0: coprire il volto negli spazi pubblici. Il testo è frutto di un compromesso raggiunto con il Partito Socialdemocratico. Il Partito Laburista britannico ha invece scelto il suo nuovo leader, Andy Burnham, che da lunedì succederà all'uscente Keir Starmer per diventare anche primo ministro. A Burnham spetterà pure il compito di ricostruire una sinistra divisa e contrastare la crescita della destra nazionalista di Reform UK. Il Consiglio di Stato ticinese ha informato la regione Piemonte che non potrà dar seguito alla richiesta di liberare più acqua dai laghi artificiali del cantone per soccorrere l'agricoltura della pianura padana. Bellinzona si è detta però disposta a collaborare con le autorità italiane in caso di emergenza per l'acqua potabile, e la situazione si prospetta già critica per la produzione idroelettrica invernale. Forti temporali si sono abbattuti la scorsa notte a nord nelle Alpi. Nell'Alto Vallese un fulmine ha ucciso 97 pecore, più che dimezzando in un istante un gregge. Sport, ciclismo, vittoria in volata dello svizzero Mauro Schmid nella 13ª tappa del Tour de France con arrivo a Belfort, sempre in maglia gialla lo sloveno Pogacar. Il tour prosegue oggi per 155 km con partenza da Mulhouse. E chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, sabato 18 luglio. In tutto il paese sarà almeno in parte soleggiato, con ancora qualche rovescio o temporale pomeridiano e con temperature comprese tra 21 e 32 gradi al sud e tra 18 e 28 al nord.
1: Rete 1.

Sulla A2 tra Erstfeld e il portale nord della galleria autostradale del San Gottardo permangono code di 7 km in direzione del Ticino con tempi d'attesa di più di un'ora. L'entrata autostradale di Göschenen resta chiusa in direzione sud. In alternativa si consiglia di passare sulla A13 del San Bernardino.

sperando che sia la mia mamma quella donna che sta chiedendo cibo ed una casa dove stare, immaginando che i suoi figli sono i miei fratelli. Sto pensando smarrito

fa così. Quando il caldo è afoso, bevi molta acqua, rinfrescati spesso ed evita attività all'aperto, soprattutto nelle ore più calde della giornata. In caso di malore, il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Sono le 3 in studio, Fabiano Rizzi. Settima notte di attacchi statunitensi all'Iran con Washington che mira a indebolire le capacità militari iraniane, mentre Teheran denuncia la morte di almeno 3 persone e rivendica attacchi contro obiettivi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania e dichiara di aver fermato 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Il Venezuela ha aggiornato il bilancio delle vittime del terremoto che il 24 giugno ha colpito il nord del paese. 5.069 i morti, 16.740 i feriti, 6.462 le persone estratte vive dalle macerie, più di 21.000 gli sfollati distribuiti in 107 campi temporanei e il Fondo Monetario Internazionale ha sbloccato 346 milioni di dollari per la ricostruzione. Il Canton Ticino non può rispondere alla richiesta piemontese di liberare più acqua per l'agricoltura colpita dalla siccità. Il Consiglio di Stato ha spiegato che l'acqua scarseggia anche nei laghi artificiali del cantone, minacciando la produzione invernale di elettricità. E anche nei Grigioni la siccità preoccupa i gestori degli impianti idroelettrici. Il Lago Bianco, sul passo del Bernina, si trova ai minimi degli ultimi 20 anni. Secondo Repower, l'attuale livello avrà effetti negativi sulla produzione elettrica invernale. Un altro agente della Polizia Comunale di Lugano è stato riconosciuto colpevole di abuso di autorità. Il suo caso si aggiunge a quello dei 2 poliziotti condannati per aver picchiato un venditore di rose pakistano 11 anni fa. I nuovi fatti riguardano un controllo avvenuto nell'ambiente della prostituzione in ottobre. L'atteggiamento del poliziotto è sfociato in un decreto d'accusa che lo condanna a una pena pecuniaria sospesa e al pagamento di una multa. La decisione non è stata impugnata dall'agente ed è pertanto definitiva. Nell'Alto Vallese la scorsa notte un fulmine si è abbattuto su un gregge di pecore nella Bintal, uccidendone 97, un'ottantina quelle scampate alla strage. Le carcasse degli animali sono state portate a valle con un elicottero. Sport, ciclismo, vittoria in volata dello svizzero Mauro Schmid nella 13ª tappa del Tour de France con arrivo a Belfort. Sempre in maglia gialla lo sloveno Pogacar. Il Tour prosegue oggi per 155 chilometri con partenza da Mulhouse. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, sabato 18 luglio. In tutto il paese almeno in parte soleggiato, con ancora qualche rovescio temporale pomeridiano e con temperature comprese tra 21 e 32 gradi al sud e tra 18 e 28 al nord. Resta intenso il traffico dei turisti diretti a sud delle Alpi, sulla 2 tra Hersfeld e il portale nord della Galleria del San Gottardo. Permangono code di 7 km in direzione del Ticino con attese di più di un'ora. L'entrata autostradale di Göschenen resta chiusa verso sud. In alternativa si può percorrere la A13 del San Bernardino.
0: Rete 1.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Rete 1.
1: Giorni più dolci.
2: Attenzione sull'autostrada A13 San Bernardino Coira tra Tusis Nord e Rotenbrunnen. Un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A13 San Bernardino Coira tra Tusis Nord e Rotenbrunnen un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

Attenzione sull'autostrada A13 San Bernardino-Coira, tra Tusis Nord e Rotenbrunnen un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A13 San Bernardino-Coira, tra Tusis Nord e Rotenbrunnen un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

0: Sono le 4 in studio, Fabiano Rizzi. Washington ha dichiarato conclusa la 7ª ondata di attacchi contro le capacità militari iraniane. Teheran, dal canto suo, denuncia la morte di almeno 3 persone, rivendica attacchi contro obiettivi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha dichiarato di aver fermato 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Il Venezuela ha aggiornato il bilancio delle vittime del terremoto che il 24 giugno ha colpito il nord del paese. 5.069 i morti, 16.740 i feriti, 6.462 le persone estratte vive dalle macerie, più di 21.000 gli sfollati distribuiti in 107 campi temporanei. E il Fondo Monetario Internazionale ha sbloccato 346 milioni di dollari per la ricostruzione. Sale a 2.181 il numero di casi di Ebola confermati nella Repubblica Democratica del Congo, 864 quelli con esito letale. La confinante Uganda, dove si sono registrati 20 casi e 2 morti, ha annunciato giovedì di aver dimesso l'ultimo paziente affetto dal virus. Potrà essere dichiarata libera da Ebola solo dopo 42 giorni senza nuovi contagi. Dall'interno, un militare è rimasto ferito in un incidente avvenuto giovedì sulla piazza d'armi di Frauenfeld. La notizia, anticipata dal Blick, è stata confermata ieri dalla giustizia militare, che non ha però fornito dettagli su gravità e circostanze dell'accaduto. Stando a quanto riferito da un testimone al quotidiano svizzero-tedesco, il milite ferito si trovava in una garitta urtata da un veicolo blindato Piranha ed è stato ricoverato in ospedale. Il Canton Ticino non può rispondere alla richiesta piemontese di liberare più acqua per l'agricoltura colpita dalla siccità. Il Consiglio di Stato ha spiegato che l'acqua scarseggia anche nei laghi artificiali del cantone, minacciando la produzione invernale di elettricità. E anche nei Grigioni la siccità preoccupa i gestori degli impianti idroelettrici. Il livello del Lago Bianco, sul passo del Bernina, è ai minimi degli ultimi 20 anni e, secondo il gestore Repower, ciò avrà effetti negativi sulla produzione elettrica invernale. Un altro agente della Polizia Comunale di Lugano è stato riconosciuto colpevole di abuso di autorità. Il suo caso si aggiunge a quello dei 2 poliziotti condannati per aver picchiato un venditore di rose pakistano 11 anni fa. I nuovi fatti riguardano un controllo avvenuto nell'ambiente della prostituzione in ottobre. L'atteggiamento del poliziotto è sfociato in un decreto d'accusa che lo condanna a una pena pecuniaria sospesa e al pagamento di una multa. La decisione non è stata impugnata dall'agente ed è pertanto definitiva. Nell'Alto Vallese la scorsa notte un fulmine si è abbattuto su un gregge di pecore nella Bintal, uccidendone 97. Un'ottantina quelle scampate alla strage. Le carcasse degli animali sono state portate a valle con un elicottero. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, sabato 18 luglio. In tutto il paese, almeno in parte soleggiato, con ancora qualche rovescio temporale pomeridiano, e con temperature comprese tra 21 e 32 gradi al sud e tra 18 e 28 al nord. Attenzione sull'autostrada A13 San Bernardino-Coira tra Tusis Nord e Rotenbrunn, in un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A13 San Bernardino-Coira tra Tusis Nord e Rotenbrunn, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. E si intensifica il traffico dei turisti diretti a sud delle Alpi. Sulla 2 tra Hersfeld e il portale nord della Galleria del San Gottardo si sono formate code di 9 km in direzione del Ticino, con attese di circa 1 ora e mezza. L'entrata autostradale di Göschenen resta chiusa verso sud. In alternativa si può percorrere la A13 del San Bernardino.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla A13 San Bernardino Coira tra Thusis Nord e Rotenbrunnen.

accanto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta e la testa cammina in un buio di giostre in disuso. Qualche rom si è fermato italiano come un rame a imbrunire su un muro.

segreti che fanno paura. Finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende, la pace. I figli cadevano dal calendario jugoslavo.

questo filo di pane tra miseria e fortuna, allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come un addio. Lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista

Sono le 5 in studio Fabiano Rizzi. L'esercito statunitense nella notte è tornato a colpire le capacità militari iraniane. Attaccati siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche, arsenali sotterranei e risorse navali, secondo quanto comunicato dal comando centrale delle forze americane. Teheran denuncia la morte di 3 persone nei bombardamenti, rivendica attacchi di rappresaglia contro obiettivi militari in Bahrain, Kuwait e Giordania e sostiene di aver fermato 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Il Venezuela ha aggiornato il bilancio delle vittime del terremoto del 24 giugno, 5.069 i morti, 16.740 i feriti, 6.462 le persone estratte vive dalle macerie, più di 21.000 gli sfollati distribuiti in 107 campi temporanei e il Fondo Monetario Internazionale ha sbloccato 346 milioni di dollari per la ricostruzione. Sale a 2.181 il numero di casi di Ebola confermati nella Repubblica Democratica del Congo, 864 quelli con esito letale. La confinante Uganda, dove si sono registrati 20 casi e 2 morti, ha annunciato giovedì di aver dimesso l'ultimo paziente affetto da virus. Potrà essere dichiarata libera da Ebola solo dopo 42 giorni senza nuovi contagi. Il Partito Laburista britannico, dopo le dimissioni di Keir Starmer, ha scelto ieri Andy Burnham quale nuovo leader, all'ex sindaco di Manchester, che lunedì verrà ufficialmente eletto primo ministro. Spetterà il difficile compito di ricostruire un partito diviso e di contrastare la crescita di Reform UK, la destra rampante di Nigel Farage. Dall'interno, traffico intenso, quello dei turisti diretti al sud delle Alpi lungo la A2 per il fine settimana. Le code al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo, che ieri pomeriggio hanno raggiunto picchi di 11 km senza più scendere sotto i 5, hanno ripreso a crescere a tarda notte per raggiungere i 10 km verso le 4 di questa mattina. La situazione attuale nel bollettino di Via Suisse in coda al notiziario. Un militare è rimasto ferito in un incidente avvenuto giovedì sulla piazza d'armi di Frauenfeld. La notizia, anticipata dal Blick, è stata confermata ieri dalla giustizia militare, che non ha però fornito dettagli su gravità e circostanze dell'accaduto. Stando a quanto riferito da un testimone al quotidiano svizzero tedesco, il milite ferito si trovava in una garitta urtata da un veicolo blindato Piranha ed è stato ricoverato in ospedale. Nell'Alto Vallese, nella notte tra giovedì e venerdì, un fulmine si è abbattuto su un gregge di pecore nella Bintal, uccidendone 97, un'ottantina quelle scampate alla strage. Le carcasse degli animali appartenenti a una razza considerata patrimonio culturale vivente del cantone sono state portate a valle con un elicottero. Sport, ciclismo, vittoria in volata dello svizzero Mauro Schmid nella 13ª tappa del Tour de France con arrivo a Belfort. Sempre in maglia gialla lo sloveno Pogacar. Il tour prosegue oggi per 155 km con partenza da Mulhouse. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo sabato 18 luglio. In tutto il paese, almeno in parte soleggiato, con ancora qualche rovescio temporale pomeridiano, e con temperature comprese tra 21 e 32 gradi al sud e tra 18 e 28 al nord. Si intensifica il traffico dei turisti diretti a sud delle Alpi. Sulla 2 tra Erstfeld e il portale nord della Galleria del San Gottardo si sono formate code di 12 km in direzione del Ticino con attese di circa 2 ore. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa verso sud. In alternativa si può percorrere la A13 Coira-San Bernardino-Bellinzona.

0: Kraft Nahrungsmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Rete 1.
1: In studio Fabiano Rizzi. L'esercito statunitense nella notte è tornato a colpire le capacità militari iraniane, attaccati siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche, arsenali sotterranei e risorse navali, secondo quanto comunicato dal comando centrale delle forze americane. Teheran denuncia la morte di 3 persone nei bombardamenti, rivendica attacchi di rappresaglia contro obiettivi militari in Bahrain, Kuwait e Giordania e sostiene di aver fermato 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Droni ucraini nella notte hanno colpito un centro logistico nella città di Kotovsk, nel sud-ovest della Russia, provocando 7 morti e 24 feriti, mentre Mosca è stata bersaglio di 370 droni, per la maggior parte abbattuti, secondo quanto comunicato dalle rispettive autorità locali. Il Venezuela ha aggiornato il bilancio delle vittime del terremoto che il 24 giugno ha colpito il nord del paese. 5.069 i morti, 16.740 i feriti, 6.462 le persone estratte vive dalle macerie, più di 21.000 gli sfollati distribuiti in 107 campi temporanei e il Fondo Monetario Internazionale ha sbloccato 346 milioni di dollari per la ricostruzione. Sale a 2.181 il numero di casi di Ebola confermati nella Repubblica Democratica del Congo, 864 quelli con esito letale. La vicina Uganda, dove si sono registrati 20 casi e 2 morti, ha annunciato giovedì di aver dimesso l'ultimo paziente affetto dal virus. Potrà essere dichiarata libera da Ebola dopo 42 giorni consecutivi senza nuovi casi. Dall'interno, traffico intenso quello dei turisti diretti a sud delle Alpi per il fine settimana. Le code al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo, che ieri pomeriggio hanno raggiunto picchi di 11 km senza più scendere sotto i 5, hanno ripreso a crescere a tarda notte per raggiungere i 10 km verso le 4 di mattina. La situazione attuale nel bollettino di Via Suisse in coda al notiziario. Un militare è rimasto ferito in un incidente avvenuto giovedì sulla piazza d'armi di Frauenfeld. La notizia, anticipata dal Blick, è stata confermata ieri dalla giustizia militare, che non ha però fornito dettagli su gravità e circostanze dell'accaduto. Stando a quanto riferito da un testimone al quotidiano svizzero-tedesco, il milite ferito si trovava in una garitta urtata da un veicolo blindato Piranha ed è stato ricoverato in ospedale. Nell'Alto Vallese, nella notte tra giovedì e venerdì, un fulmine si è abbattuto su un gregge di pecore nella Bintal, uccidendone 97, un'ottantina quelle scampate alla strage. Gli animali folgorati appartenevano a una razza considerata patrimonio culturale vivente nel cantone. Un altro agente della Polizia Comunale di Lugano è stato riconosciuto colpevole di abuso di autorità per fatti avvenuti in ottobre durante un controllo nell'ambiente della prostituzione. L'atteggiamento manesco del poliziotto è sfociato in una condanna a una pena pecuniaria sospesa e al pagamento di una multa. La decisione non è stata impugnata dall'agente ed è pertanto definitiva. Il suo caso si aggiunge a quello dei 2 poliziotti condannati per aver malmenato un venditore di rose pakistane 11 anni fa. Le previsioni del tempo per oggi, sabato 18 luglio. In tutto il paese almeno in parte soleggiato, con ancora qualche rovescio o temporale pomeridiano, e con temperature comprese tra 21 e 32 gradi al sud e tra 18 e 28 al nord. Spazio ora alla pagina sportiva.
0: Lo sport.
2: Dopo 6 anni la Svizzera è tornata al successo alla Tour de France, Manzambi all'Aston Villa. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, Mauro Schmidt, impostosi nella 13ª frazione, sviluppatasi principalmente ieri in Alsazia. È ricca di fuga quella determinante, quella vincente, piazzata nella discesa del Ballon d'Alsace a 20 km da Belfort, dove lo zurighese ha vinto la volata 2 contro il colombiano Tejada. 6 anni fa l'ultimo successo elvetico, la Grand Boucle, ottenuto da Marca Hirschi. Tappa dura ed insidiosa la 14ª, la Moluse Le Markstein di 155 km, con inseriti 3 Gran Premi della montagna di prima ed uno di seconda categoria. Il traguardo non è però in salita. In giallo sempre Tadej Pogacar, 3 minuti e 36 la sua margine su Vingegaard e 4.06 su Evenepoel. Johan Manzambi all'Aston Villa, il nazionale svizzero ginevrino lascia dunque la Bundesliga ed il Friburgo con un contratto a lunga gittata in Premier League, come annunciato ufficialmente l'Aston Villa sui suoi social e sul suo sito internet. Miami è invece la sede designata per la finale più scomoda, quella per il terzo posto ai mondiali americani 2026 di calcio. E allora le grandi deluse e sconfitte duelleranno dalle 23 Francia contro Inghilterra. A Francorchamps domenica alle 15 in programma ci sarà il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Nel pomeriggio in programma invece ci sono le qualifiche. Nelle prove libere Antonelli è stato ieri decisamente la più veloce.
3: La situazione al portale nord della Galleria del San Gottardo rimane difficile. Tra Hersfeld e Göschenen si registrano 14 km di coda con attese fino a 2 ore e 20 minuti in direzione del Ticino. Come alternativa è consigliato il percorso sulla A13 attraverso il San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della Galleria.

Tears for Fears, buongiorno, ben ritrovati. 11 minuti dopo le 6, com'è andato il vostro risveglio? Molto mattutino, vedo da parte di alcuni dei messaggi. Buongiorno Patrizia, Francesco, Olivier, Pitu, che mi scrive anche: fate gli auguri a Tommy, che oggi compie 15 anni. È un grande hockeyista. Eccoli qua, gli auguri. Buon compleanno a Tommy. Che cosa facciamo nella nostra mattina di Alba Chiara? Mi viene da dire le solite cose, ma le facciamo col sorriso, nel senso ci svegliamo, diamo un occhio ai fatti del giorno, agli almanacchi di oggi, guarderemo le prime pagine dei giornali, vi propongo tanti appuntamenti per il tempo libero. Più tardi, se tutto quadra, dovremmo collegarci anche con Stefano Ferrando, che è in movimento per raggiungere una nuova tappa, una nuova finale di tappa per il Tour de France, e naturalmente la bella musica di Rete 1 che accompagna il tutto.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

Texas, lei parla di Texas, ma è nata, cresciuta in Alabama. Un buon posto se si vuole crescere con il genere country and folk a cui naturalmente si ispira. Tra i compleanni musicali di oggi, la nascita 85 anni fa, quindi auguri, soffiamo idealmente sulle candeline, di Martha Reeves, la cantante di Detroit, quella del trio femminile Martha and the Vangelis. Qui invece siamo nel campo dell'R&B, tra i più celebri dell'America degli anni 60, o loro o le Supremes. Maggiore successo Dancing in the Street? Eccolo qua. Auguri a Martha Reeves.

Paul Simon qui, eravamo nel 72, vi leggo, vi ascolto, se mandate messaggi audio, guardo i video che ci inoltrate e vedo le bellissime fotografie con le quali corredate i vostri buongiorno. Buongiorno Franca, buon sabato, buongiorno a chi è che mi aveva scritto poco fa? Oh, ecco, era Eliana che mi manda delle fotografie da cartolina, ma veramente dai monti di Compietto. Un'altra bellissima giornata di sole, dice Eliana, che mi fa vedere un laghetto di montagna dove il lago diventa lo specchio di dei bellissimi alberi, della vegetazione circostante e delle mucche al pascolo per niente indaffarate, mettiamola così, veramente un'immagine super rilassante. Un abbraccio a Lucy che lo mandava idealmente e un po' di conforto anche a quelli che chiedevano notizie sulla viabilità. Devo dire che non posso dire che nell'orario che mi ha portato qui da voi avessi rilevato tantissimo traffico, non essendo sull'autostrada, però devo dire che c'era molto movimento nelle strade che ho percorso. Ho incontrato diverse famiglie che si capiva erano in piena partenza per le vacanze, uno che aspettava l'altro, l'altra, o i bambini, i bagagliai che dovevano essere riempiti come un perfetto Tetris, insomma cose che più o meno conoscete tutti. Tra pochissimo, subito dopo Raffa, andiamo ad aggiornare dunque la situazione della viabilità.

0: Patrizia è una nostra ascoltatrice che guida ascoltando Rete 1 e dice: consiglio vivamente, fate il San Bernardino, si circola con molta tranquillità e si evita il Gottardo. Ecco qua i dati che ci dice Via Swiss. La situazione al portale nord della Galleria del San Gottardo resta difficile. Tra Hersfeld e Göschenen 14 km di coda con attese fino a 2 ore e 20 minuti in direzione del Ticino. Come alternativa è consigliato il percorso sulla A13 attraverso il San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Giovanotti e il suo erede naturale Alfa con la loro Buon Vento. Un po' di basi di oggi. Oggi 18 luglio, 199esimo giorno dell'anno, domani facciamo cifra tonda, 29esima settimana. La chiesa ricorda Sant'Arnolfo di Metz e San Federico di Utrecht. E qui però viene un pasticcio, cioè io poi non sono espertissima di queste cose qua, magari qualcuno di voi all'ascolto sì, però secondo me potrebbe essere anche nella traduzione. Allora, da qualche parte trovo Arnolfo, da qualche altra parte Arnaldo, però se ci riferiamo ad Arnolfo di Metz, la città della Lorena francese, quindi nord-est, lo troviamo come Arnoaldo o Arnolfo, insomma sarà anche qualcosa nella traduzione. Concentriamoci sulla sua vita. Discendente di Clotario, re dei Franchi, beh il nome lo denuncia, no? Chiamiamolo Arnaldo, laico, stimato, eletto dal popolo a vescovo di Metz. Avete capito bene, cioè lui aveva moglie, figli e il popolo dice: come vescovo noi vogliamo lui. Che cosa deve fare lui? Si divide dalla moglie, la moglie si fa monaca, lui accetta la consacrazione

a vescovo, poi a un certo punto si ritira in un eremo dove vive per 12 anni pregando, curando i malati. Lì muore già, come si dice in questi casi, in odore di santità. Siamo al 640, significa il nome Arnaldo che domina come un'aquila. Uno dei suoi figli, tra l'altro, vi dicevo, ha due figli, diventerà poi antenato di Carlo Magno. Carlo Magno viene incoronato nell'Ottocento, quindi utile da sapere. Tra i suoi antenati c'era anche un vescovo, ma proprio di discendenza diretta, non un altro ramo della famiglia. Questi sono i fatti degli almanacchi di oggi. Oggi è il Mandela Day, la giornata internazionale di Nelson Mandela. Ne parliamo, spero di avere insomma il tempo di farlo dopo. Mi piacerebbe tra poco sfogliare anche con voi le prime pagine dei giornali.

rallentare, ritrovare equilibrio e sperimentare modi diversi di abitare il tempo. Guardarci dentro, ascoltarci e sintonizzarci con il mondo. Spiritualità, cibo, natura. Bebetta Campeti è studiosa di pratiche sciamaniche, consapevolezza e guarigione. Lo chef stellato Pietro Lehmann, pioniere della cucina vegetariana, ci porta dove comunità, spiritualità e cibo consapevole si incontrano in armonia con la natura. Pane, amore e fantasia. Con Michela Daghini, sabato alle 11. Rete 1.

Strada facendo, abbiamo ascoltato Claudio Baglioni. Vi volevo un po' raccontare cosa c'è sulle prime pagine dei giornali ticinesi di oggi. Scelgono due aperture diverse, Corriere del Ticino e la regione mette in primo piano la vicenda di Leontica, pompiere a Leontica, la testimonianza del capo intervento, il titolo impiego difficile che ci ha segnati. Mentre il Corriere del Ticino affida la notizia fotografica alla Coppa che sta per toccare il cielo, naturalmente ci si riferisce ai mondiali, quindi domani sera la finale Argentina-Spagna, ma sceglie anche tra i titoli principali Donald Trump, alza i toni, elezioni a rischio truffa. Su questo tema torna anche la regione con un commento di Aldo Sofia. I mondiali sono anche sulla regione con i mondiali dal divano commentati da Roberto Scarcella, che si concentra sul collettivo spagnolo. Altre notizie, rimanendo sulla regione, Gran Consiglio più trasparenza sulla medicina veterinaria, Orselina, Madonna del Sasso, dai risparmi ai rimedi. Tra le altre cose c'è anche una recensione del Ulisse Redento di Christopher Nolan, film tra i più attesi dell'estate. Tornando sul Corriere del Ticino, l'editoriale di Osvaldo Migotto parla il gioielliere sceriffo spacca l'Italia, la vicenda di Mario Roggero che sta facendo molto parlare nella penisola, ma anche futuro più chiaro per lo scalo Lugano-Agno, la città non finanzierà lo sviluppo di rotte commerciali ma i costi dell'infrastruttura, e si parla anche del Regno Unito del cambiamento, Londra con Andy Burnham eletto leader del partito laburista. In prima pagina c'è anche la Volkswagen, le crepe del modello tedesco e un punto sulla ristorazione. Il titolo è "Non diamo la colpa ai maxi schermi, i ristoratori hanno lamentato un calo dei loro profitti attribuendo la colpa ai maxi schermi installati nelle piazze ticinesi per proiettare le partite dei mondiali di calcio". Si è molto parlato di acqua in queste ore, in maniera diversa andiamo nel Mendrisiotto, la nuova era dell'acqua potabile dietro l'angolo. All'inizio 2027 entrerà in funzione un impianto di captazione dell'acqua potabile dal lago che servirà tutti i comuni del Mendrisiotto. La siccità farà un po' meno paura. Questi titoli principali sui giornali della Svizzera italiana. Questi, i siti.

0: Questa mattina Meteo Svizzera Locarno Monti troviamo Lorenzo Di Marco. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Che giornata sarà?
1: Sì, allora una giornata determinata dalla vicinanza del nostro paese a una perturbazione che si trova sul mare del nord all'incirca e a tratti abbiamo aria un po' più umida e instabile che viene convogliata. Questa interessa però soprattutto la Svizzera nordalpina. Al momento lungo le prealpi versante nord abbiamo qualche rovescio che sta transitando. Nel corso della giornata in pianura avremo una giornata abbastanza soleggiata e lungo le Alpi anche nel pomeriggio sviluppo di rovesci temporali per quanto riguarda il nord, con temperature massime che raggiungeranno i 26-28 gradi circa. Al sud delle Alpi invece toccheremo fino a 31-32 gradi e abbiamo una leggera tendenza favonica. Nel pomeriggio, soprattutto verso l'Engadina, potrà esserci lo sviluppo di qualche rovescio temporale anche.
0: Lorenzo Di Marco, visto che abbiamo ancora qualche momento, posso chiederti anche che domenica sarà?
1: Sì, una domenica simile al sabato, dunque soprattutto nelle Alpi, sviluppo di cumuli e tendenza a rovesci un po' inferiore rispetto a quella che abbiamo oggi. E a livello di temperature direi che al nord perdiamo qualche grado, verso la Svizzera tedesca toccheremo 24-25 gradi di massima, verso la Romandia sui 28 circa, a sud delle Alpi restiamo ben fissi sopra i 30, però ecco, non è più così pesante l'aria, caldo sì, ma caldo estivo.
0: Grazie Lorenzo Di Marco, a voi di Meteo Svizzera Locarno Monti, buon lavoro, buona giornata.
1: Grazie altrettanto.

0: Rete 1, le 7.
1: In studio Fabiano Rizzi. L'esercito statunitense nella notte è tornato a colpire le capacità militari iraniane, attaccati siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche, arsenali sotterranei e risorse navali, secondo quanto comunicato dal comando centrale delle forze americane. Teheran denuncia la morte di 3 persone nei bombardamenti, rivendica attacchi di rappresaglia contro obiettivi militari in Bahrain, Kuwait e Giordania e sostiene di aver fermato 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. E sempre nella notte droni ucraini si sono abbattuti sulla Russia colpendo un centro logistico nella regione sudoccidentale di Kotovsk, dove 7 persone sono morte e 24 altre sono rimaste ferite, mentre Mosca è stata a bersaglio di 370 ordigni, per la maggior parte abbattuti, come reso noto dalle rispettive autorità locali. Il Venezuela ha aggiornato il bilancio delle vittime del terremoto che il 24 giugno ha colpito il nord del paese. 5.069 i morti, 16.740 i feriti, 6.462 le persone estratte vive dalle macerie. Più di 21.000 gli sfollati distribuiti in 107 campi temporanei e il Fondo Monetario Internazionale ha sbloccato 346 milioni di dollari per la ricostruzione. Sale a 2.181 il numero di casi d'Ebola confermati nella Repubblica Democratica del Congo, 864 quelli con esito letale. La vicina Uganda, dove si sono registrati 20 casi e 2 morti, ha annunciato giovedì di aver dimesso l'ultimo paziente affetto dal virus. Potrà essere dichiarata libera da Ebola solo dopo 42 giorni consecutivi senza nuovi casi. Dall'interno, traffico intenso, quello dei turisti diretti a sud delle Alpi per il fine settimana. Le code al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo, che ieri pomeriggio hanno raggiunto picchi di 11 km senza più scendere sotto i 5, hanno ripreso a crescere a tarda notte per raggiungere i 10 km già verso le 4 di mattina. La situazione attuale nel bollettino di Via Suisse in coda al notiziario. E il Consiglio di Stato ticinese ha risposto negativamente alla richiesta della Regione Piemonte di aumentare i flussi d'acqua per mitigare le conseguenze della siccità sull'agricoltura. Una richiesta che non può essere soddisfatta poiché l'acqua scarseggia anche da questa parte del confine. Romina Lara.
2: Una risposta diplomatica, sì, perché se da un lato viene ribadito il principio, la necessità di collaborare per una gestione parsimoniosa dell'acqua, dall'altro il governo mette le mani avanti. Anche la Svizzera è alle prese con la siccità. Difficile quindi poter soddisfare la domanda di un aumento dei flussi per sostenere il Piemonte. Il consigliere di Stato Norman Gobbi.
3: Ad aiutare siamo sempre pronti, però è evidente che in tutto l'arco alpino le precipitazioni invernali e anche durante la primavera, in questo inizio d'estate, sono state scarse, sono quasi nulle.
2: Quindi una risposta, diciamo, negativa nonostante una volontà di collaborare.
3: Non abbiamo altra scelta, da un lato perché anche i nostri bacini idrici in montagna sono sotto la media decennale, quindi prioritario per noi anche garantire il approvvigionamento del paese dal punto di vista energetico, ma anche idrico. Ricordo che però uno dei problemi che hanno anche le regioni a noi vicine è la grande dispersione d'acqua e quindi la risorsa acqua deve essere gestita in maniera parsimoniosa, investendo anche sulle infrastrutture.
2: Con il Po ai minimi storici che mette in pericolo la produzione agricola, la richiesta del Piemonte si scontra d'altra parte con il regime delle concessioni, che vede la gestione delle acque in mano a operatori privati e pone vincoli precisi.
3: I bacini idroelettrici non sono dei serbatoi d'acqua potabile o agricola per la Pianura Padana, sono principalmente vincolati all'approvvigionamento energetico del paese.
2: Se l'emergenza idrica dovesse in futuro riguardare l'acqua potabile, il governo si dice pronto ad attivare a sostegno del Piemonte uno dei potabilizzatori, che sono unità mobili presenti in Ticino e in altre 2 regioni svizzere. Intanto anche a sud delle Alpi la situazione idrica resta monitorata costantemente.
1: Nell'Alto Vallese, nella notte tra giovedì e venerdì, un fulmine si è abbattuto su un gregge di pecore nella Bintal, uccidendone 97. Un'ottantina quelle scampate alla strage. Gli animali folgorati appartenevano a una razza considerata patrimonio culturale vivente nel cantone.
0: Lo sport.
4: Dopo 6 anni la Svizzera è tornata alla successo alla Tour de France, Manzambi all'Aston Villa. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, Mauro Schmidt, impostosi nella 13ª frazione, sviluppatasi principalmente ieri in Alsazia. È ricca di fuga quella determinante, quella vincente, piazzata nella discesa del Ballon d'Alsace a 20 km da Belfort, dove lo zurighese ha vinto la volata 2 contro il colombiano Tejada. 6 anni fa l'ultimo successo elvetico, la Gran Boucle, ottenuto da Marca Hirschi. Tappa dura ed insidiosa la 14ª, la Moluse Le Markstein di 155 km, con inseriti 3 gran premi della montagna di prima ed uno di seconda categoria. Il traguardo non è però in salita. In giallo sempre Tadej Pogacar, 3 minuti e 36 il suo margine su Vingegaard e 4.06 su Evenepoel. Johan Manzambi all'Aston Villa, il nazionale svizzero ginevrino lascia dunque la Bundesliga ed il Friburgo con un contratto a lunga gittata in Premier League, come annunciato ufficialmente l'Aston Villa sui suoi social e sul suo sito internet. Miami è invece la sede designata per la finale più scomoda, quella per il terzo posto ai mondiali americani 2026 di calcio, e allora le grandi deluse e sconfitte duelleranno dalle 23 Francia contro Inghilterra. A Francorchamps domenica alle 15 in programma ci sarà il Gran Premio del Belgio di Formula 1, nel pomeriggio in programma invece ci sono le qualifiche, nelle prove libere Antonelli è stato ieri decisamente la più veloce.
2: La situazione al portale nord della Galleria del San Gottardo rimane difficile. Tra Hersfeld e Göschenen si registrano 14 km di coda, attese fino a 2 ore e 20 minuti in direzione del Ticino. Come alternativa è consigliato il percorso sulla A13 attraverso il San Bernardino o il servizio di trasporto auto del Lötschberg. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

qualche anno fa, Marie Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic, eravamo nel 1994, adesso ha 65 anni, ma all'epoca che cos'era? Noi eravamo tutti un po' più giovani, questa canzone era diventata, dunque, lei è argentina, la canzone simbolo sicuramente è questa qua, The Rhythm is Magic, la versione originale era tutta in spagnolo, viene fatta la versione internazionale, come si dice in questi casi, ed è un successone dal Giappone alla Russia, agli Stati Uniti. Per quanto riguarda l'Europa, in particolare il mercato italiano aveva veramente adottato questa canzone facendone uno dei simboli dell'estate, appunto 94-95 successive. Per esempio la canzone è inserita anche ne Il Ciclone, ricordate il primo film di Pieraccioni che lo rivelò. Buongiorno, ben ritrovati, sono Elisa Manca, in questo momento mentre vi parlo le 7:12, ci sono tantissimi vostri messaggi, adesso ne recupero un po', altrimenti poi rimango indietro, troppe persone da salutare. René, grazie per le bellissime fotografie dei tuoi gatti. Lui dice, bene, c'è poco da festeggiare, il messaggio dell'ascoltatrice che diceva un'altra giornata di sole, forse con questo caldo, con queste temperature c'è da piangere. Un caro saluto René. Giorgio, parlavamo di gusti musicali e lui dice, stamattina avete messo tutti e due quelli che non sopporto. È così, quello che magari a qualcuno dà fastidio a molti altri piace tantissimo, le scalette sono sempre compilate dalla nostra redazione musicale. Tony salutava chi va in viaggio, chi sta andando a lavorare e anche i suoi colleghi, lui si occupa di trasporti a Lucerna, ora un bel messaggio audio, bello carico e pieno di sorriso. Ora ci manda una bella fotografia che sembra caffè, una tazza di caffè, ma quello che ruba la scena naturalmente è un cielo a pecorelle, si direbbe in questi casi, ma molto decorativo nella sua fotografia. Poi c'è Rossano, buongiorno, buongiorno a te, ai tuoi cuccioli, e poi c'è Stefan che sta andando a farsi un giro per la Svizzera interna a caccia di pezzi per la sua collezione. A proposito di un giro, lo faremo anche noi perché ci dedichiamo in particolare in questi momenti insieme a darvi di idee per il tempo libero.

Lui Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. Allora, tra poco ci porta a una serie, o non un unico appuntamento, Loriana Sertoni con un'intervista. Io inizio le pagine della ricca agenda di oggi partendo dal Luganese, dove continua il Long Lake Festival. C'è sempre il sito ufficiale con tutto l'elenco minuto delle proposte. Parto da una mattutina al Lido di Lugano, c'è un incontro per le donne in dolce attesa, c'è meditazione ma si parla anche per connettersi e condividere. Amanti dell'arte, alle 9.30 partono dal Parco Ciani gli Arte Urbana Tours, queste visite guidate alla scoperta delle opere di street art nei quartieri di Lugano, quelle grandi opere colorate che hanno fatto diventare i muri dei palazzi, appunto una mostra urbana. Andiamo sulla serata e ci spostiamo a Sessa. Alle 18 la Miniera d'Oro ospita il concerto The Sweet Eight e anche cena alla Miniera d'Oro di Sessa, quindi esibizione vocale e cena, una proposta un po' diversa. Torniamo a Lugano, al boschetto del Parco Ciani. Alle 20 inizia la serata, l'appuntamento del Roam Festival. Questa sera un'insera all'insegna del reggae. E invece Blues to Bop è l'appuntamento principale nelle piazze del centro di Lugano. Appuntamento classico, sempre molto atteso e seguito. All'Aula Magna del Conservatorio di Lugano alle 20 c'è la serata di apertura del Festival Ticino Musica con La Bohème di Giacomo Puccini. Sempre in musica, a Morcote, allo spazio Garavello 7, Ticino Musica Ensemble in Residence propone alle 19 il concerto del Moser Quartet. In questo caso i proventi della parte, diciamo così, bar e non concerto sono devoluti interamente in beneficenza. Alle 23 piazza Manzoni Lugano, così come molte altre piazze della Svizzera italiana e non di tutta la Svizzera, si animeranno per ospitare la proiezione della finale, terzo quarto posto, la finalina dei mondiali di calcio. Come detto, tra poco è Loriana Sertoni che ci accompagna in una serie di appuntamenti, si parla di teatro e si va nel Locarnese. Ma prima, e forse i più attenti della musica degli anni Ottanta l'avranno riconosciuta, abbiamo Gianna Nannini.

0: Eccoci qui, allora dicevo che la proposta ce la fa Loriana Sertoni, lo sappiamo che l'estate è fatta di piazze che si animano, di serate all'aperto, ci sono molti appuntamenti che diventano quasi una tradizione. A Locarno ce n'è uno che anno dopo anno riesce a unire teatro, musica, circo, cabaret e spettacoli per tutte le età, e l'atmosfera è davvero speciale. Torna Teatro in Festa, il Festival Internazionale di Teatro e Musica, lo ospita il giardino davvero splendido del Teatro Paravento di Locarno. Si parte dal 27 luglio e si prosegue fino al 2 di agosto. Il pubblico potrà assistere a un cartellone ricco di spettacoli con artisti provenienti da molti paesi. È un punto di riferimento per gli amanti dello spettacolo dal vivo. Chi ce lo racconta è Angel Cienfuegos, direttore artistico del Teatro Paravento di Locarno, come vi dicevo al microfono di Loriana Sertoni.
1: Proprio nell'ambiente, l'atmosfera che c'è l'estate a Locarno è più che benvenuto. Sappiamo che l'estate locarnese è molto movimentata, con i concerti, con fuochi d'artificio, eccetera, e tutto un tratto si presenta questo programma che è più sereno, più tranquillo, noi amiamo dire un festival a misura d'uomo e di donna, cioè a misura di spettatore e spettatrice, un po' una doccia rinfrescante in quest'estate così calda e così piena di rumore, così, no, piena di attività che veramente riempiono tutta la città. Noi una parentesi, un'isola così di bontà, di serenità e di cultura.
2: A proposito di cultura, il festival, Miguel, lo diciamo, è gratuito. Quanto è importante rendere la cultura accessibile a tutti?
1: Sì, questo è un punto molto importante del nostro programma, che lo facciamo da anni, il programma gratuito, per favorire la presenza di tutti agli spettacoli. I soldi non devono essere un impedimento, nessuno può dire ah, ma io vengo con la famiglia, costa tanto, eccetera, ma si può venire liberamente con un contributo volontario, assolutamente volontario, ognuno lascia quello che vuole. Questa è una prima cosa, perché vogliamo avere un contatto, vogliamo avere veramente un'unità con la comunità e dire ecco, siamo insieme in questo di far vivere il teatro, di far vivere la cultura, e maggior partecipazione alla cultura ci sarà. Anche noi insistiamo molto, per esempio lavoriamo anche con le città in alcune circostanze per la questione dell'integrazione di comunità stranieri, di persone che arrivano, che non parlano ancora in italiano, e programmiamo anche degli spettacoli senza parole, proprio per permettere a tutti. Crediamo che l'integrazione di chi viene da fuori non potrà mai essere completa se non è anche tramite la cultura e la partecipazione alle attività culturali della città, di tutte le città, di tutte le società, insomma. Ecco, questo è il nostro pensiero.
2: Tra l'altro, uno degli elementi più affascinanti è proprio il giardino dietro al teatro, un luogo magico. Ma quanto conta l'atmosfera del luogo nell'esperienza che poi vivono gli spettatori?
1: Moltissimo, perché per quello che l'abbiamo chiamato Teatro in Festa, già Locarno è tutta in festa in questo periodo. In più, l'essere all'aperto evidentemente che ha una relazione dello spettatore con lo spettacolo diversa quando si è in sala, l'autunno, l'inverno. Dunque conta molto il fatto di poter programmare degli spettacoli che siano coinvolgenti. Noi non lasciamo da parte spettacoli anche di una certa riflessione, una certa profondità, che siano sempre molto godibili, no? Anche un tema serio possa essere godibile, e in questo senso credo che quello che si riesce a creare in quel giardino è molto particolare e giustifica il nome del nostro festival.
2: E allora andiamo con ordine, diciamo quando comincerà questo festival, e magari entriamo nell'atmosfera del primo spettacolo, poi ce ne saranno tanti altri, daremo anche il sito, lo sciopero delle bambine.
1: Sì, certo, tutta la programmazione tutti possono vederla in internet, teatro-paravento.ch, e troverete il programma completo, di diverso genere, dalla musica alla senza parole, piuttosto circense, dunque c'è per tutti, per tutte le età, per tutti i gusti. Però particolarmente vorrei appunto dire due parole molto brevemente su il primo spettacolo, lo sciopero delle bambine, che è fatto da PEM Habitat Teatrali di Milano, con degli artisti presenti sul palcoscenico, con i quali abbiamo già collaborato in diverse occasioni, soprattutto con Rita Peluso, che è un'attrice molto conosciuta non solo nella milanese ma in Italia in generale, e con le quali abbiamo fatto delle produzioni insieme, coproduzioni. Dunque, in questo senso credo che per noi è molto bello partire con loro, con il quale c'è già un percorso fatto. E poi il tema dello spettacolo Sciopero delle Bambine si riferisce al secolo scorso, le bambine che lavoravano nei diversi atelier, le case di moda, no? Che quelle dell'abbigliamento, che era molto già noto allora in Italia, che fanno questo sciopero per le condizioni che, in cui vivono. Dunque, a partire da questo buon inizio e tutto il resto del programma, visitate il nostro sito, troverete tutti gli appuntamenti, generalmente alle 21, salvo il primo d'agosto che comincia alle 19, entrata gratuita, non c'è bisogno di prenotare, salvo se c'è tempo incerto e bisogna entrare all'interno, allora si fa una lista e poi si entra secondo l'arrivo per la prenotazione.

Non si snellisce la situazione al San Gottardo. Al portale nord della Galleria del San Gottardo, tra Hersfeld e Göschenen, 15 km di coda, attese fino a 2 ore e 30 minuti in direzione del Ticino. Come alternativa è consigliato il percorso sul San Bernardino o il servizio di trasporto auto del Lötschberg. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Code sulla 2 tra la dogana di Chiasso e la dogana di Chiasso Brugeda in direzione di Chiasso a causa del traffico intenso.

Sienna Spiro invece al nostro numero che è sempre lo 0763211113 ci scrive Aldo mandandoci delle bellissime foto dal laghetto di Astano. Visto così sembra anche molto più fresco, però magari è solo quell'illusione, insomma, che ti danno le fotografie. D'altro canto abbiamo sentito anche oggi le temperature saranno alte, ma pochi minuti vi racconto di più. Torniamo a spasso sul territorio. Prima eravamo nel Locarnese, ci rimaniamo con qualche idea. A partire da Gerra Gambarogno, oggi c'è la festa ai Monti di Sant'Abbondio, si comincia dalle 10, si prepara, 10:45 Santa Messa e poi il pranzo che non può non essere a base di polenta e spezzatino immersi nella natura. Un tuffo nel passato sul Lago Maggiore. Oggi a Magadino grande festa, da Magadino salpano delle crociere esclusive, le crociere sul piroscafo Piemonte. Partono da Magadino per festeggiare i 200 anni di navigazione. Una prima partenza è alle 14 e una seconda, quella diciamo nel pomeriggio più tardo, sul piroscafo Piemonte, parte alle 16. Se vi state domandando, visto che si tratta di un evento, dove si trovano i biglietti, sono insomma sui siti quelli che, dove si trovano i biglietti anche dei concerti, per capirsi. Comunque sarà una grande festa per i 200 anni del porto di Magadino per la navigazione sul lago. Andiamo sempre sul lago, ma un po' più giù, a Brissago. Dalle 17 il lungolago si anima con Brissago in festa. Anche qui gastronomia a tema mondiale di calcio, musica dal vivo, magia per i bambini, spettacolo pirotecnico. Non posso non nominare, alle 19 prende il là tutti gli appuntamenti di Moon and Stars per questa sera, però organizza la Pro Città Vecchia di Locarno. Alle 19 c'è anche la tradizionale cittadella intavolata. Un po' più su, al Teatro Dimitri di Verso, alle 20 c'è in scena il Teatro Dimitris Vintage Varieté 2026. È un nuovo spettacolo, è sorprendente, è poetico e c'è una chicca. È animato esclusivamente da artisti che sono dai 50 in su, quindi ricchi di esperienza oltre che di tanta voglia di farci ridere. Ancora alle 21 la Fabbrica di Losone diventa teatro del canto in cerchio. È un rituale vocale collettivo, immersivo e aperto a tutti. Ho ancora un po' di idee per Bellinzona e Mendrisiotto, ma ve le racconto dopo Cocciante.

Allora, dicevo, ripartiamo dal Mendrisiotto, andiamo al Fiore di Pietra sul Monte Generoso, dove c'è il Sunset Party in vetta, cioè si parte col trenino alle 19, ci si gode il tramonto, mi sembra un bel piano. Alle 20:30 alla Chiesa di San Giovanni a Mendrisio il concerto di Cristina Bianchi all'arpa e Francesco Loi al flauto, è un viaggio musicale da Bach a Piazzolla. Andiamo a Bellinzona. Beh, si sa, i più mattinieri sono già in giro, già dalle 7:30 si è aperto il mercato del sabato. Proposta che vi stiamo facendo e che coinvolge alcuni sabati dell'estate: alle 10 il Teatro Sociale di Bellinzona è aperto al pubblico per le porte aperte. Offre quindi visite gratuite, libere, in questo che è l'unico teatro all'italiana della Svizzera. Lo stesso orario, ma le 10, ma quello del luogo è quello del Castello di Mesocco, che si trasforma per Era Antica, un evento ricco di magia. Ci saranno combattimenti storici, mercatini, concerti dal vivo, una proposta per tutta la famiglia. Andiamo a Lumino, dalle 11 la festa ai Monti di Sauru, col pranzo in compagnia, i giochi per i bambini e si può esplorare il sentiero dei pianeti, davvero molto suggestivo. La festa della Madonna del Carmelo di Ponto Valentino alle 17:30 si apre col suono delle campane, alle 20:30 la sfilata dei tamburini della tradizionale milizia napoleonica di Ponto Valentino. Andiamo anche a Pianezzo, alle 18 c'è la Sagra della Costina al Policentro, si spiega da sé. Alle 18 anche la festa nel nucleo di Preonzo, anche qui aperitivo, grigliata, musica. L'aeroporto di Ambrì dalle 19 ospita il Summer Carnival Ambrì 2026, la musica decolla, ci dicono così, dalle 21:30. Naturalmente alle 19 aprono le porte del Villaggio dei Mondiali al Parco Urbano di Bellinzona, alle 22 c'è il concerto di Julie Meletta, sempre per il Nevermind Music Fest, e anche qui alle 23 le proiezioni per la finale terzo quarto posto dei Mondiali di Calcio. Andiamo anche al Piazzale Convento a Monte Carasso alle 20:30, c'è una karaoke night per tutti, anche qui poi si può seguire la partita di calcio, e alle 23 Piazza Grande Giubiasco, stesso programma in diretta sul grande schermo, questa finale per il terzo posto dei mondiali.

0: La meteo con l'arancione. Il posteggio all'aperto sorvegliato in via Balestra 14 a Lugano.
1: Le previsioni di Meteo Svizzera Locarno Monti fino a stasera. Al sud in prevalenza soleggiato con tendenza al vento da nord. A nord almeno in parte soleggiato, lungo le Alpi qualche rovescio o temporale. Temperature massime fino a 31 gradi al sud, attorno a 27 al nord. Domani, domenica, in tutto il paese generalmente soleggiato, nelle Alpi maggiore instabilità e soprattutto nelle ore pomeridiane qualche rovescio o temporale isolato. Temperature tra 15 e 27 gradi al nord, tra 18 e 31 al sud.
2: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
3: Rete 1.
1: Sono le 8.
4: In studio Fabiano Rizzi. L'esercito statunitense nella notte è tornato a colpire le capacità militari iraniane, attaccati siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche, arsenali sotterranei e risorse navali, secondo quanto comunicato dal comando centrale delle forze americane. Teheran denuncia la morte di 3 persone nei bombardamenti, rivendica attacchi di rappresaglia contro obiettivi militari in Bahrain, Kuwait e Giordania e sostiene di aver fermato 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. E sempre nella notte droni ucraini si sono abbattuti sulla Russia, colpendo un centro logistico nella città di Kotovska, nel sud del paese. Lo rende noto il governatore locale, precisando che 7 persone sono morte e altre 24 sono rimaste ferite. Il Cremlino rivendica l'abbattimento di 379 ordigni ucraini in diverse regioni del paese. Il Venezuela ha aggiornato il bilancio delle vittime del terremoto del 24 giugno, 5.069 morti, 16.740 i feriti, 6.462 le persone estratte vive dalle macerie, più di 21.000 gli sfollati distribuiti in 107 campi temporanei e il Fondo Monetario Internazionale ha sbloccato 346 milioni di dollari per la ricostruzione. Sale a 2.181 il numero di casi di Ebola confermati nella Repubblica Democratica del Congo, 864 quelli con esito letale. La vicina Uganda, dove si sono registrati 20 casi e 2 morti, ha annunciato giovedì di aver dimesso l'ultimo paziente affetto dal virus. Potrà dichiararsi libera da Ebola solo dopo 42 giorni consecutivi senza nuovi casi. Traffico intenso quello dei turisti diretti a sud delle Alpi per il fine settimana. Le code al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo, che ieri pomeriggio hanno raggiunto picchi di 11 km senza più scendere sotto i 5, hanno ripreso a crescere a tarda notte per raggiungere i 10 km già verso le 4 di questa mattina. La situazione attuale nel bollettino di Via Suiz in coda al notiziario. Un militare è rimasto ferito in un incidente avvenuto giovedì sulla piazza d'armi di Frauenfeld. La notizia, anticipata dal Blick, è stata confermata ieri dalla giustizia militare, che non ha però fornito dettagli su gravità e circostanze dell'accaduto. Stando a quanto riferito da un testimone al quotidiano svizzero tedesco, il milite ferito si trovava in una garitta urtata da un veicolo blindato Piranha ed è stato ricoverato in ospedale. Nell'Alto Vallese, nella notte tra giovedì e venerdì, un fulmine si è abbattuto su un gregge di pecore nella Bintal, uccidendone 97. Un'ottantina quelle scampate alla strage. Gli animali folgorati appartenevano a una razza, quella della pecora dal naso nero, originaria del cantone e considerata patrimonio culturale vivente. Chiude questa sera la 60ª edizione del Montreux Jazz Festival. Soddisfatti gli organizzatori, che hanno già visto accorrere ai concerti 250.000 appassionati di musica, con un tasso d'occupazione medio delle sale del 91%. Stasera il gran finale con i concerti di due mostri sacri del calibro di Van Morrison e James Taylor.
3: Lo sport
0: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
5: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Alla Tour de France, Schmidt riporta la Svizzera al successo. Dopo 6 anni, i colori rosso-crociati tornano a brillare in una tappa della Grande Boucle. Mauro Schmidt si è imposto nella 13ª tappa disputata in Alsazia al termine di una giornata ricca di attacchi. Lo zurighese ha fatto la differenza nella discesa del Ballon d'Alsace a una 20ina di chilometri da Belfort, battendo allo sprint il colombiano Tejada. L'ultimo successo elvetico risaliva al 2019 con Mark Hirschi. Mauro Schmidt, che sentiamo?
6: Al momento faccio ancora fatica a crederci, è stata una giornata incredibilmente dura. Fin dalla partenza, insieme a tutta la squadra, volevamo assolutamente entrare nella fuga per giocarci la vittoria. Ci avevamo già provato molte volte negli ultimi giorni, ma finora le cose non erano andate come speravamo. Stavolta, invece, mi sono sentito davvero bene fin dall'inizio, anche se il ritmo è stato altissimo sin dal primo minuto. Poi i miei compagni sono riusciti a rientrare da dietro e io ho potuto semplicemente restare nella loro scia. È stato praticamente tutto perfetto. Oggi è nel programma la 14ª tappa da Mulhouse a Le Marstein, 155 chilometri con 3 Gran Premi della montagna di prima categoria e uno di seconda, prima di un arrivo pianeggiante. Maglia gialla resta Tadej Pogacar con 3 minuti e 36 di vantaggio sul danese Vingegaard. Nel calcio mercato Manzambi vola in Premier League, il centrocampista elvetico lascia dunque il Friburgo e la Bundesliga per approdare in Premier League. Il nazionale svizzero è stato ufficializzato dall'Aston Villa. Manzambi protagonista prima dell'infortunio della Coppa del Mondo che questa sera presenta la finale per il terzo posto. Alle 23 si sfideranno 2 grandi deluse del torneo, Francia e Inghilterra. Inglesi battuti in semifinale dall'Argentina, una partita che ha lasciato qualche strascico, come ci spiega Patrick Locatelli.
7: Alla vigilia della finale, Inghilterra-Argentina rischia di non essere ancora terminata. Sì, la semifinale che ha visto lo straordinario recupero dell'Albiceleste nei confronti della nazionale dei Tre Leoni. Perché? Perché, come arcinoto, a fine partita è comparso uno striscione tenuto da Lo Celso e Otamendi che urlava il possedimento da parte dell'Argentina, delle isole Falkland, o Malvinas, come recitava la scritta nera su stoffa bianca. Le Malvinas sono argentine. Bene coscienti delle reazioni che avrebbe suscitato, non contenti, i sudamericani hanno rincarato la dose con Paredes, che intervistato ha confermato quanto esposto dai compagni. Immediato lo sdegno e la mobilitazione oltremanica, da dove sono state richieste sanzioni a gran voce, facendo riferimento al regolamento. La FIFA, in effetti, non consente l'introduzione di alcun messaggio politico sul rettangolo di gioco, ritenuto inappropriato per un evento sportivo. Non il primo caso, e quella volta la FIFA intervenne, sanzionando il sudcoreano Park Jung-woo, che alle Olimpiadi di Londra nel 2012 espose un messaggio politico. 2 giornate di squalifica. Una se la beccarono 2 anni fa gli spagnoli Rodri, che giocherà la finale domani, e Morata per aver cantato Gibilterra è spagnola. Insomma, qualora l'organo calcistico si affidasse alla coerenza, ecco che Lo Celso e Otamendi dovrebbero guardare la finale dagli spalti. C'è chi parla però di semplice multa alla Federazione Argentina, come tra l'altro capitò nel 2014 quando lo stesso messaggio comparve in una fotografia che lo ritraeva assieme ad alcuni giocatori. In un mondiale in cui tutto il globo terracqueo si è indignato per i presunti favori a beneficio dell'Argentina, capiremo se verrà mantenuta la linea punitiva nei confronti di questi episodi oppure si preferirà chiudere gli occhi e passare oltre.
5: Infine, la mondiale di Formula 1 fa tappa a Spa per il Gran Premio del Belgio. Oggi sono in programma le qualifiche, mentre ieri nelle prove libere il miglior tempo è stato firmato da Andrea Kimi Antonelli. La gara scatterà domani alle 15. È tutto per lo sport, buona giornata.
1: La situazione al portale nord della Galleria del San Gottardo, sempre difficile, tra Hersfeld e Göschenen si registrano 15 chilometri di coda, attese fino a 2 ore e 30 minuti in direzione del Ticino. Come alternativa è consigliato il percorso sulla A13 attraverso il San Bernardino o il servizio di trasporto auto dell'Öschberg. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Code sulla 2 tra la dogana di Coldrerio e tra Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione Chiasso a causa del traffico intenso.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, le 8 e 12, io sono Elisa Manca, siamo insieme ancora fino alle 9, ci diamo il buongiorno, abbiamo dato un po' di idee per il tempo libero, si parlava della giornata di oggi, 18 di luglio, siamo andati indietro negli archivi, nell'almanacco di quest'oggi. Ieri all'interno del nostro pomeriggio qui su Rete 1 c'eravamo io e Davide Riva e stavamo ragionando tra di noi per adesso sul fatto che stavamo cercando di fare i nostri pronostici su quale fosse la canzone dell'estate che ci porteremo dietro, già perché comunque c'è ancora un mese per capire quale sarà la canzone simbolo dell'estate. C'era chi diceva che si esprimeva per Shakira e Dai Dai, comunque dei mondiali che ricorderemo per comunque la bella prestazione della nazionale, e io mi sono spesa un po' per i Pinguini Tattici Nucleari. Devo dire, secondo me, non intendo dire che parlavamo della canzone che preferivamo, ma quella che secondo noi sarebbe stata poi la canzone bandiera dell'estate, e invece, se non sbaglio, Davide Riva diceva: secondo me è questa qui, quella che ci ricorderemo.

arrivata già la reazione di qualcuno di voi, eh? No, non voglio dire che sicuramente vince, tra virgolette, non c'è niente da vincere questa o quella canzone, però ciascuno di noi poi ricorderà le proprie canzoni se vorrà per quest'estate. Però mi ha fatto molto sorridere uno di voi che è sensibile ad alcuni artisti come avesse un radar. Secondo me, dice Giorgio, confermo, è questa la canzone dell'estate, non la sopporto già più. Probabilmente associa questo ascoltatore, come alcuni di noi, il numero di volte che la si sente tra, insomma, il passaggio radiofonico, qualche estratto pubblicitario eccetera, con la pervasività, insomma, con l'associazione all'estate, al momento. C'è Stefan che ci dice: sono a Göschenen, piove, la colonna al Gottardo oltrepassa Wassen, con tanto di fotografia, quindi lo vedo. Lui per fortuna è sul treno, però in effetti mi raccontate un sabato mattina chiamiamolo variegato. Io volevo introdurre anche questo sabato mattina il nostro collegamento con il Tour de France, e più tardi lo faremo. Prima abbiamo i Coldplay qui insieme ai BTS. Yeah!

서로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

não sei se as vê. Há quanto tempo?

Che bel viaggio nel 1985, eravamo con Vasco Rossi e la sua Toffì. A proposito dell'estate 2026, magari vi ricorderete di questo anche per uno dei nostri gadget. Torniamo a mettere in palio le infradito dell'estate di Rete 1. Allora, bisogna mandare adesso un messaggio allo 076 321 11 13. Due di voi riceveranno le nostre infradito dell'estate, sono bianche con una piccola scritta che dice Rete 1 proprio sulla parte, insomma, del che tiene la ciabattina. Cosa dovete scrivere nel messaggio? Nome e cognome, il vostro indirizzo, il numero di telefono e poi di che taglia vorreste queste infradito. C'è una taglia, la chiamiamo M, dal 36 al 39 e una taglia L dal 40 al 43. Vi ripeto, in palio adesso ad estrazione tra tutti i messaggi che arriveranno le infradito dell'estate di Rete 1, bianche con la scrittina blu. Messaggio allo 076 321 11 13 con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e taglia M o L.

Lui è Teddy Swims, sorrido perché stavo leggendo, navigavo tra i vostri messaggi arrivati adesso per l'infradito. Uno mi ha fatto molto ridere, Santino, mi scrive tutti i suoi dati, poi dice: fate presto che sto per partire per la Puglia. La situazione al portale nord della Galleria del San Gottardo resta difficile. Tra Altdorf e Göschenen, 20 km di coda, attese fino a 3 ore in direzione del Ticino. Come alternativa è consigliato il percorso sulla A13 attraverso il San Bernardino o il servizio di trasporto auto dell'Ötschberg. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Code o forti rallentamenti sulla A2 tra la dogana di Coldrerio e la dogana di tra Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione di Chiasso a causa del traffico intenso, e sulla A13 tra Coira Sud e Reichenau in direzione del San Bernardino.

0: Gnars Barkley, questa era Crazy, eravamo vent'anni fa. Buongiorno, ben svegliato Stefano Ferrando.
1: Buongiorno, no, eravamo vent'anni fa, ho detto adesso voglio sentire dove va a parare per arrivare.
0: Me li ricordo
1: quei bei tempi, me li ricordo e come.
0: Esatto.
1: Buongiorno.
0: Non sono ancora arrivate a te le ciabattine, le infradito di Rete 1. Devi aiutarmi a far capire agli ascoltatori che non riesco nemmeno a recuperare dai messaggi che sono arrivati, non riesco nemmeno a recuperare chi ho estratto per dirgli che gli arriveranno le ciabattine. Quindi di avere pazienza, ma sono sicura di avere scritto alle nostre segretarie che hanno vinto Anna e Roberto. Quindi Anna e Roberto, magari io non li contatterò per dire avete vinto voi, ma arriveranno delle infradito a casa loro. Sono arrivati
1: Anna, Roberto, pazientate perché Elisa fa sempre tutto bene. Quindi ma grazie, magari nel suo sì. Io per esempio sono un fautore del casino organizzato, non so se tu sei più o meno sulla stessa

0: fuga a due, uno sprint al photo finish. E diciamo che mi era rimasto lì, non andava su, non andava giù, ogni tanto tornava. Ecco. E quindi quando è partita la volata mi sono reso conto. Però devo dire che anche i miei colleghi zittero tedesco e zittero francesi non sono stati proprio così equilibrati, quindi ho detto allora ne valeva la pena.
1: Ma è bello, penso che sia veramente tra le cose più belle per un cronista sportivo poter vivere questi momenti anche con l'emozione patriottica che ci sta. Tu adesso, Stefano, ti prendiamo in 5 minuti prima che tu parta, perché c'è da pedalare anche nel vero senso della parola, per
0: metaforicamente e non
1: sì, perché la tappa di oggi, dunque, siamo al 18 luglio, 14esima tappa, 4 gran premi di montagna,
0: di cui 3 di prima categoria, quindi una tappa bella tosta. Dall'inizio del tour è la tappa più difficile dal punto di vista altimetrico, non è così lunga perché sono solo 155 chilometri, no, nota, è solo 155 chilometri,
1: però dislivello leggo di 3800 metri, cioè alpinismo praticamente.
0: Allora, è ufficiale che comunque Elisa tu l'anno prossimo d'estate non fai nessuna mattina in radio e vieni al Tour de France a fare il commento tecnico.
1: Certo,
0: perché ormai
1: sì.
0: Ecco, e quindi niente, poi si arriva al Markenstein, che è un arrivo che sta diventando un po' un appuntamento fisso nel tour, nella storia recente. Siamo sempre nei Vosgi e sarà anche l'occasione buona per chi passeggia, magari per pedalare un po' sulla strada dei vini alsaziani. Però dato che non si pedala, non si guida bevendo, l'alcol è pericoloso da questo punto di vista.
1: Giusto.
0: Ecco, allora si può pedalare intanto guardare i tetti delle case in Alsazia. È una cosa che non puoi non fare. Lo trovi sui tetti in Alsazia, vero?
1: Aggiungimi una fotografia mentale di tetti dell'Alsazia, a me e agli ascoltatori che in questo momento sono ancora tetti, appena svegli, caffè ancora appena in circolo.
0: Allora, sono i tipici tetti alsaziani, le case alsaziane con queste intersezioni del legno. Cioè, se le vedete le riconoscete, però adesso voi dovete guardare sui tetti perché trovate dei nidi. E sui nidi arrivano quei pennuti che portano i bambini, cioè le cicogne, il simbolo dell'Alsazia, perché nel Medioevo già era considerata la terra delle cicogne, perché loro emigrando, arrivando dall'Africa, si fermavano in questa regione, che ha rischiato poi di vederle anche sparire letteralmente, tant'è che negli anni 70 era nato un istituto di ripopolamento delle cicogne, e adesso fortunatamente se ne vedono tantissime, se ne vedono praticamente su tutti i tetti nei paesi.
1: Sono tornati a casa.
0: In Alsazia, sì, la leggenda vuole che, come ben sappiamo, almeno io ne sono ancora convinto, che siano le cicogne a portare i bambini. Loro le portano con questo fagottino nel loro lungo becco e poi, prima di andare via, che cosa fanno? Vanno sulle finestre dei futuri genitori, che lasciano degli zuccherini, e quegli zuccherini sono il compenso per il trasporto del fagottino. La realtà invece è un'altra, che questi le cicogne, arrivando dall'Africa, trovavano riparo e un po' di tepore vicino ai comignoli, perché nelle case, quando nasceva un bambino, ovviamente il camino magari si accendeva per più tempo e quindi facevano il nido vicino al comignolo. Nido che, mi dicono, può arrivare fino a 500 kg.
1: Ah, ok. Devono calibrare le case pensando alla futura possibile occupazione, praticamente.
0: Tu scherzi, ma è proprio così.
1: Sì.
0: Uno dei problemi è questo. E allora non è insolito vedere costruire una casa oppure ristrutturarla e adibire già una parte del tetto con una piccola piattaforma su cui poi le cicogne andranno a realizzare, a costruire il loro nido.
1: Ma grazie Stefano Ferrando che ci hai accompagnato in questo pezzettino di tour in maniera veramente imprevista, devo dire, tra quelle favole medievali, un po' di natura, un po' di architettura. Allora io
0: sono pronto per il giardino di Albert dopo questo.
1: Quasi sì. Allora io vado ad allenarmi per questi 11 km al 7% di pendenza per

0: il Col d'Huag, e tu invece prosegui. Qual è il tuo tragitto? Quanto tempo ci mettete adesso ad arrivare alla base per poi la diretta che farete in televisione oggi pomeriggio seguendo la tappa?
1: Allora, Domenico, che sta gonfiando adesso le gomme dalla bici, impiegherà circa 4 ore perché si sciroppa praticamente tutta la tappa. Io porto le mie stanche membra e la macchina in zona d'arrivo e poi tornerò indietro a fare l'ultimo pezzo, penso di fare appunto la salita che tu così brillantemente hai descritto, magari qualche chilometro in più, e poi tutti insieme appassionatamente nel primo pomeriggio, tipo le 2:30, ci troviamo sulla 1. So che tu sei sempre lì perché mi mandi tutte le informazioni, le domande, le sollecitazioni, ti preoccupi che mi svegli il giorno dopo all'ora giusta, e quindi so che ci sarai anche tu a guardare.
0: Allora, atletico e brillante anche domani mattina, che ci risentiamo in Alba Chiara. Grazie Stefano Ferrando, a voi buon lavoro, buona tappa, ciao!
1: Ciao, grazie mille, ciao!

si fa così. Comodi, dinamici, ecologici, i monopattini elettrici sottostanno alle disposizioni di legge e alle regole del buonsenso. Circola solo dove è permesso e rispetta gli altri utenti della strada. Meno fatica, più attenzione. Anche per i monopattini elettrici il rispetto è la prima regola. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

è piaciuta molto a voi, vedo dai vostri messaggi il racconto che ci ha fatto Stefano Ferrando sulle cicogne. Effettivamente, per esempio, Rita dice l'Alsazia è splendida, abbiamo avuto la fortuna di conoscerla l'anno passato. C'è chi dice io le ho viste, si vedono pure da noi in alcuni luoghi. Stefano dice si vedono anche a Usnach, che è più vicino dell'Alsazia. Sì, però appunto lì sono, come dire, sono ospiti abituali, sono residenti, si trovano molto più spesso. Qualcuno faceva riferimento alle cicogne come a Babbo Natale. Adriana, aspetto il gioco, forse mi è sfuggito. Adriana, sabato, oggi è sabato, abbiamo fatto un piccolo gioco tra di noi, abbiamo estratto le infradito che sono il gadget dell'estate di Rete 1, ma non c'è il gioco musicale, quello è dal lunedì al venerdì. Ho lasciato indietro, come si dice in questi casi, un tema di oggi che però avevo accennato, quindi mi fa piacere un po' chiudere l'argomento. 18 luglio è anche il Mandela Day. Nelson Mandela, leader che ha guidato il Sudafrica fuori dall'apartheid, è anche simbolo di chi trasforma un'esperienza propria, in questo caso quella dell'oppressione, in responsabilità verso gli altri. È questo proprio il senso del Mandela Day, la giornata di oggi, 18 luglio, coincide con il giorno della sua nascita, era il 1918, Mandela poi è morto nel 2013. La giornata la promuovono le Nazioni Unite, ricordano Mandela, il suo esempio, sappiamo che il sogno di Mandela è rimasto incompiuto, sappiamo che non ha risolto tutti i problemi del suo paese, le cronache ci raccontano di un paese ancora con molte fratture, ma ha lasciato il principio del difendiamo i diritti di tutti, non giustifichiamo altre forme di esclusione. Vi dicevo che le Nazioni Unite promuovono la giornata del 18 di luglio facendo un invito: seguire l'esempio di Mandela. E qui uno può dire, ma come si fa? È un esempio troppo grande. Loro dicono: seguite l'esempio di Mandela dedicando 67 minuti al servizio della vostra comunità. Ogni minuto segna un anno degli anni di impegno politico e civile di Mandela. Quindi, in sostanza, volontariato, dedicarsi agli altri.

più. Noemi, tu cosa fai questa sera? Io invece vi faccio una domanda: cosa fate questa mattina? Rete 1 vi propone tantissime storie ed incontri. Dopo le 9 fino alle 11 siete con Carlotta Mocetti e Sara Tognola nel loro punto e a capo. Rileggiamo la settimana e allunghiamo lo sguardo su quello che arriverà. Prosegue il nostro viaggio dedicato alle riviste locali. Oggi tappa in Valle Onsernone parlando di una delle pubblicazioni locali più longeve del Ticino. Ne abbiamo fatto cenno anche noi dell'importante compleanno del porto di Magadino che compie 200 anni e quindi una festa per la navigazione che verrà raccontata durante la mattina. Si prosegue poi con Michela Daghini, Pane, Amore e Fantasia. Oggi ospita Bebetta Campeti, che è un'antropologa, e Pietro Lehmann, lo chef stellato. Così suonerà Rete 1 questa mattina. Io sono Elisa Manca, felice di avervi tenuto compagnia. Ci risvegliamo, se volete, di nuovo insieme domani mattina in Alba Chiara. Ultime note per noi, quelle che ci conducono all'informazione delle 9, quelle dei 77 Bombay Street. Torniamo al 2021 con Yellow Bus.

0: Sono le 9.
1: Rete 1.
2: In studio Roberto Ortelli. In apertura la situazione della situazione del traffico sulle strade svizzere. Secondo il Touring Club svizzero, attualmente la colonna di veicoli fermi nel Canton Uri tra il Dorf e Göschenen, diretti a sud delle Alpi, è di 20 km, con tempi di attesa per attraversare il tunnel del San Gottardo stimati in 3 ore e 20 minuti. Lo stesso TCS raccomanda ai viaggiatori di cercare di evitare la zona e come deviazione viene consigliato il percorso tramite l'autostrada 13 e il tunnel del San Bernardino. Altre alternative, la A9 attraverso il Sempione e il Gran San Bernardo, oppure il trasporto auto al Deutschberg. Aggiornamenti sulla viabilità nel bollettino del traffico via Swiss in onda su Rete 1 dopo il notiziario. In Medio Oriente ora, dove l'Iran ha annunciato di avere colpito stamattina con droni le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Bahrain, dove sono stati presi di mira l'area di stazionamento e il deposito dei jet statunitensi, nonché il deposito di carburante dell'esercito americano nella base di Sheikh Isa nel sud del Bahrain, e nonché alcuni ponti. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, due petrolieri hanno preso fuoco in seguito ad esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto di Hormuz. In precedenza le forze armate statunitensi, come annunciato dal CENTCOM, il comando centrale statunitense, hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran dopo aver colpito, sempre secondo la stessa fonte, siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali. Le forze statunitensi, oltre 50.000 operativi in tutto il Medio Oriente, hanno impiegato aerei da combattimento, droni e navi da guerra, oltre ad altre risorse. Ed accanto a loro invece i pasdaran iraniani hanno dichiarato che lo stretto di Hormuz è completamente chiuso. Nella provincia di Hormozgan, secondo fonti iraniane, gli attacchi aerei americani hanno causato 3 morti e 8 feriti. In Russia un attacco ucraino con droni ha provocato 7 morti e 24 feriti. Finora lo riferiscono fonti ufficiali russe, secondo le quali è stato colpito un magazzino della catena di distribuzione Wildberries, l'equivalente russo di Amazon, nel distretto di Tambov. Uccisi 7 dipendenti del turno di notte. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, come ha riferito il sindaco della capitale russa Sergei Sabianin. La maggior parte, ha detto, è stata abbattuta dalle difese antiaerei. D'accanto loro, le forze armate russe hanno annunciato di avere colpito nella notte una nuova serie di attacchi contro infrastrutture portuali ucraine utilizzate, secondo Mosca, per il trasferimento di rifornimenti destinati alle forze di Kiev. In una nota della TASS, il Ministero della Difesa russo ha affermato che gli attacchi hanno preso di mira il porto di Odessa, dove sarebbero stati colpiti impianti per lo scarico di carburante e serbatoi di stoccaggio destinati ad alimentare l'esercito ucraino, impiegando armi di precisione lanciate da aria e da terra, oltre a droni d'attacco. Mosca inoltre ha sostenuto di avere colpito 2 navi coinvolte nel trasporto di carichi militari nell'area del porto di Chernomorsk, una ormeggiata nel porto e una seconda in mare. Le previsioni fino a stasera: a sud delle Alpi tempo in prevalenza soleggiato, al nord almeno in parte soleggiato e lungo le Alpi qualche rovescio temporale. Domani in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato, nel pomeriggio sulle Alpi qualche rovescio temporale isolato.
1: Lo sport.
3: Ben ritrovati. Dopo 6 anni la Svizzera torna a vincere una tappa del Tour de France. Mauro Schmid si è imposto in volata nella 13ª tappa disputata in Alsazia, battendo allo sprint il colombiano Tejada. L'ultimo successo elvetico risaliva al 2019 con Mark Hirschi. In maglia gialla resta Tadej Pogacar con 3 minuti e 36 di vantaggio sulla danese Vingegaard. Nel calcio, Johan Manzambi vola in Premier League. Il centrocampista elvetico lascia il Friburgo e la Bundesliga e giocherà nell'Aston Villa. Manzambi, rivelazione del mondiale che oggi presenta la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. Fischio d'inizio con diretta televisiva alle 23. Domani la finale Spagna-Argentina.
4: Digitate Messi e Yamal su qualsiasi portale, motore di ricerca o social media. La prima immagine che vi apparirà sarà una foto con un allora giovanissimo Lionel Messi intento a fare il bagno in una vaschetta a un infante sorridente. Quel bambino è Lamine Yamal. Ma come nasce questo incontro, il primo tra i due campioni che domenica si affronteranno nella finale mondiale? È il 2007 e il Barcellona organizza un calendario benefico. I giocatori blaugrana vengono abbinati a neonati le cui famiglie hanno ricevuto aiuto dall'UNICEF. Tra questi queste la famiglia Yamal. L'accoppiamento tra Lamine, 5 mesi, e Lionel, 20 anni, è totalmente casuale. C'è chi, 19 anni dopo, lo definisce il battesimo, chi invece il passaggio di consegne tra chi ha cambiato il calcio dell'ultimo ventennio e chi si dice pronto a fare lo stesso per i 20 anni che seguiranno. 19 anni dopo, il 19 è un numero ricorrente che permea questa storia della solita immancabile mistica che va a coagularsi con il mondiale. 19 è il numero indossato da Messi il giorno dell'istantanea, 19 è il numero che porta sulla schiena Yamal in questa Coppa del Mondo, 19 luglio è la data in cui i due lotteranno per regalare all'Argentina il quarto titolo o alla Spagna il secondo. Gli iberici non perdono da 37 partite, l'albiceleste ha sbranato l'Inghilterra lasciandole il 12% di possesso palla dopo la rete subita, sino, lo sapete, alla clamorosa rimonta finale. È la finale dei coraggiosi, ogni riferimento a Nagelsmann e Tuchel è casuale, dei redivivi, degli esponenti del collettivismo. Da una parte chi ha dato ragione al cuore, l'Argentina, al caos organizzato, dall'altra chi ha la ragione, alla geometria e all'equilibrio. Sarà Messi contro Yamal, Scaloni contro De La Fuente, ma sarà anche Argentina contro Spagna, sarà anche storia.
3: Era un servizio di Patrick Locatelli. Infine, la mondiale di Formula 1 fa tappa a Spa per il Gran Premio del Belgio. Oggi sono in programma le qualifiche, domani la gara alle 15.
0: E come già annunciato dal notiziario delle 9, la situazione al portale nord della Galleria del San Gottardo resta difficile. Tra Altdorf e Göschenen si registrano 20 km di coda con attese fino a 3 ore in direzione del Ticino. Quale alternativa è consigliato il percorso sulla A13 attraverso il San Bernardino e il servizio di trasporto auto dell'Öchberg? L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Segnaliamo code o forti rallentamenti sui seguenti tratti: sulla A2 tra la dogana di Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione di Chiasso a causa del traffico intenso, e sulla A13 tra Coira Sud e Reichenau in direzione del San Bernardino.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Punto a capo.
1: Buon sabato, insomma, ben ritrovati. Questa è la seconda puntata di Punto a Capo, il nuovo magazine di Rete 1, dove si fa appunto il punto su ciò che è accaduto nel corso della settimana e poi si va a capo e si allunga un po' lo sguardo su ciò che sta per arrivare. Al microfono con voi oggi ci sono io, Carlotta Moccetti, insieme a Sara Tognola.
2: E buongiorno, buona mattina. È vero, Punto a Capo, ci fermiamo un momento perché sempre salutare e fermarci, ci fermiamo un momento anche per capire in leggerezza dove siamo arrivati e immaginare la strada che ci aspetta. E poi noi iniziamo subito a interagire con voi, perché vi proporremo le tre parole scelte durante questa settimana, e chiediamo anche a voi di scegliere tre parole.
1: Esattamente, le parole che secondo voi hanno un po' segnato questa settimana. Cosa è stato importante per voi? Noi non vi svegliamo ancora quello che abbiamo scelto. Vi ricordo il nostro numero di telefono, che è lo 076 321 1113. Se avete piacere a giocare un pochettino con noi, farvi venire in mente le vostre parole, poi vediamo se magari coincidono alle nostre, potete scriverci come sempre con la formula WhatsApp e poi noi le leggeremo.
2: Non ci sono premi, ma tanta simpatia.
1: Esatto.

0: Dunque, vi abbiamo chiesto tre parole, poi anche noi vi sveleremo le nostre tre parole, le parole che secondo noi sono state importanti questa settimana e non solo, come sentirete, però anche il pubblico, Carlotta, ci ha fornito legna da ardere.
1: Esatto, abbiamo Roberta che ci scrive AFA e infatti siamo in linea con quello che avevamo scelto già settimana scorsa, una delle nostre parole era calore. E poi abbiamo Patrizia che ci ha scritto tifo e direi che qui ci avviciniamo tanto, Sara, a quello che abbiamo scelto noi, tifo.
0: Tifo. No, scusa, io sono un po' pensavo tifo malattia.
1: No,
0: tifo ispanico, intendiamoci, ecco. Allora, invece noi abbiamo scelto tre parole che riguardano il tifo e allora la prima è la piazza.
1: Esatto.
0: Perché le piazze hanno vinto. Pensiamo a una settimana fa alla partita Svizzera-Argentina. È vero, la Svizzera ha perso, però come titolava proprio il giorno dopo, la domenica, il Corriere del Ticino Online, le piazze hanno vinto. È stata una vittoria sociale e su questo io mi soffermerei un attimo perché ci siamo emozionati tutti di fronte, anche chi non si intende di calcio, chi non conosce bene le regole, però analizziamo un attimo quello che c'era e il fatto che ci ha emozionato tutti. Intanto era intergenerazionale e questa è già un'emozione, il fatto che le generazioni condividano una passione comune, la vittoria o una squadra, la passione alla squadra. E sono momenti preziosi, io non li archivierei frettolosamente, al contrario, perché meritano di essere custoditi un po' come una memoria viva da ripetere, quindi capace di ricordarci il valore dello stare insieme. E in quelle piazze abbiamo visto, abbiamo sentito, se c'eravate, una collettività sana, io la chiamerei così, una collettività aperta sulle persone, sul mondo, capace un po' di riconoscersi e di ritrovarsi attorno appunto a un'emozione comune. È una vittoria appunto che va ben oltre il risultato sportivo e forse questo è anche un superamento allo shock del lockdown, dove incontrare qualcuno era rischioso. E allora ci stiamo un po' riabituando a condividere, ecco, e quindi a sostenere l'importanza alla fine delle relazioni.
1: E l'hanno capito davvero tutti, perché penso che questi ricordi tante persone se le porteranno nel cuore per un pezzo. È stato veramente, come stavi dicendo te, un momento di aggregazione corale importante per tutti, ma l'hanno notato anche, ecco, in questo caso i giornalisti. Il Corriere del Ticino ha proprio titolato "Fuori ai quarti, ma le piazze hanno vinto lo stesso".
0: Allora, intanto arrivano, così messaggi. Intercalo le nostre parole a quelle del nostro pubblico. C'è Piero che dice siccità. La siccità.
1: E come? Ci sono già alcuni distretti che stanno emanando anche delle restrizioni per quello che riguarda poi la gestione dell'orto, l'innaffiare i giardini, non si possono più riempire le piscine e quant'altro. Per cui Piero, assolutamente sì. La seconda parola che abbiamo scelto per questa settimana è cani, nel senso che ci riferiamo al corso cani in Ticino e torna il corso obbligatorio per i nuovi detentori dei cani, ed è una scelta che ha già fatto discutere, se ne è sentito
0: parlare. Esatto, un bene o un male, lo chiediamo anche a voi, secondo voi.
1: Ecco, comunque pensiamo che sia comunque anche una scelta di responsabilità, perché in Ticino il cane non è solo un compagno di vita, è comunque parte della famiglia, della comunità, del territorio, soprattutto delle nostre giornate. Proprio per questo, a partire, è entrato in vigore immediatamente dal 1 giugno del 2026, il cantone ha deciso di riportare appunto al centro questo principio semplice ma fondamentale: chi accoglie un cane deve sapere come farlo nel modo giusto. E quindi è nato questo ritorno al corso obbligatorio per i nuovi detentori, lavori, ed è una misura che non punta a complicare la vita a nessuno, ma a renderla sicuramente migliore per tutti, persone e animali. Allora, perché torna obbligatorio il corso? Perché negli ultimi anni sono aumentati gli incidenti con i cani, molti detentori...
0: Sono aumentati i cani anche, sono padroni con
1: certo,
0: i cani.
1: Certo, certo. E si dice, forse alcuni padroni non conoscono bene le basi del comportamento canino e la gestione corretta del cane. È prima di tutto una questione anche di sicurezza pubblica. Allora si vogliono prevenire i problemi e quindi che cosa è stato detto? Chi prende un cane per la prima volta, chi non ha avuto un cane negli ultimi 10 anni deve fare questo corso. Chi ha già posseduto appunto un cane negli ultimi 10 anni, come detto, può essere esentato, però lo deve dimostrare.
0: Cioè gli fanno l'esamino.
1: Non lo so,
0: allora posso
1: in che
0: dire,
1: modo si dimostra.
0: Ci sono i pro e i contro. Io sono piuttosto verso il pro. Comunque, anche se 2 anni fa hai avuto un cane, però non è scontato. Intanto abbiamo detto i cani sono aumentati. Prima, parlando delle piazze, durante i mondiali parlavamo di socialità. Anche qui parliamo di socialità, perché il padrone col cane non è che quando va a spasso deve pensare solo a se stesso, ma deve pensare a interagire con gli altri padroni, con gli altri cani. E quindi secondo me questo è un corso che può far bene anche per conoscere subito durante il corso altre persone, altri padroni di cani, altri cani,
1: ma
0: eccetera
1: certo.
0: eccetera.
1: Beh, e comunque vogliamo anche stemperare un pochettino dicendo non vi preoccupate, il corso è teorico e dura alcune ore.
0: Ma sì!
1: Ecco, io sapete poi a partire da settembre tornerò con la consulenza, prometto, faremo una consulenza con degli esperti e vi daremo tutte le informazioni a proposito di questo nuovo corso.
0: Allora abbiamo un'altra parola, Piero citava la siccità e noi citiamo certo l'estate che non è più, ci spiace dover banalizzare questa frase, non sono più l'estate di una volta, nel senso l'immagine che noi abbiamo, ombrelloni, cono gelato industriale, ghiaccioli, salvagenti, partite a carte e serate all'aperto, non sono più queste, perché a questa immagine purtroppo si aggiunge una schermata telefonica che sono le notifiche delle allerte meteo.
1: Esattamente, riferite ai temporali violenti che stanno proprio arrivando in questi periodi. Noi eravamo abituati che il temporale, magari quello serale, ci accompagnava costantemente durante le
0: era
1: nostre
0: un rito
1: estati,
0: quasi.
1: Poi c'è no, questo detto anche sta per arrivare il Festival di Locarno, arriveranno tutti
0: certo.
1: i temporali ogni sera. Beh, a parte questa battuta, insomma, diciamo che sentivo tante persone stupirsi perché per un grande periodo non ci sono stati proprio i classici temporali. Abbiamo avuto tante sere meravigliose consecutive senza una goccia d'acqua.
0: Beh, meravigliose. Poi, con temperature molto alte.
1: Sì, sì, no, ma
0: ecco.
1: Intendo.
0: Sì, sì, certo.
1: Classiche
0: senza
1: stive,
0: acqua.
1: Senza acqua. E poi di botto sono arrivati dei temporali super violenti. Arrivano queste allerte di grado 3, grado 4. Con tutti i consigli del caso per non trovarsi poi anche in difficoltà, e oltre a questo la dimostrazione poi sono le notizie arrivate il giorno dopo, dove si parla di allagamenti, interventi massicci dei pompieri. Mi riferisco all'ultimo temporale dell'altro ieri.
0: Io mi sono alzata a 3:15, l'allerta meteo è arrivata 15 minuti prima.
1: Esatto, quindi uno dormiva e non l'ha neanche
0: esatto.
1: vista. A Zurigo il dato dice oltre 200 interventi
0: sì.
1: tra polizia e pompieri.
0: Sì, anche a Winterthur, pensate che in poche ore è caduta una quantità di pioggia pari a circa 1/3 di quella che normalmente cade in tutto il mese di luglio. E oltre l'altra notte, la notte tra giovedì e venerdì, 26.000 fulmini che hanno interessato una vasta parte della Svizzera fino alle 23. Quindi la natura è sempre più imprevedibile. Sono le 9:22 minuti, abbiamo ancora dei messaggi.
1: Certo.
0: Vediamo cosa dicono.
1: Allora, hanno
0: cosa
1: sollevato
0: dice
1: l'interesse del pubblico, insomma,
0: per
1: alcune
0: i cani,
1: parole
0: potevo immaginare.
1: Sicuramente quella dei cani. Comunque in generale vedo che i nostri ascoltatori stanno scrivendo che è necessario anche per il rispetto del cane, per la sicurezza pubblica,
0: certo.
1: per la sicurezza dell'animale, per una buona convivenza, e dicono che probabilmente è giusto avere delle nozioni su come crescere ed educare il cane.
0: Sì, poi abbiamo un altro messaggio, credo che riguardi ancora i cani, era la seconda parola scelta. Forse è quello.
1: Sì, ho fatto il riassunto dei due messaggi.
0: Oh, chiedo scusa, brava Carlotta. 9:23, Caterina Valente con Bongo Ciao Ciao Ciao.

Segnaliamo code o forti rallentamenti sui seguenti tratti. Sulla A2 tra la dogana di Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione di Chiasso a causa del traffico intenso. Sulla A13 tra Coira Sud e Reichenau in direzione del San Bernardino. La situazione a San Gottardo, al portale sud della galleria, ci sono code di 20 km con attese di 3 ore in direzione del Ticino. Quale alternativa è consigliato il percorso sulla A13 attraverso il San Bernardino. Al portale sud le code sono invece di 2 km a partire da Quinto con attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria.

0: 9:30 minuti, dunque adesso apriamo una pagina nuova, è il caso di dirlo, perché quest'estate noi abbiamo deciso con Punto a Capo di portarvi lontano senza andare troppo lontano, nelle periferie, nei quartieri, nelle periferie delle valli. E allora andiamo in una valle periferica, appunto. Una valle a V, siamo nell'Locarnese, siamo nella Valle Onsernone e a raccontarcela è una persona che la Valle Onsernone la conosce bene ed è Roberto Carazzetti, figura di riferimento per diciamo la memoria storica di questa valle. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Grazie della tua presenza qui. Tu sei docente, storico, ricercatore locale, sì. Appassionato della storia di prossimità, è molto importante perché considera le persone protagoniste,
1: sì,
0: di una regione, della storia.
1: Sì, questo è vero, sono appassionato appunto di storia locale, anche perché penso che la storia locale sia quella che dà delle spiegazioni molto importanti su quello che è la realtà sociologica di un comprensorio e soprattutto di un comprensorio di periferia, di montagna, che è diverso probabilmente e sicuramente dalle realtà urbane, dalle realtà di pianura.
0: Però la storia di, tu che sei uno storico, la storia di prossimità locale aiuta a capire spesso anche la storia ufficiale.
1: È chiaro. Soprattutto in Valle Onsernone, dove nei secoli passati c'era stato un'importanza dal profilo politico di determinate manifestazioni che avevano legato la valle, una valle di montagna, con la realtà urbana e politica del Canton Ticino.
0: Certo, una via di fuga, anche perché pensiamo ai totalitarismi all'epoca delle dittature, quante persone si sono rifugiate in Valle Onsernone.
1: Ed è diventata anche una valle di rifugio e di per queste personalità che soprattutto erano in fuga dal regime nazista in Germania, per cui si sono rifugiati, soprattutto penso a Comologno, ma non solo, anche in altre località della valle, e per fuggire a queste dittature, ma anche per riflettere su quello che è la realtà umana. Immagino, penso a determinati scrittori come potrebbe essere Ignazio Silone, che riflette su queste contraddizioni storiche, contraddizioni che l'Europa stava vivendo.
2: Beh, personaggi quindi di un certo calibro, importantissimi, che sono vissuti in questa valle. In ogni caso, ecco, le persone come lei che si appassionano così tanto alla storia ci permettono anche con i racconti di capire come è cambiata poi la valle nel corso del tempo, proprio di decennio in decennio.
1: Sì, questo è un dato di fatto e soprattutto ci sono degli strumenti che permettono questa conoscenza dettagliata di determinati periodi storici in successione. Potrebbe essere, oggi parliamo della Voce Onsernonese, di un giornale, di una rivista, ma potrebbe essere anche l'esistenza di un museo etnografico, di altre realtà minime, ma che hanno un loro significato, insomma.
0: Certo.
2: Beh, vediamo quindi proprio di fare una piccola presentazione di quella che potrebbe essere questa valle non conosciuta da tutti i nostri ascoltatori, no? Qual è il tratto distintivo dell'identità onsernonese?
1: Ma il tratto, dire cos'è il tratto distintivo attuale della realtà onsernonese è un po' difficile, ma io penso che se guardiamo al passato dobbiamo dire che la Valle Onsernone è sempre stata, almeno dal 500 via per tre secoli, una valle di emigrazione. La valle di emigrazione che non era un'emigrazione di poveracci, era un'emigrazione ricca di commercianti industriali della paglia.
0: Questo è interessante, perché sfata anche, sgretola uno stereotipo.
1: Sì, non era, chiaramente non era, cioè era un'emigrazione, come ho detto, ricca. Le testimonianze quali sono? Sono le ricchezze che hanno le chiese. È tutta l'argenteria che proviene dal nord Europa, dall'Italia, già dal 500, le tele di importanti pittori, soprattutto dell'Europa del Nord, i fiamminghi, abbiamo tele importanti a Loco, nella chiesa parrocchiale di Loco, a Mosogno, a Comologno, abbiamo tele ragguardevoli

0: Siamo i grandi
1: palazzi esteticamente,
0: ecco, pensiamo,
1: sì, di valore, di gran valore.
0: Pensiamo a questi grandi palazzi che troviamo un po' in tutti i villaggi, insomma. E per cui, ripetendo, è stata un'immigrazione di ricchezza, soprattutto grazie anche alla spinta, alla benzina, chiamiamola così, che derivava dall'industria della paglia.
1: Certo, ne parleremo fra poco, sì. Perché noi al pubblico, io e Carlotta, abbiamo chiesto tre parole, le parole importanti della settimana, ma io, e abbiamo tempo, tre minuti, il tempo di ascoltare insieme Luca Carboni, ti chiederei tre parole per descrivere questa valle, non solo legata al passato ma anche al presente e al futuro.

9.41, punto a capo con Carlotta Moccetti e Sara Tognola. Dunque, si diceva che c'è una storia, la storia di prossimità, che raramente finisce nei libri, ma che può abitare le panchine, i sentieri e soprattutto le riviste, perché noi parliamo di riviste, parliamo della Voce Onsernonese, che è una delle più longeve pubblicazioni locali in Ticino. Siamo con l'anima di questa

0: rivista di questo giornale che è Roberto Carazzetti, storico, ricercatore locale, appunto per molti anni ha regalato la sua passione a questa rivista, tra l'altro ad esserne praticamente l'unico redattore in un periodo particolarmente delicato della pubblicazione. Però la particolarità della rivista, della Voce, la Voce è la sua continuità.
1: Questo
0: non ha mai smesso, nemmeno durante quando c'è stata l'alluvione del 78.
1: Nel 78 è stato un anno per la Valle tragico.
0: Eh sì.
1: E la Voce Anzornonese veniva stampata a Losone.
0: A Tipografia Poncioni.
1: Alla Tipografia Poncioni, che si trovava a quel tempo sul delta della Maggia. La Maggia è straripata e ha invaso tutta la tipografia, per cui all'ultimo momento, a quel momento la Voce appariva sei volte all'anno, per cui in quel momento si è deciso di i tipografi hanno deciso di far stampare la Voce in un'altra tipografia, per cui ha potuto uscire con un po' di ritardo, ma comunque ha potuto uscire durante tutto il 78.
0: Dunque, allora, ci sono tante cose da dire, sì. Perché tu sei anche, abbiamo sentito, esperto di emigrazione, eccetera. Allora, cerco di unire la Voce Anzornonese, l'Onsernone, perché adesso è l'Onsernone, e l'emigrazione. Questa rivista nel passato ha cercato di mantenere compatta una comunità, ma la comunità, come si dice, della diaspora. Onsernonese.
1: Sì, è chiaro che uno degli obiettivi era proprio quello, già in origine nel 1972 è stato anche dichiarato e scritto, era di creare un trait d'union tra gli onsernonesi della diaspora, soprattutto quelli della Svizzera interna, e la realtà della Valle. Di questi onsernonesi della diaspora, numerosi facevano ritorno in Valle per nei periodi di vacanza, ma altri non avevano più un luogo dove riconoscersi all'interno della Valle, per cui vivevano lontano e avevano bisogno di creare un legame culturale, un legame,
0: chiamiamo, ma anche affettivo
1: con le loro origini, e questo è stato uno dei successi della Valle. Adesso io non mi ricordo più di dire quali erano le percentuali di abbonati della diaspora e abbonati della Valle.
0: Allora, l'importante è che adesso la Voce Anzornonese c'è ancora.
1: Sì.
0: C'è e vive, vegeta, e cosa fa oggi rispetto a ieri?
1: Cosa fa oggi rispetto a ieri? Fa meno cronaca di fatti attuali e approfondisce determinati argomenti con articoli di riflessione, direi.
2: Anche perché, come si è detto, per tanto tempo quindi ha mantenuto un po' questa sorta di ponte, no? Tra le persone che ancora abitavano in Valle e le persone che sono andate lontane. Questo vale ancora al giorno d'oggi. Ci sono persone che vivono altrove che sentono questo forte legame con la Val Anzernone?
1: Io credo di sì, soprattutto perché anche dal profilo economico si può notare una rioccupazione e una riattazione di case, di edifici delle famiglie, insomma, degli antenati, per cui c'è questo ritorno di parecchi emigranti, soprattutto grazie a questi investimenti dal profilo edilizio, che non è facile perché ricostruire o riattare in Valle ha dei costi che sono relativamente elevati, insomma.
2: Anche perché chi la conosce un po' sa come sono le strade, come sono impervie.
0: È la Valle
2: anche,
0: a
2: voi. Esattamente.
0: Sì, sì. Non piace a tutti, eh?
1: Penso anch'io, però c'ha un un elemento secondo me fondamentale che nessun o pochissime altre valli dell'arco alpino hanno, cioè che è situata su un percorso da est verso ovest, dunque ha sempre il sole. Si parla della Val di Blegno, la Valle del Sole, però è una valle che alla mattina un versante è all'ombra, al pomeriggio il versante opposto è all'ombra. In Vallonzernone
0: non creiamo dissapori,
2: ognuno tira l'acqua alla propria
1: no,
2: barca,
1: no,
2: cioè,
1: no,
2: diciamo,
1: al proprio sole,
2: dai, esatto.
1: No, da noi il sole c'è tutto l'anno, insomma.
2: Allora, sole potrebbe essere la prima parola. Noi, sì, prima di ascoltare Luca Carboni abbiamo detto, chiederemo anche al nostro ospite quali sono le tre parole, non tanto che hanno segnato la settimana, ma a questo punto le tre parole che distinguono la Valle Onsernone. Allora, sole abbiamo
1: sicuramente
2: detto.
0: E ponte anche, io direi.
2: Lasciamo scegliere a lui.
0: Chiedo scusa.
1: Ma io direi tranquillità.
0: Bello.
1: Il silenzio e la pace, cioè al massimo vivendo leggermente discosti dalla strada si sentono i cani ad abbaiare, quei pochi cani che esistono ancora ad abbaiare, altrimenti è il silenzio assoluto, interrotto da qualche elicottero, ma comunque il silenzio assoluto, dunque il sole e il silenzio. E poi un terzo elemento proprio che deriva da questa conformazione a V è il verde, il bosco, la foresta che pervade il fianco all'ombra e tutti dai villaggi vedono questo verde che tranquillizza, insomma il verde è un colore che tranquillizza
0: adesso, cioè, il colore della pace, si
1: è il colore,
0: no?
1: Della pace. E adesso un po' meno perché con questa siccità comincia a diventare giallo.
2: Sara, l'ho detto ridendo, di non suggerire, perché io lo so, svegliamo una cosa, tu ami tantissimo la Val Onsernone e quindi trepidavi. Adesso voglio sentire le tue tre parole sulla Val Onsernone. Ti prendo un po' alla sprovvista,
0: decisamente.
2: La ami talmente tanto, allora, che tre parole ti vengono,
0: no,
2: così.
0: Io guardo le parole di Roberto Carazzetti, il sole non lo, no, il silenzio sì, ma anche a me viene in inglese wild, cioè il fatto natura pura, selvaggia, è una valle selvaggia,
1: sì.
0: È una valle, e per questo che a tanti non piace, magari chi arriva la prima volta si deve un po' orientare anche rispetto alle altre valli che invece sono a U, no, penso alla Valle Leventina, alla Val di Blegno o alla Val Maggia, ecco. Poi sto un po' schivando l'oliva, e comunque il ponte io lo lascerei, perché di ponti ce ne sono all'alluvione del 1978, purtroppo sono stati distrutti molti ponti romani, ma quelli sopravvissuti sono veramente delle opere d'arte e sarebbero da dichiarare, Roberto Carazzetti, patrimonio nazionale,
1: sì, pochi
0: che ricordano le gesta umane di un tempo.
1: Chiaro, chiaramente, soprattutto adesso ricordo un paio di ponti tra Comologno e Crana, un ponte sotto Mosogno, poi c'era il vecchio ponte di Niva che è scomparso, sotto Loco, che è scomparso con l'alluvione del 78, ma è stato prima ricostruito dall'esercito con un ponteggio, con un sistema a ponteggio, e poi alcuni anni fa il comune, l'allora comune di Isorno, l'aveva fatto ricostruire, e il progettista era uno dei più importanti progettisti di ponti della Svizzera, che era l'ingegner Mann, insegnante al Politecnico di Zurigo, e nella costruzione dei ponti aveva fatto il progetto di questo ponte.
0: Bene, sono andata bene, Carlotta?
2: Ottimo. Io adesso vorrei rilanciare l'ultima parola al signor Carazzetti, perché dico sempre, no? Partiamo dal presupposto che non tutti conoscono tutti i luoghi. La paglia, perché è così importante nel passato della Val Onsernone?
1: Ma la paglia era l'attività fondamentale degli Onzernonesi già a partire dal 500. Per cui si coltivava questa paglia e non si sa, probabilmente grazie anche all'ispirazione dall'esterno, si capisce che con questa paglia di segale è possibile produrre dei cappelli, delle sporte, è possibile intrecciare gli stili della segale per ottenere dei prodotti.
0: Quindi hanno capito che la paglia d'abbigliamento è versatile.
1: Ecco, la paglia è versatile. Ora, la paglia, ed era l'unica area dell'arco alpino dove si produceva questa paglia per fare la treccia e produrre
0: c'erano le trecciaiole
1: proprio, che facevano quello, cioè era tutta la popolazione, dei bambini, abbiamo la foto con bambini di 6-7 anni che intrecciano, le donne, gli uomini anche intrecciano, producevano dunque metri e metri se non chilometri di questa treccia. In parte questa treccia veniva esportata grazie agli Onzernonesi che si spostavano sui mercati del Piemonte, di Firenze, della Svizzera francese, della Francia, della Svizzera interna, e venivano poi, la treccia veniva lavorata per produrre cucita per produrre cappelli, soprattutto cappelli. E questo l'Onzernone aveva a livello europeo il monopolio di questi dei prodotti.
0: Capito?
1: Aveva il monopolio, e da lì che deriva anche la ricchezza di cui abbiamo parlato prima. L'industria della paglia va in crisi, però. Dopo la metà dell'Ottocento va in crisi per due ragioni. Intanto arrivano i cinesi con la loro paglia di riso.
0: Già lì?
1: Sì. Siamo attorno al 1880, la Cina invade l'Europa con i loro prodotti. E poi
0: adesso c'è Temu, il Temu ante litteram, sì, praticamente.
1: E poi, no, giustamente, e poi un altro elemento è la concorrenza a livello interno della Svizzera con l'industria della paglia di Wohlen. Wohlen nascono diverse fabbrichette di prodotti in paglia, con una paglia speciale, cioè sempre di segale, però lo stelo veniva tagliato in fili finissimi, e questi fili venivano intrecciati, per cui arrivano sul mercato dei prodotti eccezionali dal profilo anche formale e dal profilo
0: artigianale, manufattiero, certo.
1: Per cui in un certo senso il cappello di paglia Onzernonese era un po'
0: il simbolo della valle.
1: Questo simbolo della valle sparisce a vantaggio magari anche di costi minori.
0: E beh, certo, ormai conosciamo storia.
1: Ecco, a quelli cinesi.
2: Un'attività che comunque purtroppo è andata un po' sparendo.
1: È andata sparendo alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, c'erano ancora pochissime che facevano la paglia, proprio ma per una questione di folklore, non per questioni fondamentalmente economiche, di sopravvivenza.
0: Però Roberto Carazzetti, dobbiamo ringraziare un'associazione che è nata forse una ventina d'anni fa, correggimi se sbaglio, che proprio ha riabilitato questa attività simbolo della Valle Onzernone. Parliamo di Pagliarte.
1: Sì, Pagliarte è stato uno dei fatti importanti che ha fatto rinascere questo tipo di industria. C'è un gruppo di donne, soprattutto, cioè di
0: trecciaiole.
1: Trecciaiole
0: dell'era moderna.
1: Dell'era moderna hanno dato vita alla produzione di prodotti con un legame artistico. cioè cappelli particolari, delle forme particolari, forme moderne, cioè sì. questa manifattura è stata modernizzata con Pagliarte ed ha un grosso successo.
0: Un canto d'amore e adesso ce lo cantano Angelina Mango e Marco Mengoni.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Punto a capo. Rete 1.
1: In studio Roberto Ortelli. La guerra in Medio Oriente è ancora in apertura. Un incendio è divampato in uno dei componenti di un impianto di produzione di energia e desalinizzazione dell'acqua in Kuwait dopo l'ultima ondata di attacchi iraniani. Lo ha riferito la TV panaraba Al Jazeera, citando un comunicato del Ministero del Kuwait dell'elettricità, dell'acqua e delle energie rinnovabili. Problemi anche in Iran. L'attacco statunitense contro le pompe dell'impianto di desalinizzazione nel villaggio costiero di Bunji ha interrotto completamente la fornitura di acqua potabile a altri 20 villaggi per una popolazione complessiva di circa 10.000 persone. E le forze armate di Teheran hanno colpito con droni anche in Bahrain, dove sono stati presi di mira l'area di stazionamento e il deposito dei jet statunitensi, il deposito di carburante dell'esercito americano nella base di Sheikh Isa, nel sud del paese, nonché alcuni ponti. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, due petrolieri hanno preso fuoco in seguito a esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto di Hormuz. Un terremoto di magnitudo 5 ha scosso il sud-est della Turchia, l'ha reso noto l'agenzia turca per la gestione delle catastrofi. Il sisma non ha causato danni né vittime, secondo quanto annunciato dall'agenzia turca per la gestione delle emergenze in un comunicato. Dall'interno, un'altra richiesta di risarcimento per Clariant in relazione a un cartello costituito in passato sui prezzi dell'etilene. Due giorni fa, una causa contro il gigante basilese della chimica è stata presentata davanti a un tribunale di Dortmund in Germania, come ha indicato ieri sera la stessa società. Down Europe, la società concorrente, chiede un indennizzo di 1,1 miliardi di euro, al cambio attuale un miliardo di franchi. L'esposto si riferisce alle violazioni della legge sulla concorrenza sanzionate dalla Commissione europea nel luglio 2020. Il gruppo renano si era accordato con altre tre realtà del settore, la messicana Orbia, nonché le texane Celanese e Westlake, per ottenere l'etilene, una delle materie prime fondamentali dell'industria chimica, al fine di ottenere il prezzo più basso possibile. Tutte e quattro le società hanno ammesso il loro ruolo nel cartello nell'estate del 2020. Clariant aveva pagato una multa di 156 milioni di euro e nella nota odierna fa sapere di respingere fermamente le accuse e che si difenderà vigorosamente. Le previsioni fino a stasera: a sud delle Alpi tempo in prevalenza soleggiato, al nord almeno in parte soleggiato e lungo le Alpi qualche rovescio temporale. Domani in tutta la Svizzera ancora tempo soleggiato, nel pomeriggio sulle Alpi qualche rovescio temporale isolato.
2: Attenzione, segnaliamo code o forti rallentamenti sui seguenti tratti: sulla A2 tra Lugano Nord e la galleria della Collina d'Oro in direzione di Chiasso, sulla A2 tra Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione di Chiasso, sulla A13 tra Coira Nord e Reichenau in direzione del San Bernardino. Vediamo invece la situazione al San Gottardo: al portale nord della galleria ci sono code di 20 km con attese di 3 ore in direzione del Ticino. Come alternativa è consigliato il percorso sulla A13 attraverso il San Bernardino. Al portale sud le code sono di 2 km a partire da Quinto, con attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Attenzione, perché le entrate autostradali di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria.
0: Rete 1. Punto a capo.
3: E ci sono luoghi che sembrano stare ai bordi delle mappe e persone che sembrano stare ai margini dei racconti, eppure è spesso lì che batte il cuore di una comunità. Oggi stiamo parlando della comunità della Valonsernone, che è rappresentata da una rivista, perché noi sabato mattina quest'estate parleremo di riviste, in questo caso una delle riviste più longeve del Canton Ticino, che è La Voce Unsernonese. Carlotta Mocetti e Sara Tognola con voi fino alle 11:00.

0: Questa è Punto a Capo, il magazine settimanale di Rete 1, dove appunto si fa il punto su ciò che è accaduto e poi si va a capo e si guarda anche che cosa sta per arrivare. Diciamo che il nostro obiettivo è proprio quello di riprendere un po' gli argomenti, le notizie su cui vale la pena tornare a fine settimana per capire che cosa è importante anche un po' ritenere
1: per, o buttare
0: appunto di quello che è appena passato. A volte si vuole anche dimenticare.
1: Certo, rimuovere.
0: Allora noi chiediamo proprio a voi ascoltatori se avete piacere, se avete voglia di fare un po' questo esercizio con noi e diventare in un certo senso editorialisti per un giorno. Quindi se avete voglia di condividere con noi e con il resto del pubblico di Rete 1 che cosa vi ha colpito nella settimana che si è appena concluso, cosa vi incuriosisce di quella che sta per arrivare, potete magari appunto scriverci qualche appunto
1: bisticcio di parole. Sì, noi siamo partiti con le tre parole e si può partire anche con
0: da
1: le tre parole
0: sola.
1: Volendo, perché dalle tre parole si costruisce poi un racconto.
0: Esatto, quindi se avete voglia di giocare con noi, perché deve
1: Ma
0: essere un momento leggero, ovviamente potete scriverci un vostro messaggio come sempre allo 076 321 1113 scrivendo proprio editorialisti per un giorno e noi vi contatteremo.
1: Esatto, nel frattempo si sono fatte le 10 minuti. Io ripresento e ringrazio tantissimo Roberto Carazzetti, nostro ospite, figura di riferimento per la memoria storica della Vallonsernone. Ci ha parlato di migrazione perché è un po' il suo campo, ma non solo. Roberto Carazzetti è docente, storico, appunto, ricercatore locale, appassionato della storia di prossimità. Lui ci ha scelto nell'ora precedente tre parole per descrivere la Vallonsernone: sole, silenzio e verde. Io non so se Roberto Carazzetti se la sente di anche di fare l'editorialista per qualche minuto, raccontarci una notizia di questa settimana per fare il punto alla situazione, non so se della Svizzera italiana, si può fare il punto alla situazione anche, lo diciamo questo al pubblico, al mondo, o un punto alla situazione locale.
2: Ma io credo che il, almeno a mio modo di vedere, la notizia importante di questa settimana è, riguarda la finale della Coppa del Mondo di calcio, la finale Argentina-Spagna che si giocherà domenica. E non tanto perché io sia così anche tifoso di una delle due squadre, ma piuttosto perché una delle due squadre è legata alla Vallonsernone ed è l'Argentina. Cioè io ho trovato e li tengo con tremenda, una grande gelosia, una serie di documenti di nostri emigranti che alla fine dell'Ottocento sono emigrati in Argentina. E lì sono rimasti e hanno le loro, questi individui hanno creato delle famiglie che in parte si ricordano ancora della Vallonsernone. E io ho trovato sono legato all'Argentina proprio perché ho conosciuto l'Argentina attraverso una serie di documenti, di lettere di donne che scrivono ad altre donne in valle raccontando le loro esperienze, anche le loro esperienze drammatiche, le loro esperienze umane, lettere piene di affettività, per cui io sono legato all'Argentina anche per questo. E per cui la finale Spagna-Argentina secondo me la notizia che a mio modo di vedere mi dice qualche cosa.
1: È tanto più che qualche cosa, sì. Ma credo dica tanto anche, non dico ognuno di noi, ma credo che molti di noi hanno un parente che in passato ha vissuto, è emigrato in Argentina, quindi io credo che domani sera tiferemo in tanti per una delle due squadre.
0: Una di quelle parole, di quegli eventi che ci porterà anche sicuramente alla prossima settimana e se ne discuterà ancora per tanto tempo.

0: Roberto Carazzetti, noi dobbiamo salutarci, ci lasciamo come ci hai suggerito sulla finale di domani, ma io direi soprattutto su queste lettere che tu ci hai citato, lettere che donne emigrate in Argentina scrivevano, hanno scritto ininterrottamente a donne che vivevano in Vallonsernone, con un finale, tu ci hai raccontato, struggente. Da piangere, quindi bisogna lavorarci. Queste lettere dobbiamo leggerle tutti.
1: È
0: secondo
1: chiaro,
0: me anche.
1: Sto pianificando le modalità di pubblicazione di queste lettere, accompagnando, e lì la cosa un po' più, cioè che mi richiede tanto tempo, accompagnandole da dei quadri di storici, dei quadri ambientali che possano caratterizzare le diverse fasi, le diverse avvenimenti che il mittente, che questa signora cita nelle lettere, per cui sì, bisogna contestualizzarle per creare, a partire da queste lettere come pretesto per allargare il discorso
0: sarà
1: umano,
0: un grande, insomma, lavoro. Roberto Carazzetti, sì, ultima domanda, ci salutiamo perché noi dobbiamo andare a capo. Carlotta, dopo tanti anni trascorsi a raccontare la Vallonsernone, la sua gente soprattutto, qual è la storia che secondo te rappresenta meglio, è una domanda un po' difficile, ti prendo in contropiede, meglio l'anima di questa valle?
1: Non è facile.
0: Appunto, non è chiedo facile. Scusa.
1: No, niente.
0: Ma tanto so che sai rispondermi.
1: Io penso quello che avrebbe potuto essere e che ha creato, purtroppo non nella maggioranza degli onzernonesi, ma in una minoranza degli onzernonesi, la speranza in quello che si pensava potesse essere un elemento di sviluppo, che era il progetto di Parco Nazionale. Per cui il fallimento di questo progetto è quello che ha lasciato degli strati.
0: Fallimento per chi ha votato per e vittoria
1: chiaro,
0: votato contro.
1: È chiaro, ma dal mio punto di vista è un fallimento, e questo ha lasciato amarezza che ancora adesso si sente e condiziona determinate scelte. Insomma.
0: Ecco, però un'immagine più bella per concludere.
1: L'immagine più bella
0: che ci unisce tutti, ha parlato di comunità, dobbiamo assolutamente lasciarci con un'immagine che fa comunità, fa aggregazione, che non crea fazioni.
1: Sono le feste, feste di paese.
2: Ecco, io invece
0: ci lasciamo in festa.
2: Un altro messaggio molto carino, un nostro ascoltatore ci scrive: grande Roberto Carazzetti, è stato mio professore alle scuole medie di Losone in geografia e in storia. Lui ha instillato in me il seme della curiosità e quel poco di cultura e conoscenza che ho le devo in parte a lui.
0: E questa è la lettera finale.
2: Possiamo dirlo il nome?
0: Sì, certo.
2: È il signor Stanislao che scrive. Stanislao.
1: Ah, sì.
0: È un nome così, non è Marco, Mario.
1: Sì.
0: Credo che si possa ricordare.
2: Rimane impresso.
1: Ma questo mi fa piacere, insomma.
0: Bene.
2: Allora, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Buona estate in valle.
1: Altrettanto.
0: E al piano anche ogni
1: e
0: tanto.
1: E al piano una volta ogni tanto.
0: E lunga vita alla voce onsernonese.
1: Speriamo. Grazie.
2: E adesso ci ascoltiamo Mica.

0: punto a capo con Sara Tognola e Carlotta Moccetti, e noi questa mattina vogliamo fare anche il punto su alcuni programmi, alcune proposte della RSI, e vogliamo proprio segnalarvi un nuovo programma preparato da Isabel Piazza, che proprio a partire da oggi verrà pubblicato online sul canale della musica della RSI, sempre al sabato alle 12 in punto. Quindi tra...
1: è un bel punto
0: un
1: questo,
0: bel punto,
1: e ve lo diciamo già.
0: Certo, tra un'ora e mezza circa, se volete, potete curiosare direttamente su il nostro canale Cultura, sotto la dicitura musica. Il programma in questione si chiama La musica che cura, o meglio, quando la musica diventa anche uno studio clinico. La musica che cura è una serie che vuole esplorare proprio il rapporto tra musica, salute e benessere, e appunto il primo episodio parte da una domanda molto concreta: può la musica affiancare un percorso di cura in modo non solo emotivo, ma anche in qualche modo misurabile?
1: Da qui nasce uno studio clinico che mette insieme tre realtà diverse, ma qui strettamente collegate: l'ente ospedaliero cantonare, l'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana e l'Orchestra della Svizzera Italiana. Direi una coppiata, una triade inedita, interessante. A raccontarne il senso e la struttura sono il professor dottor medico Stefano Caffarotti, primario di chirurgia toracica dell'EOC, e la dottoressa Patrizia Fröschke, caposervizio di oncologia medica all'EOC.
0: Diciamo che al centro del progetto ci sono però anche i pazienti sottoposti a chirurgia mini-invasiva per sospetto, oppure pazienti che hanno ricevuto una diagnosi di tumore del polmone. L'obiettivo è quello di capire se l'ascolto della musica classica possa in qualche modo contribuire a ridurre lo stress e il dolore in una fase particolarmente delicata del percorso di cura, quella che precede e accompagna l'intervento.
1: La musica però in questo caso non entra come semplice sottofondo, ma entra dentro un protocollo preciso con due gruppi di confronto, quindi questionari, valutazioni cliniche, misurazione del cortisolo, l'ormone dello stress, e accanto, e questa è la parte interessante, accanto al rigore della ricerca resta però centrale anche ovviamente la dimensione umana, quella del paziente, quella del personale curante e quella della relazione, dello scambio che si costruisce all'interno del reparto.
0: Insomma, è davvero un programma estremamente interessante. Non vogliamo rivelarvi tutto, se siete interessati, appunto, come dicevo in apertura, tra un'ora e mezza circa verrà pubblicato il primo episodio di questo nuovo programma. Tutti i sabati mattina alle 12 in punto troverete appunto una nuova puntata.

0: traffico sui seguenti tratti: in Ticino sulla 2 in direzione dell'Italia tra Lugano Nord e la Galleria della Collina d'Oro, così come tra Coldrerio e la Dogana di Chiasso Brogeda. A nord delle Alpi, sulla A2 in direzione del San Gottardo tra Buox e la Galleria del Selisberg, sulla A4 in direzione di Altdorf tra Brunnen e Sissikon, e nei Grigioni, sulla A13 tra Coira Nord e Reichenau in direzione del San Bernardino. La situazione al San Gottardo è questa: al portale nord della galleria ci sono code di 20 km con attese di almeno 3 ore in direzione del Ticino. Quale alternativa è consigliato il percorso sulla A13 attraverso il San Bernardino. Al portale sud le code sono di 3 km a partire da Quinto con attese di 30 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Göschen e Nairolo sono chiuse in direzione della galleria.
1: E questo è Punto a Capo. Noi in questo magazine vogliamo anche, diciamo, parlare di appuntamenti, avvenimenti significativi che si svolgono in questo fine settimana oppure nei giorni a venire. Allora vogliamo raccontarvi che quella di oggi per il comune di Gambarogna è una giornata davvero un po' speciale, dedicata alla storia, al territorio, alla comunità, proprio perché vengono celebrati i 200 anni del suo porto, un porto con un passato importante. Magadino è stato infatti un punto nevralgico di collegamento tra la Svizzera interna e l'Italia, una storia che non tutti conoscono. Allora, per conoscerla abbiamo raggiunto Antonio Leucci, che è presidente dell'associazione Verbano 26. Buongiorno Antonio.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, partiamo proprio da qui perché ci ha incuriosito il nome, Associazione Verbano 26. Di che cosa si tratta? Chi siete?
2: Allora, siamo un'associazione storico-culturale. Verbano 26 è Verbano, il nome del primo piroscafo che ha soffocato le acque, e 26 perché si riferisce al 1826, che è l'anno di inizio della navigazione di linea sul Lago Maggiore.
1: Ecco, allora noi diciamo si celebra oggi questo importante traguardo del porto di Magadino. Noi oggi lo conosciamo come luogo di passeggiate, di natura, ce ne sono infatti vicinissime le bolle di Magadino, chi non le ha visitate almeno una volta, e poi sono tanti i turisti che sostano su questo specchio d'acqua. Comunque nasce da una storia molto più antica e io oserei dire anche sorprendente. Per capirla bisogna immaginare il Ticino di 2 secoli fa, un cantone giovane, un lago maggiore che era una vera autostrada d'acqua e un villaggio Magadino che stava per diventare uno dei punti nevralgici, come dicevamo, dei trasporti tra nord e sud Europa. Dunque, la storia che vogliamo raccontare oggi inizia con questo piroscafo che hai già citato, che all'inizio dell'Ottocento però navigava sul Po.
2: Esatto, sul Po viene fatto un primo esperimento di navigazione a vapore con un piroscafo che si chiamava Eridano, che era il nome del Po, e questo esperimento ha durato pochi mesi a causa dei litigi tra gli stati che attraversavano il Po, e la sua macchina a vapore viene portata a Venezia. Dopo qualche anno viene costituita la società lombardo-sardo-ticinese, una società con i 3 stati che si affacciavano sul lago, dunque l'impero austriaco, il regno lombardo-sardo-ticinese, Regno Sossardo e il Ticino. Da qui viene portata a Locarno questa macchina a vapore e viene impostato il Verbano, il primo piroscafo a vapore sul Lago Maggiore.
1: Ti fermo un attimo perché sicuramente se ne accorgerà anche il pubblico, no? Sentiamo nella linea che sembra disturbata, in realtà si può sentire la musica perché voi avete già cominciato i festeggiamenti. Noi adesso stiamo parlando di storia, ma lì la festa è già iniziata, giusto Antonio?
2: Esatto, sta iniziando, si sta pian piano iniziando a animare tutta la strada sul lungolago e la strada vicino al porto turistico, dove ci sono le bancarelle, la mostra storica, e poi a breve inizieranno ad arrivare i vestiti d'epoca, il piroscafo arriverà nel pomeriggio insieme a tutti gli altri eventi, e alle visite guidate nelle chiese e all'albergo di Carlo Meschini, Villa Meschini, che era il punto da dove è partito il primo battello a vapore.
0: Quindi un luogo che trasuda di storia, e lo farà proprio in questi giorni attraverso questo evento. Ma tornando, Antonio Leucci, ai 200 anni del porto di Magadino, prima noi, parlando della Vallonsernone,

0: importante, perché Magadino collegava Sesto Calende e dunque c'era questo trasporto tra le valli ticinesi verso Sesto Calende e poi il milanese e anche viceversa.
1: Ecco, eravamo partiti da questo piroscafo, no? Poi ti ho interrotto. Di che tipo di battello si trattava?
0: Allora, era un piroscafo a pale con una macchina a vapore. Questo aveva una velocità di circa 10-15 km orari, dunque non una grandissima velocità, ma per i tempi era già molto un'idea tecnologica che stava arrivando, perché si viaggiava solo con la vela. E questo permetteva anche, grazie a questo piroscafo, di attraversare il lago senza aspettare che ci fossero i venti giusti. Dunque si riusciva a navigare con una certa regolarità e si riuscivano anche a fare degli orari. Il piroscafo era lungo più o meno una trentina di metri, era appunto costruito qua in loco sulla riva di Muralto, che ai tempi il Burbaglio era comune di Orsellina, ed era interamente in legno, con questa grande ciminiera che saliva e non usciva solo il fumo del carbone, ma uscivano anche scintille, perché diciamo la tecnologia era ancora abbastanza primitiva.
1: Ecco, ovviamente poi successivamente questo porto si è spostato in altri luoghi, erano dei punti più nevralgici, però nel 1826 il governo ticinese ha approvato proprio la costruzione di questo porto moderno a Magadino. Perché proprio lì?
0: Perché appunto Magadino era la via d'arrivo delle linee carrozzabili. Questo perché Locarno non aveva ancora tutta l'infrastruttura stradale. Chi continuava da Locarno in giù verso Brissago e verso l'Italia. Magadino invece era proprio il primo punto di partenza più alto del lago, dove le linee carrozzabili riuscivano ad arrivare. E soprattutto si è riuscito poi a costruire sulla costa a Vira i depositi di carbone che garantivano l'approvvigionamento del piroscafo.
1: Quindi bisogna immaginare che lì arrivavano carri, diligenze anche di persone che si spostavano, si scaricavano merci, materiali, poi si caricavano i prodotti agricoli, ma non solo, anche legname, pietra, tessuti, insomma, su questo battello che serviva proprio da collegamento tra le carrozzabili.
0: Esatto, sì, le carrozzabili con persone e merci erano un punto nevralgico di tutto il sistema di trasporto dell'epoca, e il battello diventava praticamente un sistema intermodale tra la carrozza e il battello. Queste carrozze arrivavano a Magadino, scaricavano i passeggeri proprio nell'albergo che sarà possibile visitare oggi e partivano verso Sesto Calende. Perché Sesto Calende? Perché Sesto Calende era un po' la città gemella di Magadino, aveva lo stesso sistema, arrivava il battello e da lì partivano le diligenze verso Milano, e questo faceva sì che si riusciva a creare una linea fino a Milano, e Milano chiaramente era collegata con le vie più ampie di collegamento carrozzabili che portavano da Parigi a Venezia.
2: Antonio Leucci, ricordo presidente dell'associazione Verbano 26, la storia della mobilità è una storia incredibilmente interessante, non solo perché coinvolge diciamo l'economia di una regione, di un paese, ma coinvolge anche le idee, le mentalità delle persone. Si diceva prima che si scaricavano le merci, ma si scaricavano direi anche soprattutto le idee, i modi di guardare un mondo, gli sguardi.
0: Esatto, e su questo punto è molto interessante ricordare che l'Austria era molto contraria a questo sistema di trasporto sul lago, sulla sua sponda.
2: Cioè l'impero austro-ungarico.
0: L'impero austro-ungarico, perché stava per arrivare anche le guerre di successione italiane, e sul battello non stava viaggiando solo persone e merci, stavano viaggiando le idee rivoluzionarie, e questo era molto temuto dagli austriaci. Dunque parliamo sì di trasporti, ma il trasporto anche delle idee che in quell'epoca hanno poi plasmato e cambiato tutto il corso della storia.
2: Continueremo a navigare con Antonio Leucci, ricordo presidente dell'associazione Verbano 26. Oggi e nei prossimi giorni anche si celebrano i 200 anni del porto di Magadino. Naturalmente questa è un'occasione per guardare al passato, per coltivare il presente e per prospettare dei futuri.

0: Come dicevamo, giornata di festeggiamenti oggi per il comune di Gambarogno, perché appunto vengono celebrati questi 200 anni del suo porto. Noi insieme ad Antonio Leucci abbiamo ripercorso un po' la storia proprio in pillole della navigazione sul Verbano, però Antonio vogliamo anche parlare del programma, perché siete già partiti, diciamo che tutto il lungo lago, dalle bolle di Magadino fino al Debarcadero, si trasforma oggi e ospiterà tantissimo: musica dal vivo, street food, mercatini. Lascio raccontare a te un po' il programma.
1: Esatto, sì, abbiamo sulla strada che porta dalle bolle di Magadino fino al Debarcadero uno street food. Nel parco Meschini abbiamo una mostra storica e una mostra illustrata con le foto dei grandi piroscafi del Novecento e dell'Ottocento. Nel pomeriggio alle ore 13 è previsto l'arrivo del piroscafo Piemonte per due crociere e ci saranno due visite particolari. La visita a, appunto, l'albergo di Carlo Meschini, che era l'albergo appunto di partenza del piroscafo, che è rimasto praticamente intatto come nell'Ottocento, e la visita alle chiese di Magadino. Inoltre ci saranno i balli storici nel pomeriggio con il gruppo di società di danza che saranno, allietteranno le persone con questi balli dell'Ottocento in costume.
2: Quindi un'immersione storica a tutto campo, perché qui abbiamo l'albergo che è rimasto intatto, poi abbiamo le danze storiche, immagini, costumi storici ovviamente, ma l'aspetto che è dulcis in fundo è il giro sul lago con il battello vapore Piemonte.
1: Esatto.
2: Quindi per rivivere proprio
1: due crociere, per rivivere proprio l'emozione,
2: per tornare
1: vapore
2: indietro come si deve di 200
1: esatto
2: anni.
1: Esattamente.
0: Beh, tra l'altro sicuramente vale la pena anche venire per queste visite guidate. Citavi quest'albergo, era una villa d'epoca, si chiamava Grand Hôtel du Bateau à Vapeur, quindi già esatto il nome evoca quello che succedeva in passato, e come dicevi era proprio davanti a questo scalo, per cui esatto ai tempi bisogna immaginare le carrozze che arrivavano, poi questi ricchi viandanti sostavano l'hotel prima di imbarcare. Si è rimasto ancora qualcosa di originale?
1: Sì, la sala di ricevimento e la sala da pranzo sono rimaste uguali, c'è ancora dentro il biliardo dell'epoca e il mobilio nel primo piano è ancora tutto originale.
0: Beh, poi insomma musica, ma in serata ci sarà anche uno spettacolo con artisti della compagnia Finzi Pasca.
1: Esatto, prima dello spettacolo ci sarà una conferenza storica di Marino Viganò nello spazio MAD di Magadino, e alle 19, dopo i discorsi ufficiali, ci sarà questo grande spettacolo sull'acqua che riporterà dietro nel tempo gli spettatori per rivivere l'emozione della navigazione sul Lago Maggiore.
2: E il sogno della navigazione, mi alludo proprio allo spettacolo della compagnia Finzi Pasca, Porto un sogno, perché portava esatto sogni questo porto.
1: Esatto. Sì, si partiva con il sogno per poi realizzare il viaggio, possiamo dire.
2: Bello. Allora, l'invito è di esserci. È di esserci per non solo rivivere 200 anni di storia importante, di storia da sogno, di esserci, di partecipare anche come parte attiva. Ci sono, li abbiamo ricordati, momenti che ricordano e che riportano in modo splendente alla storia, balli storici, giro con il battello, eccetera, e poi magari di guardare, come dicevamo prima, perché è un po' lo scopo di questi eventi e dello scopo anche di questa trasmissione, andare a capo, guardare al futuro.
1: Esatto, sì, la navigazione da 200 anni non si è mai interrotta, e chiaramente è l'occasione giusta per guardare al futuro della navigazione del nostro lago, visti i momenti un po' più che turbolenti. Diciamo, bisogna essere positivi e cercare di avere prospettive future che possano sempre migliorare il servizio di navigazione per i cittadini, per i turisti e per tutte le sponde del Lago Maggiore.
2: Antonio Leucci, presidente dell'associazione Verbano 26, le auguro una bellissima giornata, così sarà d'altronde.
1: Grazie mille, a voi.
2: Arrivederci.
1: Buona
2: Gianna.
1: Giornata, arrivederci.
2: Gianna adesso, cantata da Rino Gaetano.

0: 10:50, quasi 55 minuti. Il punto è anche la capo a questo punto, visto l'orario, Carlotta Mocetti. Però io farei ancora il punto sulle parole che abbiamo condiviso col nostro pubblico, le tre parole iniziali, quelle che hanno contraddistinto a nostro avviso la settimana. Abbiamo parlato di piazze perché le piazze hanno vinto, soprattutto sopra il calcio, sopra la condivisione ha vinto grazie a questi mondiali. Poi
1: abbiamo parlato di cani, ha colpito molto anche il nostro pubblico, sono arrivati numerosi messaggi, ha colpito il fatto che tra poco, a partire dal 1° di settembre, i nuovi detentori di cani saranno in Ticino ancora una volta chiamati a seguire un piccolo corso, sarà solamente teorico di poche ore, però proprio per riuscire a gestire in maniera più consapevole il proprio cane.
0: E poi colpiscono, abbiamo parlato di temporali, perché ormai le allerte meteo
1: di una volta.
0: Esatto, e tra l'altro le allerte meteo fanno parte dell'estate quotidiana di ognuno di noi. Abbiamo ricordato l'ultimo grande temporale e l'allerta meteo è arrivato a 3:15 del mattino tra giovedì e venerdì. Abbiamo ricordato non so quanti fulmini in tutta la Svizzera, ma tantissimi, tante chiamate, soprattutto Canton Zurigo, Winterthur, per allagamenti, infiltrazioni, eccetera. Quindi la natura, purtroppo, per fortuna, perché ci sta dando dei messaggi, è sempre più imprevedibile.
1: Queste sono state le parole che hanno caratterizzato un po' questa settimana. Se avete voglia di giocare con noi, provate a seguire gli eventi, ma anche quelli molto locali, regionali, che vi riguardano personalmente, o se volete invece quelli a respiro più internazionale, e la settimana prossima scrivetecele, magari
0: sì,
1: prenderemo,
0: esatto,
1: appunto spunto per parlare anche delle vostre parole. Invece adesso ci sono altre parole, pane, amore, fantasia, il nuovo
0: sono
1: programma
0: sempre tre, però.
1: Esatto, di Michela Daghini, che tra pochissimo prenderà il nostro posto. Quindi Sara, per quello che ci riguarda, noi non possiamo che augurare un ottimo fine settimana, una bella settimana, un buon inizio a tutti quanti, anche a chi magari sta affrontando questi momenti di traffico molto difficili in questo momento.
0: A sabato prossimo per una nuova edizione di Punto a Capo. Fra poco la pagina informativa delle 11, la radio continua.

0: Rete 1.
1: In studio Roberto Ortelli. La guerra in Medio Oriente è ancora in apertura, con l'incendio divampato in uno dei componenti di un impianto di produzione di energia e desalinizzazione dell'acqua in Kuwait dopo l'ultima ondata di attacchi iraniani. L'ho riferito alla TV panaraba Al Jazeera, citando un comunicato del Ministero kuwaitiano dell'elettricità, dell'acqua e delle energie rinnovabili. Anche in Iran problemi simili. L'attacco statunitense contro le pompe dell'impianto di desalinizzazione nel villaggio costiero di Bunji ha interrotto completamente la fornitura di acqua potabile per 20 villaggi, per una popolazione complessiva di circa 10.000 persone. E le forze armate di Teheran hanno colpito con droni anche in Bahrain, dove sono stati presi di mira l'area di stazionamento e il deposito dei jet statunitensi, il deposito di carburante dell'esercito americano nella base di Sheikh Isa, nel sud del paese, nonché alcuni ponti. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, due petroliere hanno preso fuoco in seguito ad esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto di Hormuz. È ora di 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo ha reso noto oggi il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.460 persone tratte in salvo. Secondo i dati delle autorità sono state assistite 128.300 famiglie, mentre 21.230 persone restano ospitate in 107 campi temporanei e 17.900 persone sono rimaste senza abitazione. Le autorità riferiscono di 856 edifici danneggiati, 190 crollati e oltre 10.000 tonnellate di alimenti distribuite. La cronaca da oltre confine: in Italia i carabinieri hanno scoperto e sequestrato ieri armi, droga e denaro durante un'operazione nei boschi in provincia di Varese e in particolare hanno rinvenuto una mitraglietta Sten calibro 9, classificata come arma da guerra, oltre a due caricatori con cartucce dello stesso calibro. Il blitz dei militari ha riguardato un bivacco utilizzato nel territorio del comune di Vergiate, a circa 20 km dal confine svizzero, come base logistica per confezionare e vendere al dettaglio gli stupefacenti. Le previsioni fino a stasera: a sud delle Alpi tempo in prevalenza soleggiato, al nord almeno in parte soleggiato e lungo le Alpi qualche rovescio temporale. Domani in tutta la Svizzera generalmente soleggiato, nel pomeriggio sulle Alpi qualche rovescio temporale isolato.
2: Segnaliamo code o forti rallentamenti sui seguenti tratti. In Ticino, sulla A2 in direzione dell'Italia, tra Lugano Nord e la Galleria della Collina d'Oro, così come tra Coldrerio e la Dogana di Chiasso Brogeda, e nella direzione opposta tra Bissone e la Galleria di Grancia a causa di un veicolo in avaria sulla corsia di destra. A nord delle Alpi, sulla A2 in direzione del San Gottardo, tra Beckenried e la Galleria del Selisberg, sulla A4 in direzione di Altdorf, tra Brunnen e Sisikon, sulla A13 in direzione di Coira, tra Sarganserland e Bad Ragaz, e nei Grigioni, sulla A13 tra Coira Nord e Reichenau in direzione del San Bernardino. La situazione al San Gottardo invece: al portale nord della galleria ci sono code di 20 km con attese di almeno 3 ore in direzione del Ticino. Come alternativa è consigliato il percorso sulla A13 attraverso il San Bernardino. Al portale sud le code sono di 3 km a partire da Quinto, con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Infine, alla stazione di carico di Kandersteg, per i treni in navetta dell'Öchberg si segnalano un'ora di attesa.
3: Pane, amore e fantasia.
4: Bentrovati, buongiorno. Pane, amore, fantasia, benvenuti per un'altra puntata, benvenuti da Michela Daghini, Igor Gianola in regia tecnica, Karin Kondolf al di là del vetro. Oggi ci soffermiamo su quella dimensione dell'esperienza umana che riguarda la ricerca di significato, una dimensione che possiamo intendere come spiritualità, un esercizio di attenzione, di consapevolezza che accompagna le nostre scelte, aiuta a schiudere la porta di un'antica mente intuitiva che dà profondità al nostro sguardo, dà qualità alla vita, che attraversa tutta la nostra esistenza. A guidarci sono due ospiti che hanno fatto proprio di questa ricerca un elemento importante del loro percorso di vita. L'antropologa Bebetta Campeti, che è scrittrice e giornalista da molti anni impegnata nello studio delle tradizioni spirituali e sapienziali di culture diverse. Nei suoi libri, nelle sue ricerche, ha esplorato molto il rapporto fra esperienza interiore, trasformazione personale e ricerca appunto di senso. Ha scritto un libro uscito recentemente, appena stato pubblicato per Bompiani, è un memoir e racconta il suo percorso, la sua vita, e quindi la ripercorreremo assieme a lei in questo percorso che non è solo biografico ma è anche appunto spirituale. E poi ci spostiamo nelle Cento Valli, dove ci aspetta una persona che ha profondamente cambiato il modo di pensare il cibo e il rapporto tra alimentazione, etica e spiritualità. Naturalmente sto parlando di Pietro Lehmann, tra i pionieri di una cucina che non si limitava al gusto ma proponeva una diversa idea di relazione con il vivente tutto. Negli anni il suo percorso si è fatto sempre più essenziale, si è orientato verso la contemplazione, la sostenibilità, la ricerca interiore, e una ricerca che prosegue oggi, come molti di voi sapranno, nell'ecovillaggio e santuario Terra Vecchia e Bordei, con un respiro più meditativo nella sua visione, che unisce cura della terra, sobrietà, attenzione e rispetto per ogni forma di vita. Lo raggiungiamo alle 12. Scriveteci se vi fa piacere, se vi interessa il tema, o per condividere percorsi, testimonianze, interrogativi, emozioni, quello che volete. 076 321 1113, il numero lo sapete. E allora apriamo con una meditazione in musica che piacerà anche al musicista Igor Gianola, che ho il piacere di avere in regia tecnica oggi. Lui è un cantautore polistrumentista folk australiano, socialmente impegnato, si batte per i diritti degli aborigeni. È Xavier Rudd, tra chitarre acustiche, atmosfere luminose e un profondo legame con la natura. Lui costruisce una sorta di meditazione, ci invita a seguire il sole. Segui il sole, il vento, la direzione degli uccelli, respira, sogna con cura, definisci le tue intenzioni, segui la direzione dell'amore e goditi questo momento. Follow the sun, Xavier Rudd.

0: Un brano dall'album Spirit Bird, in cui ci sono le voci di più di 30 specie di uccelli australiani. Alcuni li abbiamo sentiti in questo brano, e l'idea dell'album era nata proprio da un incontro che Rad ha avuto con un cacatua nero, questo uccello magnifico dalla coda rossa, incontro che ha regalato un potente slancio al suo immaginario, alle sue emozioni, e ha dato vita proprio all'idea di questo album, che ci invitava a rallentare, a respirare, a ritrovare la direzione interiore seguendo la luce. E allora, in questa prima parte del programma, abbiamo il privilegio di ospitare l'antropologa Bebetta Campeti, scrittrice e giornalista da molti anni impegnata nello studio delle tradizioni spirituali e sapienziali di culture diverse. Ha studiato e esplorato con attenzione il rapporto fra esperienza interiore, trasformazione personale e ricerca di senso. Bebetta Campeti ha appena pubblicato un libro coraggioso e molto intimo, La guaritrice ferita, è un percorso autobiografico e anche spirituale. Bebetta Campeti, buongiorno e benvenuta.
1: Grazie Michela, buongiorno a lei.
0: Buongiorno, allora siamo ansiosi di farci guidare in questa vita incredibile che racconta attraverso queste pagine, La guaritrice ferita, appena pubblicato da Bompiani, un percorso autobiografico che molto presto, in realtà prima dei 30 anni, inizia anche un passaggio attraverso una soglia che aprirà un mondo altro, un'altra dimensione. Il racconto di questa vita straordinaria che si snoda tra la New York degli anni 70, il cinema, l'esoterismo e l'iniziazione sciamanica, ma è anche la storia di come una frattura violenta, un trauma vissuto tra le foreste sacre del Venezuela nell'82, sia diventato la soglia, appunto, di una metamorfosi interiore, di un cambiamento, di un mondo altro che si è dischiuso mentre quel trauma si consumava. Succedeva anche qualcos'altro in quel momento, quindi quale dimensione si è aperta? Una vera e propria soglia iniziatica? Cosa succede in quel momento?
1: Guardi Michela, in quel momento in realtà io pensavo solo a sopravvivere, perché un incontro con la morte a 24 anni di una ragazza privilegiata, cittadina, abituata a essere protetta più o meno dalla vita che tutti noi facciamo nelle città, lontano, abbastanza lontano dalla natura, di colpo questo incontro mi ha messo davanti a, insomma, a un aspetto essenziale della vita: l'istinto di sopravvivenza e anche il cercare di capire come superare una frattura che mi ha abilmente messo, senza che io in quel momento me ne accorgessi, su un cammino diverso. E un cammino di guarigione che piano piano si è sviluppato attraverso mille vicende, cadute, errori, e però con una certa caparbietà ho continuato a cercare vie. Poi io sono anche curiosa, sono gemelli, quindi il difetto principale dei che cercano in tutte le direzioni, però questa può anche essere una virtù. E quindi attraverso mille diversi esperimenti di vita, che una mia amica scrittrice, Maria Pace Otieri, ha paragonato alle montagne russe, che è in effetti una metafora piuttosto azzeccata, perché in certi momenti ti senti al massimo e in altri sprofondi in degli abissi di disperazione, però insomma poi invecchiando piano piano sono riuscita a trovare il mio equilibrio.
0: Bebetta Campeti, le chiederei se riusciamo, pur continuando la nostra discussione, a spostarci in una zona dove prenda meglio il telefono, perché in questo momento si sente molto disturbato.
1: Sì.
0: Riesce a trovare un luogo più che ci sostenga maggiormente nella qualità del suono, così da poterla anche seguire con più, con
1: purtroppo
0: più coinvolgimento.
1: Sono in Toscana, in un posto bellissimo in mezzo alla campagna, dove la linea telefonica non è un granché. Adesso sto cercando di muovermi per la casa.
0: Forse è un po' meglio ora.
1: Sì? Forse, mi sente
0: forse
1: meglio?
0: Sì, non so, saprà lei nella sua casa qual è il luogo magico per...
1: diciamo, il wifi è ottimo, ma la linea telefonica purtroppo...
0: Ma qui siamo sul wifi, perché siamo su WhatsApp. Beh, proviamo ad andare avanti così, proviamo.
1: Sì, allora, il wifi mi dà il massimo, però...
0: C'è un paradosso antico, lei ci ha parlato appunto di una ferita, c'è un paradosso antico che attraversa la psicologia analitica di Jung e risale fino ai miti greci, l'idea che la capacità di curare non nasca dalla forza ma dalla ferita, da una sofferenza. Solo chi ha attraversato l'abisso, il proprio abisso, solo chi ha guardato negli occhi il dolore può farsi ponte per l'invisibile. Nel suo percorso sembra esserci un passaggio decisivo: smettere di guardare soltanto la propria sofferenza per inserirla in una storia più grande. È stato un po' questo l'inizio del suo viaggio, in fondo, Bebetta Campeti.
1: Assolutamente, Michela. Penso che io, come molte persone giovani, i cosiddetti boomer, ero abbastanza concentrata su me stessa e su quello che la nostra società ci proponeva come i modelli ideali da raggiungere, quindi avere successo, fare delle belle cose, delle grandi cose, e tutto molto concentrato su di sé. E poi a un certo punto, attraverso questo percorso di autoconoscenza che era indispensabile per il mio benessere, ho cominciato a sviluppare una maggiore empatia verso gli altri, e questo mi ha fatto sentire molto meno sola.
0: Molto meno sola perché c'è stata una sorta di desiderio di condivisione di questo abisso, di questo passaggio, forse.
1: Beh, anche molto meno sola perché uno dei primi delle prime tappe di questo percorso di conoscenza è stato l'incontro con il buddismo tibetano, che mette in evidenza la compassione come elemento fondamentale della via, e nel 2006 o 2007, adesso non ricordo esattamente, seguendo gli insegnamenti del Dalai Lama a Dharamsala, ho preso il voto del Bodhisattva, che è un voto che tutti quelli che vanno agli insegnamenti del Dalai Lama prendono, ma che per me è stato particolarmente significativo, perché è un voto in cui una persona si impegna a dedicare la propria vita non solo all'evoluzione personale, ma anche ad aiutare tutti gli esseri a raggiungere lo stato di illuminazione. E per tutti gli esseri intendo non solo gli esseri umani, fino all'ultima formica. Quindi, come lei può immaginare, è un voto che in una vita sola è quasi impossibile o impossibile compiere, ma ti mette su una certa strada. Cominci a pensare agli altri come anche la nostra religione cristiana dice, come se fossero, no, ama gli altri come te stesso. E questa è una cosa, ateo e laico, in cui sono cresciuta, non viene tanto, come sappiamo, evidenziato, no? È piuttosto, si vive piuttosto come homo homini lupus, no? Io mi faccio avanti e a scapito tuo.
0: E infatti nel suo percorso personale la violenza subita non resta solamente una vicenda individuale, e lei sembra inserirla in una riflessione più ampia che ricorda i temi dell'ecofemminismo, l'idea che la stessa logica di dominio, questa di cui parlava, possa manifestarsi sui corpi delle donne, sugli animali e sulla natura in realtà, e che il problema sia non sia soltanto lo sfruttamento della natura, ma una visione del mondo fondata più sul dominio, sulla gerarchia, sull'appropriazione, ecco, più che sul rispetto e sull'armonia di cui invece ci parlava con tutta la comunità dei viventi.
1: Esatto, lei ha centrato forse il punto più importante che io ho imparato attraverso questo percorso, che la violenza, il dominio, lo sfruttamento sono parte di un sistema del quale noi siamo vittime, non solo noi donne in primis, ma anche gli uomini stessi, perché pur illudendosi attraverso il dominio di un potere, in realtà abbiamo distrutto il pianeta su cui abitiamo, ci stiamo mangiando la terra sotto i piedi. Ogni anno è l'overshoot day, in cui abbiamo consumato tutte le risorse della terra, è prima nel corso dell'anno, e poi basta vedere le temperature di questi giorni per capire che tutto ciò non è affatto normale, no? E io penso che questo, siamo giunti a un momento di tale assurdità e di tale orrore, se pensa anche alla politica internazionale, a tutto quello che abbiamo dovuto vedere in questi anni, impotenti, e con i nostri governi che insomma parlano ma non agiscono. E alla fine forse chissà, è giunto il momento in cui l'evoluzione delle coscienze farà sì che noi esseri umani facciamo un salto e diciamo basta e proviamo a cambiare. Io lo spero tanto e penso che sia veramente importante non perdere la speranza, anche se la situazione che ci circonda
0: non è allegra. Ecco, Bebetta Campetti, nel suo percorso appunto di studio delle culture sciamaniche e anche della sapienza orientale, cosa ha preso e in che modo la spiritualità sembra diventare soprattutto un cambiamento di sguardo sul mondo? In che modo la ricerca spirituale, e in particolare nel suo caso, ci aiuta a trovare il nostro posto nella comunità dei viventi? Cosa ha preso e quale lezione conserva in modo più presente e particolare dagli studi che ha fatto?
1: Guardi, il mio maestro attuale Jonathan Horowitz, che è americano ed è una persona di una certa età, ha fatto la guerra del Vietnam, è diventato pacifista e poi praticante sciamanico, e sua moglie Zara, che è una ecologista impegnata nella difesa dell'ambiente e anche nel lavoro spirituale con la natura, quello che mi hanno insegnato è innanzitutto che esistono due tipi di potere: il potere inteso come dominio, che è quello di cui abbiamo appena parlato, e poi il potere inteso come energia, come capacità di portare a termine dei compiti, che è quello che il praticante e la praticante sciamanica cerca nel suo lavoro. E questo potere ci serve perché parlare va benissimo, ma la sciamana e lo sciamano sono innanzitutto delle persone pratiche che lavorano per il benessere della comunità e anche per guarire se stessi e le persone che sono a loro vicine, e nei casi in cui si abbiano dei clienti anche altre persone, e soprattutto per ristabilire un legame con la natura che è stato spezzato da in parte anche dal cristianesimo stesso, quando ha detto l'uomo è la summa del creato dominatore della natura, perché questo ha dato una specie di alibi per considerare la natura e quindi la materia e quindi il corpo inferiore allo spirito e per quindi rapportarsi ad essa in maniera estrattiva. Cosa posso prendere da questa terra che ho davanti a me? Ecco, quello che io ho imparato è, cerco di mettere in pratica, diciamo, è quello di avere un rapporto di comunanza e di apprendimento dalla natura.
0: Tra l'altro, Bebetta Campetti, lei dice, mi riferisco al discorso che ci sta facendo, che la strada più lunga da percorrere nella vita è quella fra la testa e il cuore. Questo mi riporta a quanto stava dicendo, ovvero il fatto di mettere in fondo il corpo in secondo piano rispetto a ciò che la mente ci dice, la razionalità, il pensiero. E questo è proprio uno dei punti centrali anche del suo percorso, ci sta dicendo.
1: Sì, allora intanto questa frase così bella non è mia, ma è di un grandissimo sciamano Inuit, dal nome assolutamente impronunciabile, quindi non ci proverò neanche, con cui ho avuto l'onore di parlare, di fare una lunga conversazione una volta al telefono. E lui mi ha detto proprio questa frase. E io ho sperimentato che per me è stato un percorso lunghissimo, perché anche all'inizio della pratica sciamanica, quando vedevo, avevo delle visioni, succedevano cose abbastanza meravigliose, la prima cosa che mi chiedevo è: ma me lo sto immaginando? Perché comunque per chiunque sia stato educato nel nostro mondo, l'immaginazione è, come dire, una cosa da bambini, no? È menzognera, la realtà è quello che si tocca. E mentre invece attraverso il percorso, prima ho fatto anche una lunga analisi junghiana, quindi anche quello mi ha molto aiutato a mettermi in relazione con il mondo dell'inconscio e il mondo degli archetipi, l'immaginazione è una porta ed è una porta su un mondo misterioso e grande che noi possiamo solo intuire, di cui possiamo avere traccia e a cui cerchiamo di attingere per ricevere guida, aiuto, supporto e guarigione.
0: E Bebetta Campetti, lei dice, scrive anche, che avvertiamo la presenza di altre dimensioni quando non siamo ancora in grado di conoscerle. Quindi c'è un aspetto intuitivo che non sempre ascoltiamo, ma che invece ha una grande sapienza, una grande importanza. Ci ricorda magari un episodio, un ricordo forte che conserva delle esperienze sciamaniche a cui ha assistito, che ha visto, vissuto, visto che ha viaggiato davvero molto. Lei non si vuole definire sciamana perché lo sciamanesimo appartiene ad altre culture, ma lei le ha studiate molto bene, quel percorso lo ha fatto. Un'immagine, un ricordo che ci porti con lei nel passato a vivere queste esperienze.
1: Michela, grazie. A proposito di etichette, io non sono neanche un'antropologa in realtà, ci tengo a dirlo perché non voglio appropriarmi di qualifiche che non mi appartengono. Ho studiato antropologia all'università nell'ambito di una laurea in drammaturgia e scrittura creativa ed è stato comunque un incontro molto interessante perché fin da bambina ho sempre avuto una grandissima curiosità per il mondo dionisiaco, il mondo estatico, che è iniziata con il mito greco. E poi ho cominciato a scrivere poesie a 11 anni. Ecco, una delle cose che mi vengono in mente adesso, ripensando al mio percorso, da quanto tempo È iniziato a 11 anni la mia prima poesia che ho scritto dopo che mia madre mi ha regalato la sua lettera 22, quindi l'ho scritta a macchina, si chiamava Al Polo da solo e adesso non me la ricordo, era una poesia a stile ermetico perché ero alle medie e stavo studiando l'ermetismo, però finiva, era la storia di uno sciamano. Anche se io non sapevo cosa fossero gli sciamani all'epoca, di un uomo da solo al Polo Nord che guarda il cielo e l'ultimo verso, ricordo, diceva: e da quello squarcio vede il paradiso.
0: E nei suoi viaggi, nei suoi spostamenti, nelle sue esperienze passate, c'è un ricordo che conserva con forza?
1: Sì. Ci sono tanti ricordi che conservo con forza. Uno è quello di aver attraversato la selva primaria amazzonica per andare a trovare un curandero peruviano, e un maestro ayahuaschero. E il fatto che per me la scoperta della natura in Amazzonia è stata la vera esperienza, il vero viaggio. Per esempio, le dico una piccola cosa. Tutti mi dicevano: quando attraverserai la giungla, le zanzare ti mangeranno. E io l'ho attraversata senza repellente, con le maniche corte, perché il mio bagaglio era stato portato avanti dai portatori. Quindi ho pensato: mi divoreranno viva. Ho camminato per 2 ore nella giungla e sono arrivata senza un morso di zanzara. E quando l'amica che era con me, lei sì, antropologa, Dinga Vazzi, l'ha detto allo sciamano, lui mi ha guardato e mi ha detto: si vede che le zanzare ti conoscono.
0: E quindi hanno rispettato il suo passaggio senza infastidirla. Bebetta Campeti, le propongo un passaggio musicale, poi torniamo alla sua esperienza e al suo libro, La guaritrice ferita. Tra poco.

Siamo solo umani, canta Jack Savoretti, anche questa consapevolezza forse ci può aiutare a crescere, a iniziare un percorso di crescita. Bebetta Campetti, stiamo parlando di spiritualità, del libro La guaritrice ferita, che ha appena pubblicato e che racconta le sue esperienze, i suoi studi nella cultura sciamanica, la sapienza.

0: di poco rispetto. Quindi il corpo è effettivamente il modo in cui le nostre anime ci portano nel mondo per realizzare, secondo il mio modo di vedere, il nostro percorso evolutivo. Quindi il corpo va ascoltato ed è una porta verso dimensioni infinite, e quindi attraverso lo yoga e il tantra che ho praticato per molti anni proprio con un maestro svizzero, Daniel Odier, e con Nathalie Delay e Annie Trimouillat, due maestre francesi, ho capito che si possono raggiungere stati di estasi in cui ci si sente veramente piene di amore e di energia da dedicare appunto al compito non solo di raggiungere una maggiore consapevolezza, ma anche di interagire con tutti gli esseri, umani, animali, vegetali e anche minerali.
1: Tra l'altro, tra poco ci sarà, come lei sa, anche Pietro Lehmann, che lei conosce, ha conosciuto e ha, diciamo, incontrato anni fa quando era al Gioia di Milano, al ristorante vegetariano stellato Gioia di Milano, che adesso ha lasciato per tornare qui nelle 100 valli. A Pienza, lei, Bebetta Campetti, ha fondato il Festival Aurora per riconnettere proprio l'uomo alla natura e oggi lavora a progetti legati alla foresta. E nel libro dedica bellissime alla cura di una quercia, in particolare un albero monumentale ferito dall'incuria umana. Gli alberi, ce lo dice anche lo scienziato Stefano Mancuso, hanno un'intelligenza e una sensibilità straordinarie. Quale esperienza la sua di un dialogo possibile tra la coscienza umana e l'intelligenza vegetale della terra? Come si impara ad ascoltare lo spirito del legno, come lei lo chiama?
0: Beh, guardi, per esempio, mentre cercavo il punto ideale per parlare con lei, Michela, l'ho trovato di fronte al mio altare e io in questo momento, mentre parlo con lei, tengo in mano il mio bastone di legno, per l'appunto, che è un meraviglioso bastone che mi è stato regalato una quindicina di anni fa da Vicky Noble, una maestra di spiritualità femminile. Era stato realizzato per lei da alcune sue allieve che lo hanno intagliato nel legno. E questo bastone, quando me l'hanno dato, io pensavo che fosse semplicemente un oggetto e non sapevo bene cosa farmene. L'ho appoggiato al muro della sala di meditazione per 3 anni. E poi quando ho scoperto, guardando il sito dei miei attuali maestri, che sono parte dello Scandinavian Center for Shamanic Studies, che il bastone è l'elemento fondamentale del Sidr, un'antica forma di spiritualità femminile pre-vichinga, sono corsa di notte nella sala di meditazione a prenderlo in mano e come l'ho preso in mano lui mi ha parlato telepaticamente, mi ha detto: portami in camera tua e mettimi davanti alla finestra, voglio vedere la luna. E sono rimasta abbastanza stupita perché interagire con un oggetto apparentemente inanimato non mi era mai successo prima di allora, eppure effettivamente questo bastone ogni tanto mi parla.
1: E lei infatti scrive: il bastone rituale diventa un'antenna fra terra e cielo. In che senso? In che modo?
0: Beh, come lei sa e come sappiamo dall'iconografia, il bastone è sempre stato un elemento rituale importante e la sua forma è quella di un'antenna, tocca la terra ed è proiettato verso il cielo. Quindi, tenendo in mano il bastone, è come se noi ci collegassimo a queste due dimensioni. E questo bastone mi ha addirittura aiutato a guarire da una malattia molto grave che ho avuto per 3 anni, l'epilessia. E da cui all'inizio, come tutti noi, sono andata a farmi curare da una neurologa che mi ha dato delle medicine che ho preso secondo le sue istruzioni. E poi a un certo punto, dopo 2 anni, I miei spiriti mi hanno detto: devi smettere di pensare che

0: non ti puoi guarire, prendi il bastone e fai quattro sedute, poi mi hanno spiegato come fare, piantandolo nella terra, appoggiandoci sopra la testa e chiedendo guarigione, e poi vai a farti fare un elettroencefalogramma. E io l'ho fatto, e quando ho fatto l'elettroencefalogramma, non c'era più niente.
1: Naturalmente queste sono dimensioni anche difficili da comprendere alla luce della vita che facciamo, no? Molto più legata al materiale, alla causa, alla conseguenza, al nostro corpo che ha sempre un rimedio preciso e quindi può lasciare anche scettici, può lasciare scettico qualcuno. Immagino che sul suo percorso abbia incontrato anche questo tipo di ostacolo. Mi piacerebbe leggerle un messaggio che ci è arrivato e di una nostra ascoltatrice che ci dice: tutto questo è molto bello, ma quando si ha famiglia è impossibile. Bimbi, lavoro, casa, ovvero immagino l'idea di una vita e comunque che ci richiama al concreto, alle incombenze del quotidiano. È difficile, in questo contesto coltivare la spiritualità o comunque anche una dimensione più astratta, no? Più metafisica.
0: Beh, io certo non ho mai avuto un lavoro d'ufficio e quindi presumo che con degli orari d'ufficio sia più difficile, però le posso dire che intanto ho due figli che ho educato per molti anni anche da sola perché sono stata separata da mio marito per molti anni e quindi fra i figli, l'organizzazione di un centro, la traduzione di seminari, eccetera, ero sicuramente impegnatissima. E poi che praticamente tutte le persone che io incontro ai seminari che frequento da tantissimi anni sono persone che lavorano. E certo si fanno dei sacrifici, si va magari ai corsi invece di andare in vacanza, si hanno dei partner o delle famiglie che aiutano, insomma non è semplice, però non è neanche impossibile. Il tipo di sciamanesimo che io pratico, che è quello con il sonaglio e il tamburo, è stato ideato originariamente da Michael Harner, un antropologo americano, proprio per noi occidentali. E quindi in un certo senso per me è più semplice da coniugare con il nostro quotidiano, perché non si tratta di andare in Amazzonia e assumere potenti sostanze allucinogene, si tratta di fare delle pratiche che si possono benissimo fare a casa propria. Seguire dei corsi che possono essere in presenza ma anche online. Insomma, la modernità, per fortuna, oltre a toglierci molto, ci dà anche molte possibilità.
1: Bebetta Campetti, infatti lei nel suo percorso poi racconta anche nelle esperienze soprattutto da ragazza la psichedelia, l'assunzione di sostanze stupefacenti che provocavano stati alterati di coscienza o di ampliamento di coscienza, perché poi insomma c'è tutta una cultura poi che studia queste, diciamo, queste alterazioni di coscienza che comunque poi vengono sperimentate da chi fa un percorso di questo tipo. Come chiudiamo magari con la sua ricerca spirituale che l'ha portata verso l'interconnessione? Alla fine è un po' questo, al centro del libro, no? Siamo tutti interconnessi e non dobbiamo dimenticarcelo, tutte le forme di vita, ma anche la terra, anche la pietra.
0: Assolutamente. E io chiuderei con una frase che il maestro spirituale del mio maestro gli ha detto una volta che mi sembra bellissima. Gliela dico in inglese e poi la traduco. Era give without losing and receive without taking. Dai senza perdere e ricevi senza prendere.
1: Mi sembra un bel mantra anche per chiudere la nostra chiacchierata. Bebetta Campetti, io ricordo che il suo libro ha per titolo La guaritrice ferita, che lo pubblica Bompiani. e la lasciamo nel suo meraviglioso luogo in Toscana, in mezzo alla natura, nella interconnessione più splendida.
0: La ringrazio tantissimo Michela, e mi saluti Pietro Lehmann e gli dica che lo andrò a trovare. Grazie per questa opportunità.
1: Glielo diremo, lo diremo a Pietro Lehmann. Grazie Bebetta Campeti, buon weekend.
0: Arrivederci, grazie a lei.

Sì, dolce con me, go easy on me, sì, comprensivo, ero solo una ragazza, ero all'inizio della mia vita, un brano che invita anche alla comprensione, all'essere indulgenti, anche con noi stessi, che è un buon inizio per un percorso anche nella consapevolezza, nella spiritualità. Loro sono i Rolling Stones, invece non puoi avere sempre tutto ciò che vuoi.

Una delle canzoni dei Rolling Stones che contiene una delle riflessioni anche più forse profonde, mai entrate nella storia del rock, il cuore è proprio nel verso diventato proverbiale, non sempre puoi ottenere ciò che desideri, ma se ci provi davvero a volte trovi ciò di cui hai bisogno, quindi una lezione di consapevolezza che distingue il desiderio da ciò che nutre davvero la nostra crescita. Tra poco, dopo i titoli, incontriamo lo chef Pietro Lehmann, che ci aspetta a Bordei e Terra Vecchia, nell'ecovillage che sappiamo sta portando avanti, di cui si fa promotore in questa sua nuova fase della vita e del suo percorso. Ancora un po' di musica con Robbie Williams. Questa è stata pubblicata in una fase cruciale della sua carriera, in uno dei momenti più complessi e creativi della sua carriera. È una ballata attraversata da archi, aperture melodiche, e canta: mentre la mia anima guarisce dalla vergogna, crescerò attraverso questo dolore. Quindi è davvero in tema con la nostra puntata, l'idea che ogni crescita autentica passi attraverso un percorso di guarigione e di riconciliazione con se stessi. Robbie Williams, Better Man.

0: Rete 1.
1: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Il fumo degli incendi in Canada soffoca il nord-est degli Stati Uniti, emergenza sanitaria e qualche timore anche per la finale mondiale domani in New Jersey. Settima notte consecutiva di attacchi americani sull'Iran, prese di mira le infrastrutture nel sud, Teheran reagisce colpendo gli alleati americani nella regione. 20 chilometri di coda al portale sud del San Gottardo, giornata complicata per il traffico stradale dei vacanzieri, fino a 3 ore di attesa stamane verso il Ticino. Una prassi superata, uno stigma ingiusto. Una deputata PLR chiede con una mozione di togliere l'obbligo di indicare sui documenti ufficiali lo stato di divorziato.
2: Sulla rete viaria del Ticino il traffico è fortemente rallentato sulla A2 tra Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia e sul piano di Magadino tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. Nei Grigioni invece code sulla A13 tra Zizers e Reichenau in direzione del San Bernardino. La situazione al San Gottardo. Al portale nord della galleria ci sono code di 18 chilometri con attese di almeno 3 ore in direzione del Ticino. Come alternativa si consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13 o il passo del Sempione sulla A9. Al portale sud le code sono di 4 chilometri a partire da Quinto con attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. A nord delle Alpi code e forti rallentamenti sulla A2 tra Beckenried e la galleria del Selisberg in direzione del San Gottardo e sulla A4 tra Brunnen e Sisikon in direzione di Altdorf. Infine alla stazione di carico di Kandersteg per i treni navetta dell'Oechberg si segnala 1 ora di attesa.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: Amore e fantasia.
4: E prosegue il nostro percorso nella spiritualità, pane, amore, fantasia. Io sono Michela Daghini, con me c'è Igor Gianola in regia tecnica. Proseguiamo nella nostra avventura nella crescita personale, in armonia con gli altri e il mondo. Incontriamo un raffinato chef svizzero di fama internazionale, immagino sappiate già di chi sto parlando, è Pietro Lehmann, lo incontriamo tra poco.

0: Lasciamo i Toto, incontriamo tra pochissimo Pietro Lehmann, ancora un po' di musica, questa volta con Paolo Nutini.
1: She makes me smile. She thinks the way I think.

0: Better Man, la voce bellissima di Paolo Nutini. Questo mondo mi fa desiderare di essere un uomo migliore, quindi anche qui il percorso ben si inserisce nella nostra puntata dedicata alla crescita interiore, alla spiritualità, un percorso che vogliamo fare per uno sguardo più profondo al mondo, alla vita. E quindi, proseguendo il nostro percorso in armonia con gli altri e tutti gli altri viventi, incontriamo un raffinato chef svizzero, l'ho anticipato poco fa, di fama internazionale, immagino sappiate già di chi sto parlando, noto per il suo approccio innovativo alla cucina vegetariana, è un interprete della connessione profonda tra cibo, anima e natura, e la sua arte culinaria è fortemente radicata nella spiritualità orientale, frutto di anni di studio con maestri spirituali, viaggi immersivi in Asia dove ha abbracciato una visione del mondo che intreccia saggezza orientale e sensibilità occidentale. Nella sua visione il cibo non è semplicemente nutrimento, piacere estetico che seduce i sensi, ma una dimensione per raggiungere equilibrio interiore, armonia nel rispetto di ogni forma di vita. E lo raggiungiamo nello spazio comunitario, nel cuore delle Cento Valli, che non è solo un luogo ma una visione, l'ecovillage Bordei Terra Vecchia, un invito a esplorare il legame tra cibo e vita, tra nutrimento del corpo e dell'anima, potremmo dire dello spirito, in armonia con il mondo e con se stessi. Buongiorno e benvenuto Pietro Lehmann.
1: Buongiorno, ma che bella introduzione, bellissima.
0: Grazie, ci regala un'immagine di Bordei Terra Vecchia. Che giornata è oggi? Luminosa, ci porti con lei.
1: Oggi è luminosa, c'è un venticello rinfrescante nonostante il grande sole e il ghiridone dietro di me è luminosissimo, è proprio un momento molto molto bello qua a Bordei.
0: C'è una grande pace. Io ricordo quando sono venuta a incontrarla per conoscere questo luogo brevemente, una volta lasciata la macchina ci sono 2 o 3 minuti a piedi e poi si apre questa, come dire, una dimensione altra di pace, di silenzio, di armonia. È un luogo davvero, davvero magico. Nella sua vita si è aperto un nuovo capitolo, questo centro dedicato alla spiritualità, aperto alla comunità nelle Cento Valli, un luogo ricco di suggestione. Quale atmosfera accoglie gli ospiti? Io ho detto un luogo di pace. Lei come descriverebbe questo luogo per chi arriva, ha voglia di guidarci, di accompagnarci in questo luogo per chi ancora non ci è stato, Pietro Lehmann?
1: Sì, dunque è una sensazione arcaica, nel senso che si sente molto forte la storia e anche la forza della natura incontaminata, perché poi tutta Bordei circondata da boschi, da questa grande montagna dietro, e le case sono le case antiche, perché 50 anni fa la fondazione arrivò, che noi siamo una fondazione, iniziò con molta armonia a ristrutturare tutto. E l'arcaico sono comunque le nostre radici, e non è da fuggire l'arcaico, ma da esplorare, perché spesso il grande rinnovamento anche estetico, anche di vita che accade ci lascia senza fiato ed è difficile ritrovare noi stessi. Invece nell'antico, nell'ontologico, nella natura è facile connettersi a chi siamo. E dunque quello che stiamo costruendo come progetto è un luogo dove le persone possano arrivare e ispirarsi in vario modo, dalla cucina del ristorante, ma anche dai retreat che avvengono e anche dal santuario, dal monastero che abbiamo aperto quest'anno e dove è possibile soggiornare e vivere l'ambiente monacale per andare ancora più a fondo in chi siamo e in che direzione desideriamo andare. Ed è un luogo alla fine ideale, perché è incontaminato, la maggior parte degli spazi sono nostra disposizione, ma dove si stimola la libertà dell'individuo a scegliere e quindi non c'è nessuna imposizione, nessun spingere in alcuna direzione,
0: Direzione.
1: perché la scelta è estremamente importante. A volte nella vita non è facile, in certe svolte, ma in generale, fare delle scelte che siano utili per noi. E queste avvengono più facilmente, non magari nel caos eventuale di una città, ma in posti più ritirati, quindi un luogo dove ispirarsi. Tra l'altro anche il villaggio è bellissimo, io trovo che sia uno dei più belli della Svizzera perché ha mantenuto questa armonia appunto arcaica, antica, dove le case sono state ricostruite, ristrutturate, ma mantenendo quello che erano, perché oggi tante città si costruiscono geometricamente, qui invece si era costruito rispettando le forme della montagna, come era fatto il terreno, quindi c'è qualche cosa di interessante, una sensibilità che un tempo probabilmente era innata nelle persone, ma che è interessante riscoprire. Anche chi abita qui si vede che ama molto il posto perché è pieno di fiori, è pieno di angoli magici, c'è uno stagno che assomiglia a uno stagno zen, quindi molto, molto bello. E a nostra volta siamo estremamente fortunati perché oltre a questi spazi abbiamo anche tre sale dove si può fare delle pratiche yoga o tantissime altre pratiche che succedono, ma abbiamo anche 20 ettari di terra e un grandissimo giardino che abbiamo iniziato a coltivare noi stessi, tutto in biologico, è per questo che siamo un ecovillaggio, perché rispettiamo i principi della vicinanza con la natura e del cercare di interpretare la natura, e quindi in qualche modo è un po' un parco gioco dove sbizzarrirsi sia per noi che per chi ci frequenta, diciamo, dove in questa apertura, ma io lo vedo, le persone, alla fine cosa succede? Che una persona quando è in una dimensione adatta si sente a casa, e la casa è chi siamo noi veramente, quindi la nostra sostanza profonda che è sempre lì. Quindi quando noi siamo a casa, e ci accade anche, ma io non so, stando con i nostri cari, anche facendo una passeggiata, nuotando nel lago, ma in quell'essere a casa poi l'anima fiorisce e le prospettive che si aprono sono molto positive e vanno verso una felicità profonda, verso un appagamento profondo. Quindi alla fine quello che facciamo semplicemente è dare questo luogo, ospitare le persone perché possano cogliere questo aspetto si potrebbe dire che è il vero senso della vita, il vero senso della vita, cioè il vero senso della vita è sentirsi a casa, non sentirsi alieni in un luogo che magari non ci corrisponde o in una vita che magari ha delle difficoltà, ma la nostra vera sostanza è sentirci a casa, quindi sentirci in relazione con noi stessi e con la dimensione trascendente, diciamo, che è lì che tutti si sta bene, come.
0: È molto bella questa idea di casa, perché in effetti quando ci sentiamo a casa, la casa può essere anche dove c'è una presenza, ovunque sia, dove c'è una persona, un animale, un luogo, una montagna che ci fa sentire bene. Noi sentiamo che in quel momento stiamo bene, lei ha usato una bellissima espressione, c'è cioè una fioritura di qualcosa che trova espressione, improvvisamente trova riconoscimento. Ha parlato di questo villaggio Bordei che tra l'altro, ricordiamo, del 500, un villaggio in pietra, quindi con un restauro conservativo è stato riportato in vita. Lei ci raccontava, è stato, diciamo, appunto ristrutturato, restaurato così com'era, mantenendo nelle sue caratteristiche. E poi c'è la parte invece che ci stava raccontando del monastero che è raggiungibile invece solo a piedi, con un
1: Sì, in
0: tratto, un
1: realtà
0: cammino.
1: Sì, è un cammino di 25 minuti, mezz'ora nel bosco, quindi molto bello, ma in realtà quest'anno siamo anche riusciti a ripristinare la funivia che connette Bordea a Terra Vecchia e quindi per chi cammina meno è anche possibile andarci con quella, che è una funivia interna, quindi per gli ospiti che sono con noi, ma che possiamo utilizzare e dove a Terra Vecchia. Se qui c'è silenzio, ma siamo un piccolo villaggio col negozietto, il ristorante, qualche persona che ci abita, lì è un posto totalmente immerso nel silenzio, nella pace, il cui scopo è quello di poter andare ancora più profondamente in noi stessi con le pratiche che si conoscono come la meditazione, la condivisione, lo studio, quindi un luogo dove ci si può ritirare per un periodo che si decide per respirare la potenzialità che ognuno di noi ha, che è molto di più di quello che potremmo pensare di avere, ma in realtà quello che ognuno può percepire, anelare e raggiungere è straordinariamente ampio ed è direttamente proporzionale a quanto riusciamo ad andare dentro noi stessi e sentirci, dentro, e questo sentire dà una grande apertura. E quando siamo in un luogo adatto, questo avviene in modo molto, istintivo. Perché fa parte di noi, quindi si apre questo paesaggio incredibile di scoperte continue che appagano moltissimo, ma che avvengono spesso non nel quotidiano che nella vita di tutti i giorni. Ci sprona a fare continuamente attività, a avere più continuamente dei risultati, a avere uno status adatto, eccetera, eccetera, ma tutto questo ci allontana da quella dimensione di semplicità che tutti in fondo desideriamo, quindi non l'esteriore, ma l'interiore, non la patina la maschera che mettiamo sopra di noi, ma quello che avviene dentro di noi. Potrebbe essere un timore da scoprire, ma in realtà quello che c'è dentro è sempre molto, molto bello e molto affascinante.
0: È una bella scoperta. Quindi l'interiorità, l'essenzialità. Pietro Lehmann, rispondiamo a un ascoltatore che ci ha scritto: potete ripetere dove si trova esattamente questo posto stupendo? Mi è venuta voglia di andarci. Stefano, il posto si chiama Eco Village ed è a Bordei e Terra Vecchia. Dico bene,
1: In
0: Lehmann?
1: fondo alle Centovalli, e quindi sopra Palanyedra, e lo si raggiunge quest'anno più facilmente in auto perché stanno rifacendo la funivia che da Verdasio Varasa, ma dall'anno prossimo in realtà dovrebbe già essere pronta a ottobre, hanno fatto una nuova funivia e quindi poi da Rasa sono per il santuario 10 minuti a piedi e per Terra Vecchia una mezz'oretta a piedi in mezzo nel bosco. E
0: Che
1: poi è anche un
0: bello.
1: luogo dove le stagioni sono molto, molto belle. Adesso, vabbè, siamo in estate e non c'è quella calura come c'è in altri posti, ma poi l'autunno è bellissimo con tutte le foglie colorate, con i funghi, è proprio un posto veramente speciale, spero che l'ascoltatore venga davvero a trovarci.
0: Pietro Lehmann, la sua cucina, lo sappiamo, non è solo un atto creativo, ma è un messaggio di amore verso tutte le forme di vita. Noi diventiamo ciò che mangiamo, lei lo ha sempre detto, ed è ciò che ispira chi lo incontra a riflettere sulle proprie scelte, sul proprio rapporto con il mondo animale. Come definisce l'armonia con la natura, con la comunità dei viventi tutti? Buddha, quale ruolo gioca nella sua visione di spiritualità oggi, con un passo ulteriore in fondo rispetto alla cucina che già ci proponeva in questa direzione Pietro Lehmann?
1: Ecco, dunque, in fondo è il primo passo, nel senso che il primo passo è armonizzarsi con il creato e con tutte le creature, ed è una piattaforma che nella cultura dell'India antica, dei Veda, viene chiamata Sattva Guna, e che è un punto di partenza poi per andare ulteriormente a scoprire e a scoprirsi come in questo rispetto, naturalmente poi si diventa più vegetariani, si diventa più ecologici, perché questo magnifico ordine, questo magnifico mondo che viviamo è in armonia con il Dharma, che è la creazione in senso molto ampio, ed è quella la dimensione in cui noi stiamo bene. In fondo uccidere un essere vivente è un atto che non corrisponde alla maggior parte delle persone, e quindi il passo di diventare più vegetariani è naturale, e anche sta avvenendo molto in questo momento storico, dove tantissime persone, tantissimi giovani, ma anche per tante persone, stanno cambiando il loro modo di mangiare. La cosa importante è quando poi facciamo dei cambi nella nostra dieta, è osservarci e gioire dei cambiamenti che avvengono. Quindi la sfida, mi immagino io come una persona che smette di fumare, una persona che poi tende a mangiare vegetale, succedono delle cose dentro, quindi nella nostra conoscenza, in relazione alla nostra anima. E l'aspetto bello e importante è osservarci e non fare un cambiamento per partito preso, ma perché lo sentiamo, quindi siamo noi che scegliamo di provare un cambiamento. E la vita è affascinante nel cambiamento, quindi nella prova. Poi magari quella prova non è la prova che va bene per noi in quel momento, ma provare a cambiare è sempre un esercizio estremamente importante.
0: Pietro Lehmann,
1: rispetto alla cucina, la prerogativa è la relazione con la natura, rispetto alla cucina vegetariana che io propongo, e quindi è un
0: dobbiamo chiudere. Pietro Lehmann, mi scuso, sì, moltissimo.
1: Vada tranquillo.
0: Prego, chiuda la frase.
1: Sì, e quindi è importantissimo lavorare sul piacere e sul gusto, per mettere le persone in contatto con la natura, che è nostra madre, nostra insegnante e nostra relazione principale.
0: Grazie di cuore Pietro Lehmann. Ci arrivano immagini di bordelle 6:30 di mattina, bellissima. Grazie, buon lavoro all'Eco Village, grazie, di Bordei e Terra Vecchia. Grazie da Michela Daghini, a Igor Gianola in regia tecnica, a tutti voi per l'ascolto, e a sabato prossimo.
2: Pane, amore e fantasia.
3: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Partiamo subito con le previsioni di oggi pomeriggio, perché l'afflusso di aria umida legata ad una perturbazione nei pressi del mare del nord porterà nelle regioni d'Oltralpe, esclusa la Romandia, rovesci o temporali locali alternati a qualche schiarita. Lungo il versante nord alpino le precipitazioni saranno più frequenti, salvo per Engadina, Val Bregaglia e Val Poschiavo, dove temporali e rovesci resteranno isolati. Ticino e Moesano vedranno invece una giornata nel complesso abbastanza soleggiata. Già. serata. A nord le massime si aggireranno sui 27 gradi, al sud invece attorno ai 31. Per quanto riguarda invece le previsioni per domani, domenica 19 luglio, ci si può attendere una giornata in generale soleggiata ovunque, ma con maggiore instabilità sulle Alpi, specialmente per quanto riguarda il pomeriggio, momento in cui si può prevedere qualche rovescio o temporale locale. Le massime rimarranno più o meno le stesse rispetto ad oggi, quindi 27 gradi a nord e 31 a sud, e rimane anche il divieto di accendere fuochi all'aperto per la Svizzera italiana. E con queste informazioni siamo in chiusura. Il nostro prossimo appuntamento via radio è questa sera. A voi l'augurio di una buona giornata dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Il fumo degli incendi in Canada soffoca il nord-est degli Stati Uniti, emergenza sanitaria e qualche timore anche per la finale mondiale domani in New Jersey. Settima notte consecutiva di attacchi americani sull'Iran, presi di mira le infrastrutture nel sud, Teheran reagisce colpendo gli alleati americani nella regione. 20 chilometri di coda al portale nord del San Gottardo, giornata complicata per il traffico stradale dei vacanzieri, fino a 3 ore di attesa stamane verso il Ticino. Una prassi superata, uno stigma ingiusto. Una deputata PLR chiede con una mozione di togliere l'obbligo di indicare sui documenti ufficiali lo stato di divorziato. Il Midwest e il Nord-Est degli Stati Uniti devono fare i conti con l'allerta inquinamento provocato dalle centinaia di incendi che bruciano nel vicino Canada. Nelle principali città costiere, da Boston fino a Washington, passando per New York, la qualità dell'aria è a livelli pericolosi per la salute e c'è una certa pressione anche per la finale dei mondiali di calcio che si giocherà domani in New Jersey, uno degli stati più colpiti. Trump, tra l'altro, ha criticato il Canada per la gestione dei roghi, minacciando addirittura anche nuovi dazi. Sentiamo il corrispondente Andrea Vosti.
6: This morning, massive plumes of wildfire smoke choking the Midwest and Northeast for a third day.
7: Il nord-est americano è intrappolato nella morsa del fumo degli incendi canadesi. Una cappa grigiastra aleggia sopra le principali città dove le temperature superano abbondantemente i 30 gradi. La skyline di New York è una sagoma indecifrabile. Per ora niente a che vedere con l'emergenza dell'estate 2023, ma il sindaco Zoran Mamdani ha comunque messo in allerta i newyorkesi.
8: As New Yorkers can see and in some neighborhoods as New Yorkers can smell, smoke from the Canadian wildfires is over our city.
7: Come avete potuto vedere, come molti hanno anche sentito, il fumo degli incendi è sopra la nostra città, ha detto Mamdani.
8: The state has forecast air quality in the unhealthy range.
7: Il servizio meteorologico ha catalogato la qualità dell'aria come nociva. Questo vuol dire che tutti, non soltanto le persone malate oppure gli anziani, possono subire gli effetti del fumo sulla loro salute.
8: Everyone, not just people with asthma and heart conditions, not just older adults. Everyone may feel health effects.
7: In totale sono oltre 850 i focolai che bruciano in Canada, la maggior parte dei quali è fuori controllo. Sull'emergenza inquinamento si è anche innestata, e non poteva essere altrimenti, una polemica politica. Sul suo social media Truth, Donald Trump ha accusato il Canada di essere responsabile per gli incendi, puntando l'indice contro una presunta cattiva gestione forestale. I costi per il nostro paese sono incalcolabili, ha scritto il presidente statunitense. La qualità dell'aria dovrebbe migliorare nella giornata odierna, quando sul nord-est americano sono previsti piogge e temporali. Ma rimane comunque una certa apprensione per la finale dei mondiali di calcio di domenica, partita che si terrà a East Rutherford in New Jersey, appena 15 km a sud di New York. La FIFA e la Casa Bianca stanno monitorando la situazione, ma per il momento un clamoroso rinvio della finale tra Spagna e Argentina è uno scenario fuori discussione.
5: La guerra in Ucraina. Nella notte droni ucraini hanno preso di mira il territorio russo, provocando almeno 8 morti e il ferimento di oltre una ventina di persone. Kiev ha colpito 2 impianti logistici della principale società dell'e-commerce russo Wildberries e una raffineria nelle regioni di Mosca e Tambov, a oltre 500 rispettivamente 700 chilometri dal fronte. I 2 centri sono stati presi di mira in quanto utilizzati per fornire componentistica sotto sanzioni per costruire droni, ha precisato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La situazione in Medio Oriente. Per la 7ª notte consecutiva gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran e l'Iran ha risposto centrando obiettivi americani nei paesi medio orientali e del Golfo. Chiara Savi, che cosa sappiamo di quanto colpito da una parte e dall'altra e che strategia c'è dietro?
9: Partirei dagli Stati Uniti, il cui comando militare centrale ha reso pubblico di aver colpito infrastrutture logistiche militari e marittime, oltre a depositi sotterranei di armi. Non vengono forniti ulteriori dettagli su che cosa sia stato colpito, dettagli raccolti invece da media e istituti di analisi americani che ci aiutano a ricostruire quanto accade sul terreno. Washington sta concentrando i suoi attacchi su ponti, linee ferroviarie nelle aree meridionali dell'Iran. Qual è l'intento? L'intento è interrompere le vie di rifornimento alla città di Bandar Abbas e soprattutto ai suoi porti, che sono strategici. Ospitano infatti un'importante divisione della Marina del gruppo militare dei Guardiani della Rivoluzione e sono porti centrali nell'economia del paese. L'85% del traffico container dell'Iran viene infatti gestito dai porti di Bandar Abbas, collegati alle reti ferroviarie e autostradali nazionali, che dunque vengono colpite per tagliare l'erba sotto i piedi alla Repubblica Islamica, perché da lì transitano rifornimenti di carburante, personale, merci, rifornimenti militari che vanno dalla costa al resto del paese. Oltre a questi obiettivi sono stati presi di mira altri porti, basi di droni, anche penetrando più all'interno del territorio iraniano.
5: Ecco, e dall'altra parte, l'abbiamo detto, l'Iran non resta a guardare.
9: No, infatti la Repubblica Islamica continua a colpire il Bahrain, il Qatar, la Giordania, l'Oman. Da una parte sono stati centrati obiettivi militari americani con l'intento di privare Washington di mezzi per portare avanti l'operazione contro Teheran, ma sono stati anche presi di mira centrali elettriche e impianti di desalinizzazione. In questo caso si vuole mandare un messaggio alle autorità locali: smettetela di collaborare con gli Stati Uniti, siamo in grado di colpirvi. Interessante che ieri Teheran abbia attaccato un'ex base militare statunitense in Siria. Parliamo della Siria del presidente al-Shaar, a cui alcune settimane fa Donald Trump ha chiesto di farsi carico della milizia sciita Hezbollah, alleata di Teheran, un tentativo iraniano di dissuadere il governo siriano, peraltro già contrario, dal compiere questo passo.
5: Chiara Savi è il punto sulla situazione in Medio Oriente. Dalla Svizzera, ora iniziando dalla situazione sulle strade, in questo fine settimana di metà luglio si sta vivendo probabilmente la giornata più difficile per quanto riguarda, almeno per ora, per quanto riguarda il traffico dei vacanzieri diretti a sud. In mattinata la coda al portale nord del San Gottardo ha raggiunto i 20 chilometri, attualmente scesi a 18, con tempi di attesa stimati in circa 3 ore verso il Ticino. Al portale sud le code sono invece di 4 chilometri a partire da Quinto, con attese di 30 minuti in direzione nord. Come sempre in questi casi si consiglia il percorso alternativo della A13 passando da San Bernardino. Da notare però che molti veicoli che scelgono di uscire dall'autostrada e percorrere la cantonale, una prassi che da tempo suscita malumori nella popolazione residente, che vede aumentare il traffico di transito nei villaggi in direzione del San Gottardo. Oggi con una

0: con i tempi, che alimenta un vecchio stigma, secondo una deputata PLR che propone quindi di togliere quest'obbligo. Un tema molto sentito, come dimostrano le firme dei parlamentari a sostegno dell'atto parlamentare, appunto. L'appoggio infatti è trasversale. Sentiamo Anna Riva.
1: Celibe, sposato, vedovo e divorziato. Dei vari termini in cui ci si deve identificare nei documenti ufficiali, è l'ultimo a infastidire Nadine Gobet. La mozione depositata di recente dalla consigliera nazionale mira a correggere quella che ritiene una stortura. Il Consiglio federale viene così incaricato di adeguare la legge affinché in futuro i divorziati, e in Svizzera sono tanti, puntino invece alla casellina celibe o nubile. L'informazione che qualcuno è stato sposato non dovrebbe però scomparire del tutto, bensì continuare a figurare nel registro dello Stato civile. Alla stampa svizzero-tedesca, la friburghese dice di essersi chiesta se lo stato civile divorziato non sia ormai reso obsoleto dalle nuove realtà sociali. Una discriminazione, così la definisce, con la quale un avvenimento privato viene perpetuato sotto il profilo amministrativo senza che ce ne sia un reale bisogno. E questo in barba alla Costituzione federale, che garantisce esplicitamente la tutela della sfera privata. 20 anni dopo una separazione, dichiara, si può essere in una nuova relazione, ma si continua a essere visti come divorziati, anche quando i figli sono adulti e sono ormai venuti a cadere gli obblighi derivanti dal divorzio. Fine citazione. La mozione pare interpellare con successo, già in una fase tanto preliminare, sensibilità diverse. 12 consiglieri nazionali di tutti i partiti l'hanno infatti sottoscritta. La prova del 9 rimane però ovviamente il dibattito in Parlamento.
0: Torniamo all'estero e andiamo in Sudafrica, dove De Beers sospende le attività dalla sua principale miniera di diamanti. La più importante società al mondo in questo settore deve fare i conti con un business entrato in crisi e vuole ridurre i suoi costi estrattivi. Ne parliamo con la nostra collaboratrice Elena Caputo.
2: De Beers ha annunciato la sospensione per ben 2 anni della produzione nella miniera di diamanti di Venezia, nel nord-est Sudafrica, vicino ai confini con Botswana e Zimbabwe, che è una zona notoriamente ricca di giacimenti. La chiusura potrebbe avere pesantissime conseguenze sull'occupazione. Sono circa 4.400 i posti di lavoro coinvolti, senza contare l'indotto fatto di fornitori, trasporti e servizi. La società ha spiegato che la decisione serve a ridurre i costi e rinviare parte degli investimenti in un momento che è particolarmente difficile per il mercato mondiale dei diamanti. La domanda è debole, soprattutto in Cina, cresce la concorrenza dei diamanti sintetici, particolarmente popolari tra i consumatori più giovani, i prezzi sono sotto pressione, le scorte lungo la filiera sono elevate.
0: Ecco, più in generale, Elena, che momento sta vivendo l'industria dei diamanti?
2: Sì, l'Africa resta comunque il centro principale dell'industria mondiale dei diamanti naturali, con grandi produttori come il Botswana, la Namibia, il Sudafrica e l'Angola. Ma il settore sta attraversando ormai da diversi anni una fase difficile, particolarmente delicata la situazione del Botswana, la cui economia nazionale dipende storicamente dai diamanti e che sta cercando di aumentare la propria influenza su De Beers, mentre il gruppo è in fase di ristrutturazione. Di fronte a queste pressioni, molte compagnie stanno riducendo la produzione rinviando nuovi investimenti. A lungo termine, alcuni analisti ritengono che il calo dell'offerta mondiale di diamanti naturali possa sostenere il valore delle pietre solo di maggiore qualità, che lascia quindi prospettive soprattutto al segmento più esclusivo del mercato.
0: Elena Caputo e le difficoltà che sta attraversando l'industria dei diamanti. Da oggi e fino a metà agosto vi proponiamo su Rete 1 alcuni episodi del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, già pubblicati sulle nostre piattaforme digitali ma che non sono mai andati in onda. Oggi un episodio dedicato a uno dei temi caldi delle ultime settimane, in particolare in Italia, quello della remigrazione, un concetto portato avanti non solo da esponenti partitici ma anche dai così chiamati attivisti identitari, i giovani influencer dell'estrema destra. Li conosciamo in questo episodio, ecco un estratto.
3: Definiamo un po' l'attivista identitario, cioè cos'è, cosa fa, come si presenta.
4: Usano proprio il termine identitario perché sostengono che l'Europa debba contrastare l'immigrazione per preservare un'identità di cultura, ma soprattutto un'identità etnica, il che però nel loro pensiero significa un'Europa bianca per uomini e donne bianche.

0: a tuo avviso possiamo definirli degli ideologi, dei teorici di questa idea, o magari addirittura, forse andiamo un po' oltre, degli intellettuali?
1: Direi di no. Diciamo che per me la definizione più corretta nei loro confronti è appunto quella di attivisti. Sono attivisti perché sono per la maggior parte giovani e giovanissimi e promuovono anche messaggi e idee che sono stati strutturati da altri, da persone appunto più navigate, con più esperienza nel panorama dell'estrema destra europea. Però va detto che alcuni di loro in effetti hanno ormai raggiunto nel loro ambiente lo status di ideologi.
2: Attivisti identitari, gli influencer dell'estrema destra, questo è il titolo del nostro podcast in onda su Rete 1, fra poco alle 13.30 e anche sul sito e applicazioni RSI, come detto, lo potete trovare. Siamo una pagina culturale, è considerato il pittore del silenzio e del mistero degli interni domestici. Stiamo parlando di Wilhelm Hammershøi, il pittore danese vissuto tra la fine dell'Ottocento e inizio Novecento. Una carriera concentrata in tre decenni, ora condensata e presentata per la prima volta in un museo in Svizzera, il Kunsthaus di Zurigo, fino al 25 ottobre. Una grande mostra che raccoglie circa un centinaio di dipinti. Un'occasione unica per conoscere l'intera produzione di questo pittore dalla vita ordinaria e dalla pittura sorprendente. In collaborazione con il museo Thyssen-Bornemisza di Madrid, l'esposizione dopo Zurigo farà tappa negli Stati Uniti. Ce ne parla Emanuela Burgazzoli.
3: Il pittore del suono silenzioso, e questo è il titolo scelto per la mostra di Zurigo, la curatrice Sandra Gianfreda.
4: Ma si tratta di una retrospettiva con un'impostazione tematica che è il suono, oppure anche l'udito, sì, ecco, è un'impostazione sull'udito, perché i quadri in sé sono molto silenziosi, in questi interiori dove non succede niente, non c'è narrazione, ma siamo invitati a guardare lentamente, a veramente immergerci in questi interiori.
3: Pittore importante e noto soprattutto nel nord Europa, un po' meno a sud delle Alpi, ancora oggi i suoi interni domestici e silenziosi ma stranianti, familiari ma non accoglienti, attraggono e affascinano. I suoi dipinti sono dominati da un'atmosfera nostalgica data dalla luce nordica pallida e da una paletta cromatica ridotta ai toni dei grigi, dei bruni e del bianco. La figura umana è quasi sempre assente, l'unica presenza è la moglie Ida, ritratta il più delle volte di spalle come nei romantici tedeschi, seduta a un pianoforte o intenta leggere come negli interni di Vermeer. E al 600 olandese Hammershøi deve molto, come dimostrano anche i confronti puntuali e misurati disseminati nella mostra, che documenta tutta la produzione del pittore danese, anche quella meno nota, che include i ritratti e i paesaggi. Paesaggi silenziosi e deserti come le sue stanze delle città, Hammershøi distilla le geometrie degli edifici e le linee prospettiche. Una vita ordinaria la sua, ma una pittura sorprendente, addirittura radicale per l'epoca. Chi infatti sceglieva di rendere protagonista di un quadro una porta, una finestra o una stufa? Distante dal mondo, eppure aggiornato, Hammershøi viaggiava molto in Europa, esponeva e vinceva premi, mentre a inizio Novecento il mondo era raccontato con la velocità e i colori accesi di futuristi espressionisti, lui andava controcorrente, figurativo, fedele alla lentezza e alla concentrazione. Diceva infatti di essere sempre stato interessato alla bellezza di una stanza vuota, come lo sarà anche Edward Hopper dopo di lui negli Stati Uniti. Quelle stanze vuote e silenti in cui riusciamo a ritrovare un intero mondo.
2: Una mostra, lo ricordiamo, che è visitabile fino al 25 ottobre, come detto, al Kunsthaus di Zurigo. Con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, ciao, lo sport.
5: Sport. Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Iniziamo dal calcio, perché questa sera alle 23 a Miami Francia e Inghilterra si affrontano nella finale per il terzo posto del mondiale, il tutto in attesa della finale di domani tra Argentina e Spagna e in attesa di sapere chi tra Rodri e Messi riceverà la coppa. Omar Gargantini.
6: Il capitano che solleva la coppa al cielo è una delle immagini simbolo di qualsiasi mondiale e al crepuscolo di una carriera infinita Leo Messi potrebbe confezionare un altro record, diventando il primo di sempre a compiere due volte di fila questo gesto pieno di orgoglio, emozione, felicità e lacrime, con addosso agli occhi l'ammirazione e, perché no, anche un po' di sana invidia da parte di tutto il mondo. Ci è riuscito a Doha ed ha avuto il sapore della liberazione per lui e per l'Argentina, una vita dopo Maradona, sogna di rifarlo in quel di New York. Qualcuno obietterà che già due squadre hanno fatto il back-to-back, giusto, ma in entrambi i casi con capitani diversi tra un'edizione e l'altra. L'Italia nel 34 aveva Combi con la fascia al braccio, il portiere pensionato convinto a tornare per l'infortunio del titolare di allora e che capitano lo era diventato la seconda partita per l'infortunio di Rosetta. Quattro anni dopo il ruolo l'aveva ereditato a Meazza, bomber tra i più forti dell'epoca e autore nella semifinale col Brasile di un rigore realizzato tenendosi i pantaloncini il cui elastico si era rotto. Davvero altri tempi. E a proposito di Brasile, Mauro si prese una straordinaria rivincita nel 62, lui che nel torneo precedente si era dovuto accontentare di fare la riserva. Riserva guarda il destino del capitano del primo Brasile campione, quello di pelle diciottenne, vincitore in Svezia, in un'edizione passata alla storia anche per un altro motivo. Al momento della consegna, per far sì che tutti i fotografi potessero riprendere la coppa, Bellini ebbe infatti l'intuizione di sollevare il trofeo con due mani sopra la testa, senza assolutamente immaginare che quel gesto sarebbe diventato simbolo universale di ogni vittoria sportiva. Se vi capiterà un giorno di andare al Maracanã, sarete accolti da una statua che lo ritrae in quella posa. Chissà se Rosario, la città di Messi, tra uno scongiuro e l'altro, stia pensando di costruirne un'altra per il suo numero 10.
5: Nel ciclismo, dopo la vittoria svizzera di Schmid al Tour de France, va in scena una delle frazioni più impegnative in questa edizione. I corridori affrontano la 14esima tappa da Mulhouse a Le Marstein, 155 chilometri nel cuore dei Vosgi. Saldamente in giallo c'è sempre Tadej Pogacar. In Formula 1, riflettori puntati sul circuito di Spa, le 16 sono in programma le qualifiche del Gran Premio del Belgio, gara in programma domani pomeriggio alle 15. Nel tennis si sta giocando la prima semifinale del torneo di Gstaad. In campo ci sono Juan Manuel Cerundolo, il belga Collignon, Raphaël Collignon. Ebbene, siamo sul set pari, dunque si sta giocando il terzo e decisivo set che determinerà chi dei due andrà in finale, non prima delle 13:30, ma a questo punto anche dopo l'altra semifinale, sempre con la diretta televisiva sulla 2 tra il kazako Shevchenko e il greco Tsitsipas. Infine nell'atletica segnalo che senza svizzeri si disputa in serata la tappa di Diamond League a Londra. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.
7: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Sulla rete viaria del Ticino, il traffico è rallentato sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Nei Grigioni, code per almeno un'ora sulla A13 tra Trübbach e Rothenbrunnen in direzione del San Bernardino. La situazione al San Gottardo. Al portale nord della galleria ci sono code di 18 km con attese di almeno 3 ore in direzione del Ticino. Come alternativa si consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13 o il passo del Sempione sulla A9. Al portale sud le code sono di 4 km a partire da Quinto, con attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. A nord delle Alpi, code e forti rallentamenti sulla A2 tra Buochs e la galleria del Selisberg in direzione del San Gottardo e sulla A4 tra Brunnen e Sisikon in direzione di Altdorf. Infine, alla stazione di carico di Kandersteg, per i treni navetta del Lötschberg, si segnala un'ora di attesa.

Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come questa.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Buon sabato, ben ritrovati, ben ritrovate al Mondo là fuori da Veronica Lippi. Da oggi e fino a metà agosto vi proponiamo delle puntate che abbiamo pubblicato nel corso di questa quarta stagione del nostro podcast, ma che non abbiamo mai proposto su Rete 1. Partiamo da uno dei temi caldi delle ultime settimane, in particolare in Italia, quello della remigrazione. È uno dei cavalli di battaglia di Roberto Vannacci, il generale entrato in politica che si sta conquistando tante simpatie a destra e probabilmente ne ricaverà anche tanti voti in futuro. Ma a portare avanti questo concetto non sono solo esponenti partitici che si presentano alle elezioni, come Vannacci appunto, o come l'AfD in Germania, o come Reconquête del francese Éric Zemmour. A difendere e diffondere il concetto sono anche gli attivisti identitari, i giovani influencer dell'estrema destra. Li conosciamo in questa puntata. Buon ascolto.
2: Cari amici, cari convenuti, il tema che affrontate oggi è un tema che è stato per troppo tempo assente dal dibattito pubblico: la remigrazione.
3: I'm in Switzerland this weekend to form a new generation of European identitarian activists. Many of these activists have sacrificed a lot. They are sacrificing a lot for the cause, but we are motivated by our victory.
4: Stai ascoltando Il Mondo là fuori, un podcast d'attualità della RSI.
1: Sono giovani e sono di destra, anzi di estrema destra. Si presentano bene e sanno comunicare. Di più, hanno decine di migliaia di persone che li seguono sui social. Questa settimana al Mondo là fuori ti parlo degli attivisti identitari. Lo faccio perché è un fenomeno in crescita, perché ha molti elementi super interessanti e perché ha un forte legame con il nostro territorio. Allora, quali sono i cavalli di battaglia di questi attivisti? Quali canali di comunicazione utilizzano? Sono un pericolo per la democrazia? Il viaggio dietro alle quinte sta per cominciare. E il nostro traghettatore è Ludovico Camposampiero, Ludo per tutti in redazione, forse mi scapperà anche qualche volta Ludo quando ti interpellerò, è il responsabile dell'informazione online della RSI ed è soprattutto un esperto di questo mondo. Allora, per prima cosa ti chiedo, perché ti sei appassionato a questi attivisti identitari?
5: Beh, allora diciamo che io da anni ormai lavoro nel campo del giornalismo digitale, quindi per i siti e per le piattaforme social, ed è soprattutto in rete che si sviluppa il fenomeno dell'estrema destra identitaria. Questi attivisti di ultradestra sono infatti soprattutto giovani e giovanissimi, sono uomini ma anche donne, e usano e vivono la comunicazione digitale come un modo per diffondere i loro messaggi. Sono quindi entrato in contatto qualche anno fa con alcuni di questi profili che promuovono questi messaggi, questo quando ci furono le prime azioni, i primi flash mob del movimento identitario, e da allora ho deciso di monitorare questi gruppi sulle varie piattaforme sulle quali sono attivi, pensiamo a YouTube, Instagram, ma anche e soprattutto Telegram, che è la piattaforma che più di altre oggi viene usata per diffondere i messaggi di questa galassia estremista.
1: Allora, tu li hai seguiti da lontano, quindi sul web, però hai anche avuto occasione di vedere da vicino un loro incontro. Non so se possiamo chiamarla una convention.
5: Sì, in effetti il nome ufficiale era proprio Remigration Summit, quindi loro hanno parlato di un summit e diciamo che io mi sono infiltrato perché i giornalisti non erano proprio graditi.
6: Benvenuto da France o da Suisse?
7: De France,
6: mais
7: vous êtes suisse.
6: Oui, mais on devrait dire on est de la Suisse italienne. J'ai vu qu'en France, il y a beaucoup de mouvements, disons, ça c'est...
5: Quindi sono entrato senza dire che sono un giornalista e li ho seguiti a questo Remigration Summit che era a Gallarate, e questo evento mi ricordo ha radunato tra le 300 e le 400 persone provenienti da tutta Europa. Anche in questo caso i partecipanti erano soprattutto giovani, anche se non mancavano le figure più navigate dell'estrema destra europea, e il tema del forum, come lo dice il nome stesso, Remigration Summit, Remigration Forum, era appunto la remigrazione. Questa remigrazione è il cavallo di battaglia degli attivisti dell'estrema destra identitaria. E è un tema molto controverso che consiste nella deportazione forzata degli immigrati irregolari, ma anche degli immigrati regolari ma non assimilati, come loro li definiscono, per preservare quella che secondo loro è l'identità etnica e culturale europea. Prima dell'evento ci furono moltissime polemiche sui media internazionali, ma anche soprattutto su quelli italiani. Si era parlato molto del summit e vari comuni avevano rifiutato di ospitarlo, ma all'ultimo momento, anche grazie all'appoggio indiretto del sindaco leghista della cittadina lombarda, era stato scelto appunto Gallarate come comune e il suo teatro Gassman per organizzare questo summit.
7: They tried everything to stop our re-migration summit, and guess what? We're now in an amazing location in the Teatro Vittorio Gassman in Gallarate, preparing everything.
5: Questi attivisti identitari sono soliti ritrovarsi un po' in tutta Europa, ma possiamo dire che questo evento di Gallarate è stato il primo appuntamento veramente strutturato. C'erano vari oratori sul palco ed era anche per presentarsi davanti ai media e darsi una parvenza di affidabilità. Non bisogna però dimenticare che durante il forum non è mancata l'apologia, ripetuta più volte, di una teoria cospirativa. Si chiama la teoria della grande sostituzione, una teoria complottista secondo cui le elite europee vorrebbero sostituire i bianchi con delle popolazioni non cristiane e provenienti da altri continenti.
1: Ci torneremo, poi ancora diciamo un po' sui loro cavalli di battaglia. Hai accennato appunto a questo incontro di Gallarate, ma ci sono anche legami col Ticino, con la Svizzera italiana e con la Svizzera da parte di questi gruppi?
5: Sì, diciamo che ci sono dei legami proprio diretti con la Svizzera, anche perché la Confederazione è proprio uno dei primi paesi in Europa nei quali si è strutturato questo movimento identitario. In Svizzera, infatti, da anni esiste il gruppo di estrema destra chiamato Junge Tat, è uno dei gruppi più conosciuti all'interno di questa galassia identitaria.
8: Heute recht zu sein und sich für das einzusetzen ist fast der einzige Weg, nun tatsächlich Sinn in dem Leben zu haben.
5: Si è formato qualche anno fa in Svizzera tedesca, ma nel frattempo ha svolto molte azioni di protesta, molti flash mob un po' in tutta Svizzera, anche in Ticino. Per esempio, un paio di anni fa a Bellinzona avevano srotolato un cartello gigantesco inneggiante alla rimigrazione al Castelgrande, e recentemente hanno fatto delle azioni sempre a favore della rimigrazione, l'ultima il 1° di agosto a Lugano in Piazza Riforma. E poi bisogna ricordare che in Ticino, a fine ottobre, diversi esponenti di spicco della galassia identitaria si sono riuniti proprio in un bed and breakfast nel Locarnese, e il loro scopo, dichiarato sui social quando hanno reso pubblico questo evento, era proprio di rafforzare la rete europea e discutere come concretizzare la remigrazione. Quindi possiamo dire che la Svizzera e il Ticino stesso sono ben presenti sulla mappa della costellazione identitaria europea.
3: I'm in Switzerland this weekend to form a new generation of European identitarian activists. That means lectures and workshops about resource management, AI implementation, how to circumvent censorship.
1: Ci hai appena detto che appunto si sono fatti pubblicità per questo incontro nel Locarnese attraverso i social, ma definiamo un po' l'attivista identitario, cioè cos'è, cosa fa, come si presenta?
5: Allora, possiamo dire, come ho già detto, che gli identitari sono soprattutto giovani e giovanissimi e usano proprio il termine identitario perché sostengono che l'Europa debba contrastare l'immigrazione per preservare un'identità di cultura, ma soprattutto un'identità etnica, il che però nel loro pensiero significa un'Europa bianca per uomini e donne bianche.
1: A tuo avviso possiamo definirli degli ideologi, dei teorici di questa idea, o magari addirittura, forse andiamo un po' oltre, degli intellettuali?
5: Direi di no. Diciamo che per me la definizione più corretta nei loro confronti è appunto quella di attivisti. Sono attivisti perché sono per la maggior parte giovani e giovanissimi e promuovono anche messaggi e idee che sono stati strutturati da altri, da persone appunto più navigate, con più esperienza nel panorama dell'estrema destra europea. però va detto che alcuni di loro in effetti hanno ormai raggiunto nel loro ambiente lo status di ideologi. Prendiamo il caso per esempio del controverso Martin Sellner. Ecco, lui ha 36 anni, è austriaco e ritenuto proprio uno dei principali teorici della remigrazione, tanto che ha anche scritto vari libri in materia e sono libri che sono stati distribuiti su larga scala.
9: We have ideas and we don't care which political party takes these ideas and puts them into reality. We are a patriotic NGO, that's what we are.
5: Quello che però possiamo dire di questi giovani attivisti identitari che si muovono

0: diciamo, una delle sigle principali è una sigla svizzera, appunto Jung et Tat. Anche in Francia però il movimento è forte ed è stato un po' capostipite, anche perché qui si era formato ai tempi il movimento Génération Identitaire, uno dei primi gruppi. Questo movimento però nel frattempo è stato proprio sciolto su ordine delle autorità, perché era stato accusato di promuovere messaggi razzisti e discorsi di odio pericolosi per la coesione sociale. Ci sono poi i singoli esponenti, diciamo che tra i più noti c'è sicuramente il fiammingo Dries van Langenhove, che era anche stato parlamentare federale, ma che nel frattempo è stato condannato per razzismo e negazionismo. C'è poi appunto quello che ho citato prima, l'austriaco Martin Sellner, che è uno dei volti più noti e più esposti sui media, e poi c'è anche l'olandese Eva Vladingerbroek.
1: Closing the borders alone is not enough. The antidote to the great replacement is remigration.
0: Questa ragazza, anche lei un influencer di estrema destra con milioni di follower, di seguaci, di recente è stata ospite a Lugano, questa volta per partecipare però a un forum sulla finanza. Possiamo anche aggiungere che sempre legato ai gruppi e alle sigle più importanti ci sono anche diverse piattaforme. Una si chiama Action Radar Europe. Quindi, oltre ai singoli esponenti, i gruppi, ci sono anche profili e piattaforme istituite proprio con lo scopo di far rimbalzare post, reel e altri tipi di contenuti.
2: Allora, abbiamo citato più volte il tema della remigrazione, che è entrato anche nel dibattito partitico pubblico. Abbiamo parlato della teoria della grande sostituzione. Quali sono altri temi su cui insistono di più?
0: Beh, allora, quello che possiamo dire innanzitutto è che questi attivisti identitari sono comunque sempre molto attenti a non ampliare troppo il perimetro delle tematiche da discutere. Però con le loro argomentazioni, con i loro video, con i loro post, con i loro reel, si oppongono anche a quasi tutto quello che diciamo ruota attorno ai diritti LGBTQ e denunciano anche spesso una presunta islamizzazione dell'Europa. Più recentemente però si sono posti anche in diretta contrapposizione ai movimenti dell'estrema sinistra, della sinistra radicale, cosiddetti Antifa. Inoltre una cosa che fanno molto spesso è quella di precipitarsi a commentare fatti di cronaca che coinvolgono immigrati, sostenendo che questi singoli episodi, questi singoli fatti di cronaca, in realtà rientrano in un piano deliberato per rovesciare la civiltà occidentale.
1: Violence against the white native population of Europe will increase exponentially.
0: E quello che possiamo anche dire è che nei loro post, nella loro comunicazione via social, contrappongono spesso una visione pulita, tradizionalista della civiltà, usando anche paesaggi idilliaci, le montagne, le Alpi, i campi, usando anche uomini e donne dalla bella presenza. Ecco, contrappongono questa visione a scene urbane di degrado e di violenza, e manco a farlo apposta, per loro il degrado e la violenza è sempre causato solo e soltanto dagli immigrati. Quello che posso anche dire però è importante è che sono sempre molto attenti ad evitare gli scivoloni. La loro retorica punta soprattutto alla normalizzazione politica delle loro posizioni.
2: È interessante quello che dici, questa contrapposizione con gli Antifa, no? Perché gli Antifa scendono in piazza, fanno manifestazioni per strada, invece gli attivisti identitari mi sembra di aver capito che si mettono in contrapposizione anche per il tipo di mezzi che utilizzano, soprattutto social e l'online.
0: Sì, i loro flash mob e le loro azioni di protesta, che pure compiono, presi singolarmente, sono abbastanza circoscritti, non coinvolgono mai moltissime persone. Il caso di Gallarate, che era il summit, è stata la prima volta in cui 300-400 attivisti erano presenti. Quindi comunque usano anche lo spazio pubblico per azioni circoscritte, ma sono bravi ad usare appunto tutti i mezzi di comunicazione digitale per aumentare l'eco dei loro messaggi.

Per questo li possiamo definire, secondo me, proprio degli influencer dell'estrema destra, perché i loro flash mob, le loro azioni di protesta, benché piccole, vengono filmate e montate a regola d'arte e assumono online una dimensione quasi epica. Inoltre, comunque, sono anche bravi a usare i mezzi tecnologici, perché di recente è emerso anche come utilizzino le criptovalute anche per

0: finanziarsi con simpatizzanti che fanno delle vere e proprie donazioni sempre usando Bitcoin o altre criptovalute.
1: Tu che differenza vedi con la destra estrema tradizionale?
0: Beh, quello che posso dire è, quando parliamo di identitari, dimentichiamoci bomber, anfibi e crani rasati, quindi tutto quel...
1: I neofascisti o neonazisti,
0: esattamente,
1: insomma.
0: Esattamente. Perché? Perché gli attivisti identitari non si rifanno ai canoni tradizionali dell'estrema destra, almeno non pubblicamente. Hanno tagli di capelli e vestiti alla moda, nelle occasioni ufficiali come il forum di Gallarate sono sempre ben vestiti, anche per darsi una parvenza di rispettabilità e probabilmente per, come dicevo prima, normalizzare la loro retorica.
1: È un fenomeno tipicamente europeo, perché fino adesso abbiamo citato austriaci, svizzeri, belgi, olandesi.
0: Sì, è un fenomeno molto europeo che ha appunto lo scopo di mettere in rete questi estremisti di destra provenienti da vari paesi, dall'Italia, dalla Svizzera, dalla Francia, ma l'hai detto anche tu, anche dal Belgio, dall'Olanda, dalla Polonia, recentemente anche dalla Spagna, dal Portogallo, e non per niente loro stessi usano spesso questa figura retorica della fortezza Europa. Vorrebbero costruire una fortezza Europa figurata, ma forse neanche tanto, diciamo, contro l'invasione e la grande sostituzione. Ci sono però delle similitudini con l'estrema destra statunitense, ma lì, negli Stati Uniti, oltreoceano, secondo me è diffusa una componente anche più ultracristianica, una visione quasi messianica, come quella che sosteneva per esempio Charlie Kirk, l'attivista e podcaster dell'estrema destra repubblicana che è stato recentemente assassinato. Ecco, questa visione messianica, questo fortissimo legame con una certa visione del cristianesimo, non è per forza così diffuso nel movimento identitario europeo, almeno da quello che ho potuto notare io.
1: Abbiamo accennato più volte al fatto che hanno tantissimi follower sui social, ma per chiudere, che seguito hanno? Che seguito reale hanno questi attivisti identitari?
0: Allora, gli attivisti veri e propri, quelli che proprio sono coinvolti direttamente, non sono moltissimi, forse qualche centinaio in Europa, anche se il loro numero mi sembra destinato a crescere. Questi giovani e giovanissimi però, lo ripeto, loro padroneggiano alla perfezione i canoni della comunicazione via social e di conseguenza riescono a rendere veramente virali i loro contenuti. Gli identitari quindi agiscono proprio come influencer dell'estrema destra e ormai hanno anche contaminato il dibattito pubblico. La loro retorica, soprattutto sul tema della remigrazione, viene ormai ripresa da varie formazioni della destra parlamentare europea.

Una realtà, quella degli attivisti identitari, che forse è più vicina a noi di quanto pensassimo. In questo viaggio ci ha accompagnato Ludovico Campo Sampiero, la registrazione in studio è stata di Fabio Bosia, la realizzazione di Alessia Fontana, la post-produzione di Daniele Sola. Io sono Veronica Alippi, spero di averti tenuto compagnia. Ti ricordo anche che puoi entrare in contatto con noi scrivendoci una mail a ilmondolafuori@rsi.ch. Chiudiamo qui questo episodio, l'appuntamento è alla prossima settimana.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Roberto Ortelli, in apertura la giornata difficile di oggi per chi viaggia sull'asse nord-sud del San Gottardo. Stamattina alle 8 la coda di veicoli al portale nord aveva raggiunto una lunghezza di 20 km per ridursi, secondo il Touring Club svizzero, poco dopo mezzogiorno a 18 km. Ai viaggiatori è stato consigliato di evitare la zona, raccomandando percorsi alternativi attraverso la galleria di San Bernardino sull'autostrada 13, sulla A9 attraverso i passi del Sempione del Gran San Bernardo, oppure utilizzando il treno navetta per auto dell'Ötschberg. Direzione nord, la coda di veicoli sull'autostrada 2 Chiasso verso il passo del San Gottardo tra Quinto ed Airolo era lunga 4 km. I tempi di percorrenza arrivavano fino a 40 minuti. Sulla situazione attuale e su quanto è difficoltosa ancora la circolazione non solo sull'asse nord-sud del San Gottardo ma anche in altre parti della Svizzera, vi rimandiamo all'appuntamento con il bollettino informativo di Via Suisse che andrà in onda in diretta su Rete 1 in coda al notiziario. Ed c'è stata oggi un'azione simbolica contro il traffico nel Canton Uri. Circa 60 manifestanti hanno bloccato stamani il flusso dei veicoli ad Amsteg, attraversando in gruppo le strisce pedonali per denunciare l'insostenibile pressione delle vetture in transito nei villaggi lungo la cantonale che porta da Göschenen al San Gottardo. Dall'estero i guardiani della rivoluzione iraniani, i Pasdaran, hanno rivendicato un attacco missilistico e con droni contro la base militare statunitense di Al-Azraq in Giordania, sostenendo di avere colpito i ricoveri dei caccia e un'ampia area di parcheggio degli aerei militari. In una nota diffusa dagli stessi Pasdaran e rilanciata da Al Jazeera, l'Iran afferma che l'operazione ha completamente distrutto almeno due caccia statunitensi e provocato danni significativi a diversi altri velivoli. Nello stesso comunicato i Pasdaran hanno inoltre esortato l'esercito giordano a prendere di mira le forze statunitensi presenti nel paese, definendole, citiamo, forze militari invasori e infedeli e quindi legittimi obiettivi. Israele accelera i piani di espansione degli insediamenti nei territori palestinesi occupati. Secondo il quotidiano britannico The Guardian, il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato l'intenzione di creare nel nord della striscia di Gaza tre nuovi avamposti di tipo Nahal, comunità militari che in passato hanno spesso preceduto la nascita di insediamenti civili israeliani. E sempre secondo il giornale britannico, il ministro delle finanze Bezalel Smotrich ha reso noto uno stanziamento di circa 1,3 miliardi di shekel, 300 milioni di franchi a cambio attuale, destinato all'espansione di decine di insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. E veniamo alle previsioni fino a domani, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Lungo le Alpi qualche rovescio o temporale pomeridiano.
2: Sulla rete viaria del Ticino il traffico è rallentato sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Nei Grigioni code per almeno un'ora sulla A13 tra Trübach e Rothenbrunnen in direzione del San Bernardino e nella direzione opposta tra Rothenbrunnen e Coira Nord. La situazione al San Gottardo. Al portale nord della galleria ci sono code di 18 km con attese di almeno 3 ore in direzione del Ticino. Come alternativa si consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13 o il passo del Sempione sulla A9. Al portale sud le code sono di 4 km a partire da Quinto con attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta mentre le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. A nord delle Alpi code e forti rallentamenti sulla A2 tra Beckenried e la galleria del Selisberg in direzione del San Gottardo e sulla A4 tra Brunnen e Sisikon in direzione di Altdorf. Infine alla stazione di carico di Kandersteg per i treni navetta dell'Ötschberg si segnala un'ora di attesa, così come alla stazione di carico del Sempione a Briga.
0: Rete 1.
3: Con la mano nella mano.
4: Un'ora per voi.
3: Ci camminiamo.
4: trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
5: Beh, io aggiungerei la vostra trasmissione dedicata alla musica italiana. Ben ritrovati da Herbert Cioffi con un nuovo appuntamento. Sono molto contento perché questa notizia ci dà la possibilità di aprire con uno di quelli che io ho sempre chiamato il padrone di casa, cioè Lucio Battisti. Alla fine di giugno, presso la sede romana di Finarte, sono andate all'asta alcuni oggetti importanti, due chitarre utilizzate agli esordi della carriera di Lucio, strumenti che accompagnarono le prime esperienze artistiche del futuro cantautore. Aggiungo, non so se tutti sanno, che una di queste due chitarre fu data in testa dal padre di Lucio Battisti a Lucio Battisti, perché lui non voleva che facesse il musicista. E allora lo inseguì con questa chitarra e probabilmente, se non fosse accaduto tutto questo, lui non sarebbe diventato poi quello che è diventato, perché tutti gli ostacoli che ha subito a casa, l'indecisione di Mogol, sono serviti poi in realtà a creare un personaggio fantastico. Non solo chitarre, ma ci sono anche dei disegni, delle opere pittoriche che testimoniano una dimensione artistica meno conosciuta di Lucio, ma molto bella, e poi un pacco di lettere, una corrispondenza privata con la madre, consistente in lettere scritte durante i numerosi spostamenti che alla metà degli anni 70 portarono il giovane musicista ad esibirsi in Italia e all'estero con le sue prime formazioni. È molto bello, è molto romantico, perché in queste lettere Lucio racconta le sue giornate, dove andrà a suonare, cosa prevede il calendario proposto dai suoi impresari di turno, com'è la meteo, le spese che affronta, quanto tempo riposa. Insomma, le lettere di un adolescente alla mamma che vuole tranquillizzarla che tutto procede per il meglio. Uno straordinario spaccato di vita che ci fa conoscere gli inizi di Lucio. Su tutta questa operazione, e io me l'aspettavo, la vedova Battisti si è ovviamente fortemente opposta. Ho letto un articolo di qualche giorno fa dicendo: no, però le lettere sono cose private, non è giusto, non è la prima volta che conosciamo gli intenti piuttosto restrittivi degli eredi di Lucio Battisti. Io su questa cosa non mi pronuncio, anche perché è una questione molto delicata, non si sa esattamente quale sia la parte giusta, quale sia quella sbagliata, se sia giusto il suo atteggiamento, se sia troppo restrittivo. So solo che a noi nessuno ci impedirà di aprire questa puntata di un'ora per voi nel mezzo dell'estate con un pezzo del 1969 che faceva così.

Quando si scelgono le canzoni di Lucio Battisti non si sbaglia mai. È sempre bello cominciare un appuntamento di un'ora per voi con i grandi classici, perché ci dà la sensazione di poggiare le spalle su qualcosa di solido, di certo, di consolante. Forse una volta dovremmo prenderci anche il lusso di intraprendere una puntata tutta fatta di grandi classici, perché ogni canzone di Lucio Battisti, di André, di Mina, danno la possibilità di raccontare tante storie e di addentrarsi in un mondo fatato che è quello della musica italiana, che però va avanti, che noi critichiamo sempre con molta attenzione. A volte siamo duri, a volte dico no, questa novità sì, questa non mi piace, questo non è giusto. Oggi per esempio parleremo di un personaggio che secondo me è abbastanza criptico in questa puntata, quindi vedete, la commentiamo ma non siamo duri, siamo solo degli osservatori attenti con le spalle poggiate, come dicevo, davanti e dietro ai grandi classici. Occupiamoci quindi delle novità. Il primo singolo che andiamo ad esplorare è di Levante, che secondo me è bravissima, torna di nuovo a parlarci d'amore. Levante, che abbiamo visto e assaporato al Festival di Sanremo in una veste poetica e sospesa nell'aria, io aggiungo e dico anche con molto dispiacere, perché avrei voluto molto di più per la canzone che Levante ha portato al Festival di Sanremo, ma l'ho detto e stradetto, quindi non lo dirò più. In questa nuova canzone che si chiama Malia, al centro c'è l'amore sensuale che strega e ammalia. Ma attenzione, perché è una canzone estremamente libera che va a raccontare qualcosa di delicato e lo fa con grande intelligenza. Malia è una prostituta di Pigalle e è di tutti, ma non è di nessuno. L'amore per lei non è altro che una sorta di danza terzinata di corpo in corpo. Lei è felice di questa giostra in cui, insieme agli altri cani sciolti di Parigi, non smette mai, attenzione, di sentirsi libera. Quindi l'immagine è quella della Parigi di Pigalle, dei suoi cani sciolti, una libertà che passa dal corpo e che soprattutto rifiuta il possesso. Questa è la profondità di questo brano. Brano che mantiene la scrittura riconoscibile di Levante e che va nella direzione di raccontare il desiderio, attenzione, senza chiuderlo dentro una morale. Ci riesce benissimo.

Elegante, raffinata come sempre, Levante, ritornata molto bene. Dico ritornata perché c'è stata una partecipazione al Festival di Sanremo, non questa, ma quella antecedente che l'aveva vista fortemente in crisi. Secondo me ora invece ha trovato una giusta quadratura artistica. Torniamo a parlare di un bellissimo lavoro, quello di Giuli. Giuli è il produttore di Olly, quello che ha portato al successo Olly, che ha fatto uscire un disco che si chiama Solito Cinema, un album composto da 12 tracce in cui lui costruisce un impianto narrativo basato sull'incontro tra linguaggi e sensibilità differenti. Un lavoro ben riuscito, il disco che si caratterizza per la presenza di tantissime collaborazioni: Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Bresh, 13 Pietro, Coez, Elisa, Emma, Enrico Nigiotti, lo stesso Olly. Rappresenta il primo lavoro discografico di Giuli dopo una fase di consolidamento nel panorama musicale italiano, durante il quale lui è riuscito ad aggiungere ampi risultati. Vi dico che Giuli è richiesto, non è lui che dice ai grandi vuoi fare una canzone con me, ma è il contrario. È quello che è successo alla canzone che andiamo ad ascoltare ora, che si chiama L'ultima canzone, in cui troviamo Biagio Antonacci. L'ultima canzone è un brano che ancora una volta parla della fine, del momento conclusivo di un rapporto, non attraverso la dimensione del conflitto, ma mediante una riflessione sulla necessità del dialogo finale, inteso come occasione di consapevolezza reciproca. E il brano si concentra sull'esigenza di chiarire, di riconoscere le proprie responsabilità, di dare forma ad un addio privo di non detti. Ecco, direi così. C'è Biagio Antonacci, siamo nell'alveo della scrittura pop e melodica e si sviluppa come un confronto emotivo costruito attorno proprio al tema della chiusura della relazione, ma c'è sempre questo confronto generazionale. C'è Biagio Antonacci, che rappresenta un po' quello che abbiamo detto all'inizio di questa puntata, no? Il classico, la sicurezza su cui poggiare le spalle, e c'è lo sguardo visionario attuale di Giuli. Il risultato è molto buono.

Aggiungo tra l'altro che Giulia è riuscito a tirar fuori da Biagio Antonacci il vecchio Biagio Antonacci, cioè quello che funzionava molto molto bene. Io sono sempre molto restio alle canzoni di Biagio, e qui c'è un lavoro veramente fatto bene. Andiamo a concludere l'analisi che di solito facciamo all'interno di Un'ora per voi delle novità. Terzo feat fuori in pochi giorni per Fabri Fibra. Sapete che quando parlo di Fibra sono sempre di parte. Nella scorsa puntata abbiamo parlato del featuring con i Pinguini Tattici, Goya, venuto benissimo. Secondo me anche la canzone Fit dovete ascoltarvela voi per vostro conto, anche perché è infarcita di parolacce, quindi diciamo poco radiofonica ma molto intensa. Non c'è una frase che dica Fibra che tu non pensi è straordinaria. Beh, qui invece lo troviamo con Emma Marrone, con la canzone che si chiama Antidroga. È un rapporto consolidato il loro, un legame molto molto intenso. La canzone non è scritta soltanto da Fibra, ci sono diversi autori che hanno lavorato, e gioca sul doppio significato del termine, accostando l'ansia provocata dalla presenza delle pattuglie antidroga, l'agitazione che si prova quando ci si trova davanti ad una persona armata. Emma paragona lo sguardo, no, del partner a quello di un agente dell'antidroga, questo sguardo intenso che ti osserva, ti insegue, ti cattura, infine poi però scompare dalla tua vita. Fibra invece si sposta su Barcellona, città nota per la presenza dei Cannabis Social Club, dove il consumo di cannabis è consentito solo in specifici contesti privati, e paragona l'amore a un trip allucinogeno e identifica direttamente la donna amata con la cannabis. Ora, al di là di tutte queste belle parole che ho raccontato io per spiegare ancora meglio la canzone, c'è che magari la parte di Emma può essere anche discutibile, perché lei canta in quel modo, quindi se uno non è un fruitore delle canzoni di Emma magari dice ma. Poi a un certo punto, come sempre accade, arriva Fibra e fa svoltare tutto il pezzo, forse perché uno molto vicino alla verità, perché non è un falso, perché lui si percepisce un personaggio straordinariamente autentico, e questo regala veridicità alle canzoni facendole decollare.

Ricordo benissimo quanto ho riflettuto su Joliet prima di poterne parlare in un'ora per voi e di sdoganarlo ufficialmente nel mondo della musica italiana, anche se dopo la sua partecipazione a Sanremo Joliet deve moltissimo ad Amadeus, era ineluttabile. Se fate un giro sui social, che sono ormai la nuova moderna televisione, lo trovate ogni secondo con questo genere riconoscibilissimo, con tanto autotune, molto napoletano, molta onestà e semplicità, un personaggio poco costruito, anche se attenzione, sta mutando. Io sto vedendo delle immagini, molto fisicato, una grande attenzione al look, foto ritoccate. Però ne dobbiamo parlare, perché pensate che allo stadio Maradona di Napoli, dove lui ha, insomma, queste tre serate sold out, ha fatto delle serate straordinarie, a un certo punto è salito sul palco la leggenda dell'hip hop mondiale. Parliamo di 50 Cent, che è salito sul palco e ha duettato con Joliet. Questo lo consacra definitivamente in un preciso alloggio della musica, non solo della musica italiana, ma io direi del rap. Oltre 150.000 spettatori totali, con delle dichiarazioni importanti, cioè del fatto che l'anno prossimo ci saranno altre date al Maradona di Napoli, con un pubblico in Visibilio, con tanti ospiti, in quell'occasione non solo Sfera Ebbasta, Anna, Lucchè, insomma nomi che appartengono al rap, Lazza, Shiva, che a molti di voi sembreranno estranei, ma dobbiamo tenere presente che la musica italiana va avanti. Questa è la direzione. Il fatto che uno come 50 Cent salga su quel palco significa riconoscere un potenziale di un certo tipo. Cambiamo argomento, rimaniamo su un genere, io direi parallelo, perché l'11 luglio sono 43 anni per Coez, che è un rapper che però ha una certa vocazione melodica più spiccata. Fra l'altro lui non utilizza mai autotune, è molto bravo a scrivere. Tanto diciamo anche che chi fa il rap e incalza su metriche serrate deve avere molto fiato, deve avere controllo, resistenza, cioè c'è tutto un lavoro che spesso, quando si dice nel rap manca la melodia, bisognerebbe in realtà controllare. Dicevo poi invece di Coez, scrive molto bene, ha scritto delle canzoni molto belle, ormai siamo oltre i 10 anni di carriera. Lui viene dal rap duro e cattivo, poi ha cambiato linguaggio, è mutata questa cosa, e dice secondo me sui cantatori una cosa bella. Dice: penso di essere un cantautore perché credo che i cantautori storici, se avessero avuto le nostre possibilità tecnologiche, avrebbero sperimentato suoni nuovi, e quindi io ho sperimentato dei suoni nuovi per andare in direzioni diverse. Ci ascoltiamo una bella canzone di Coez, a dimostrazione che è bravo, che scrive bene, che è qualcosa di grande, ed è una canzone che parla di un amore finito, ma soprattutto riflette su se stesso, spiega che parla con sé da 10 anni senza conoscersi davvero. Una fase potente, prepotente, che dimostra la profondità dei suoi testi.

E poi c'è questa vena malinconica che io apprezzo moltissimo. Io adoro le canzoni malinconiche perché secondo me ti portano in una dimensione riflessiva molto bella, molto particolare. E quindi devo dire che tutte le canzoni di Coez mi piacciono moltissimo. Si è tenuta la quarta serata del festival L'Umbria che spacca, ovviamente in Umbria, con l'attesissimo concerto ritorno sui palchi della storica formazione originale degli anni Ottanta dei Litfiba. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Aiazzi, Maroccolo di nuovo insieme per celebrare l'album capolavoro del 1986, pietra miliare del rock italiano e europeo, 17 Re. La band ha eseguito questa scaletta serrata di 24 brani, ripartendo dall'oscurità post-punk di Febbre e dalla stessa title track 17 Re, che tra poco ascolteremo, che io trovo più attuale che mai. Non sono mancati i momenti ovviamente di commento da parte di Piero Pelù. Dal palco lui non ha risparmiato dure critiche al governo politico italiano. Poi ha detto una cosa secondo me importantissima, ha detto: non so perché siete qua stasera, ma forse era per vedere se ancora riusciamo a stare sul palco, e la risposta siete voi. I Litfiba, che hanno poi litigato, che si sono separati, ogni volta che tornano insieme riescono a ricreare una magia meravigliosa, dimostrazione che era un connubio artistico che doveva andare in quella direzione. Ghigo e Piero devono stare insieme. Tutte le volte che litigano, devono litigare, ma tutte le volte in cui tornano insieme regalano momenti particolarmente toccanti.

Pochi conoscono questa canzone di Eros Ramazzotti, canzone per lei, scritta per Aurora Ramazzotti proprio nel momento della separazione. Racconta la difficoltà di un padre di vedere un figlio soltanto in un tempo recintato lì, chiuso, risicato. Ed è bella, è in pieno stile Eros Ramazzotti ed è molto toccante il momento dell'addio in cui il papà deve salutare il bimbo o la bimba, e credo che ci siano tante situazioni e tante persone che si possano ritrovare in questa canzone. Quando questo accade vuol dire che la musica fa la sua funzione migliore. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi. Abbiamo ascoltato Eros Ramazzotti perché proprio in questi giorni è la ribalta della cronaca dei giornali di settori musicali, e non solo, perché lui ha annunciato questo stop per quanto riguarda i live. La notizia è che si deve di nuovo rioperare le corde vocali proprio in questi giorni. Dice: ho avuto questa notizia, non mollo, mi devo fare questa operazione, grazie per l'affetto, mi riposerò ma tornerò a cantare per voi. O noi ovviamente commentiamo tutte le notizie musicali che riguardano la musica italiana. Parliamo ora del personaggio che vi ho detto che secondo me è un po' controverso. Molti di voi non saranno d'accordo con me, però io devo andare in questa direzione, anche perché era un po' di turbolenza di opinione, di tendenza all'interno di questo programma. L'11 luglio compie gli anni Achille Lauro, tra l'altro giovanissimo, 36 anni. Lui è nato a Verona e poi di adozione romana. La storia di Achille Lauro la conosciamo, è una storia in cui tra l'altro vediamo anche la presenza di Coez, tra l'altro quando lui creò Achille Idol con questo album di esordio, con tanti featuring, c'era Marrakesh, Coez, insomma c'era anche la De Filippi dietro, non è un caso, fino a quando noi non abbiamo imparato a conoscerlo, proprio in quel famoso Sanremo del 2019. Io stesso rimasi un po' stupito della presenza di questo personaggio, però mi aveva totalmente conquistato. Perché? Perché c'era una fusione di generi non sempre chiari, perché sparigliava le carte, stupiva, perché era assolutamente outsider, fuori da tutto quello che ci immaginavamo. C'erano queste ballad melodiche, twist, dance, con delle sorprese, con delle trovate artistiche che spiazzavano, colpivano il pubblico che è sempre un po' lì, no? Pronto a bersi tutto quello che le case discografiche gli propinano. Invece qui c'era una poetica ricorrente e una bella imprevedibilità. Col tempo, secondo me, Achille Lauro è andato in una direzione troppo ruffiana. Ecco, questo credo che sia la parola giusta. Cioè, grandi sfilate di look, eventi romani di un certo tipo. Lui dice di aver smascherato l'omologazione e le mode della discografia, ma secondo me non è vero. È presto per dirlo. Secondo me stiamo parlando di grandi eventi in cui lui strizza l'occhio ad un certo pubblico femminile che impazzisce per lui. Perché? Perché canta l'amore romantico nei giardini di Roma, va su certi cliché che funzionano molto bene, e se sei dentro la musica purtroppo questo meccanismo lo vedi. Secondo me oggi siamo molto lontani da quando Achille Lauro nel 2019 arrivò sul palco a stupirci tutti cantando questa canzone.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Lo so, molti non saranno d'accordo con me, poi ci sono delle belle canzoni, 16 marzo, ci sono degli album buoni, c'è un certo atteggiamento un po' alla Vasco Rossi, ma lo dico in senso positivo, no? Che l'ha portato in una direzione che secondo me è buona e non possiamo trascurare. Però ancora del tutto io non vedo la purezza, ma vedo un sottotesto strumentale artistico. La chiudo qui, andremo avanti ancora a lungo. Attenzione, questa è un'ora per voi, è il vostro programma dedicato alla musica italiana. Chi non lo ascolta lo deve fare, per cui dovete dire ai vostri amici che amano questo genere musicale che devono sentire questo programma, e se avete perso delle puntate potete andare a riascoltarle consultando il sito rsi.ch e digitando appunto la magica parola che è un'ora per voi. Ed ora parliamo del rocker dei rocker, è sempre consolante parlare di lui, Vasco Rossi, che ha pubblicato il video ufficiale della versione live 2006, una nuova canzone per lei tratta dal tour in corso, considerata la terza canzone fondamentale dell'album Cosa succede in città del 1985, canzone che anch'io sono andato a riscoprire e ho trovato meravigliosa. Intanto, mentre assaporiamo le gesta eroiche dei live di Vasco, le uscite, le genialate, si avvicina l'annuncio del giubileo di Vasco a Roma, la residency del 2027 che attirerà 500.000 di persone. Non sarà quindi un singolo concerto, ma una vera e propria residenza a partire dalla prossima primavera in poi, tutto il mese di giugno, e non solo sarà di Vasco Rossi e si parlerà veramente tantissimo, sarà una vera e propria festa della musica, una celebrazione destinata a entrare nella storia, non solo io credo, della musica italiana. E allora ci ascoltiamo una nuova canzone per lei e l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Rete 1.
1: In studio Roberto Ortelli. Dal Medio Oriente, il Kuwait ha chiesto all'Iran di mettere fine ai bombardamenti dopo i raid che hanno provocato gravi danni a impianti di dissalazione dell'acqua e siti petroliferi nell'Emirato. Lo Stato del Kuwait si riserva il pieno diritto di adottare tutte le misure necessarie per preservare la propria sicurezza e difendere il proprio territorio e le proprie infrastrutture vitali contro qualsiasi aggressione o minaccia, afferma in una nota del Ministero degli Esteri dello stesso Emirato. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York, come previsto, per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Mamdani ha aggiunto di ritenere Netanyahu un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale, dalla quale, ha detto, dovrebbe essere giudicato. In Germania si è dimesso il capogruppo dell'Unione, che riunisce i partiti gemelli Unione Cristiano Democratica CDU e Unione Cristiano Sociale CSU, Jens Spahn. La decisione interviene a seguito del dibattito della genitorialità dello stesso Spahn, che con il marito ha avuto un figlio tramite una madre surrogata negli Stati Uniti. Il cancelliere Merz, nella sua veste di presidente della stessa CDU, ha chiesto le sue dimissioni. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la CDU si oppone alla sua legalizzazione. Dall'interno, l'ondata di calore che ha investito da settimane la Svizzera si sta finalmente attenuando, ma il rischio di incendi resta elevato a causa della prolungata assenza di precipitazioni. Malgrado alcuni temporali violenti e isolati, il suolo rimane arido e tutti i cantoni hanno emanato ordinanze che limitano o vietano l'accensione di fuochi all'aperto, con portate diverse da regione a regione. In vista della festa nazionale del 1° di agosto, molti cantoni restano in attesa. Berna valuterà entro il 23 luglio se vietare i fuochi d'artificio in caso di piogge insufficienti. Basilea Città deciderà la prossima settimana. Glarona si pronuncerà mercoledì. Secondo un sondaggio condotto dall'Istituto Sotomo per l'assicuratore AXA, il 62% dei circa 1.800 intervistati in aprile nella Svizzera tedesca e in Romandia auspica interventi massicci o considerevoli per l'infrastruttura ferroviaria, mentre il 57% di essi sostiene con convinzione il potenziamento del trasporto pubblico locale. Dallo stesso studio si evince invece che solo il 38% degli svizzeri intervistati chiede investimenti cospicui o massicci nelle strade nazionali e la percentuale scende al 29% per quanto riguarda le strade urbane e gli agglomerati. Le previsioni per domani, fino a domani, annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Lungo le Alpi qualche rovescio o temporale pomeridiano.
2: Raccomandiamo prudenza sulla A2 tra la piazzola di sosta al Sasso e la galleria del Monte Ceneri in direzione di Chiasso a causa di un veicolo in avaria. La corsia di destra è bloccata. Inoltre, traffico rallentato sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Nei Grigioni, code per almeno un'ora sulla A13 tra Trübbach e Rothenbrunnen in direzione del San Bernardino e nella direzione opposta tra Rothenbrunnen e Coira Nord. La situazione al San Gottardo. Al portale nord della galleria ci sono code di 18 km con attese di almeno 3 ore in direzione del Ticino. Come alternativa si consigliano il passo del Sempione sulla A9 o la galleria del Gran San Bernardo sempre sulla A9. Al portale sud le code sono di 4 km a partire da Quinto con attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. A nord le Alpi, forti rallentamenti sulla A4 tra Brunnen e Sisikon in direzione di Altdorf. Infine, alla stazione di carico di Kandersteg, per i treni navetta dell'Öchberg, si segnala un'ora di attesa, così come alla stazione di carico del Sempione a Briga.
0: Rete 1.
3: Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Altri Luoghi vi ripropone alcune interviste diffuse nelle edizioni precedenti e ancora attuali. Con la scrittrice e divulgatrice indiana Vandana Shiva parleremo di ambiente, una figura di fama mondiale, una voce di grande impatto quando si parla di tutela della biodiversità, di agricoltura, di alimentazione. Molto conosciuta anche in Svizzera e nella Svizzera italiana, Vandana Shiva ci presenta il suo pensiero ancora estremamente attuale in un mondo che si confronta con una realtà climatica sempre più estrema. Lo scienziato Telmo Pievani ci parla del suo ultimo libro, L'albero della vita, una riedizione di un lavoro pubblicato 20 anni fa e ora aggiornato. La convivenza tra esseri umani e ambiente è in profonda crisi, rischiamo di cadere mani e piedi nella cosiddetta trappola evolutiva. Siamo ad un passo dall'estinzione? I precedenti non ci aiutano, come ci spiega lo scienziato e filosofo tra poco. E sempre di ambiente parleremo con Nicholas Stern. 20 anni fa l'economista britannico, su richiesta del governo di Londra, pubblicava il documento che porta il suo nome e dedicato alle conseguenze, soprattutto in economia, dei cambiamenti climatici. Fu un punto di non ritorno. È ancora attuale quel lavoro che suscitò accesi dibattiti in tutto il mondo? Quelle previsioni si sono avverate? Lo scopriremo con il suo autore. Difficile in questo periodo parlare di pace, ci proveremo con il premio Nobel per la pace 1996, il timorense José Ramos Horta, capo dello Stato di Timor Est, una voce quanto mai autorevole quando si parla di convivenza civile e soluzione dei conflitti tra nazioni. Vi riproporremo un estratto della sua intervista. Infine la cartolina arriva da Montebello, l'ha spedita il direttore artistico di Montebello Festival, Fabio Tognetti. Buon ascolto. Privilegiare la qualità di vita rispetto alla quantità è quanto suggerisce l'attivista Vandana Shiva nella sua ultima pubblicazione, disponibile per ora solo nelle librerie del suo paese, l'India, e sulla piattaforma della casa editrice Rolly Books. Un testo decisamente originale, un manuale pratico ed efficace che contiene addirittura suggerimenti alimentari. Sono indicate alcune ricette, oppure come vestirsi in modo consapevole e rispettoso dell'ambiente. Dunque è anche nostra responsabilità fare del nostro meglio per mitigare le conseguenze del cambiamento climatico. Cosa dobbiamo fare allora?
4: I think the first thing we have to do is have a change in paradigm, because in the age of fossil fuel, which is the age of the industrial revolution.
5: Penso che la prima cosa che dobbiamo fare sia un cambiamento di paradigma, perché nell'era dei combustibili fossili, che è l'era della rivoluzione industriale, la velocità era privilegiata. La velocità è tutto ciò che i combustibili fossili ci hanno dato. E la caratteristica esteriore della velocità sono state le emissioni che hanno causato l'impatto climatico. Quindi, se ciò che abbiamo guadagnato è stata la velocità, ciò che abbiamo perso è stata parte della capacità del pianeta di autogestirsi, di organizzarsi. Dopotutto, per 4 miliardi di anni, questo pianeta ha mantenuto le sue temperature, ha mantenuto il suo livello di azoto, di anidride carbonica e di ossigeno. Ed è solo durante l'era dei combustibili fossili che tutto questo è stato sconvolto. Ho definito il cambiamento climatico il disturbo metabolico della terra vivente. I have called climate change
3: the metabolic disorder of the living earth. Come posso essere responsabile e agire quando molti governi o grandi imprese non intraprendono nessuna azione? Qui in Svizzera, ad esempio, c'è una forte attenzione al tema, siamo consapevoli delle conseguenze climatiche, il rischio può essere la rassegnazione. Ma come? Noi ci impegniamo e altrove no. Perché andare avanti allora?
4: Switzerland shows a clear way because Switzerland has decentralized participatory democracy.
5: Penso che la Svizzera indichi una strada chiara, perché la Svizzera ha una democrazia decentralizzata e partecipativa. La gente vota su tutto. Ricordo gli anni in cui la questione degli OGM è stata votata dai cantoni e poi è stato imposto un divieto di 5 anni e in seguito il Parlamento ha rinnovato il divieto. Quindi la Svizzera è solita usare quella forma di democrazia che collega la volontà del popolo alle azioni del governo.
4: Switzerland used to use that democracy that links the will of the people to the actions of government.
6: Nel suo ultimo libro, signora Shiva, lei parla di cultura lenta, alimentazione lenta. La parola slow, lento, è nel titolo e in quasi tutte le pagine. Dunque è la parola chiave. Perché?
4: Fast mindlessness to slow mindfulness. That is the recipe. Whether it's slow food or it's slow clothing.
5: Sì, voglio dire, se c'è un cambiamento di paradigma dalla spensieratezza del passato alla consapevolezza slow, ecco, quella è la ricetta. Che si tratti di alimentazione lenta, di abbigliamento consapevole, di chi siamo e dove ci troviamo, di rispetto del denaro e dell'economia, di azioni coerenti e meditate. La consapevolezza e la compassione devono tornare in primo piano. Ho una formazione in fisica e ciò che Einstein ci ha dato è stata la teoria della relatività generale, secondo cui spazio e tempo sono totalmente interconnessi e si trasformano l'un l'altro. Quindi più cerchiamo di guadagnare in tempo, più perdiamo spazio. Perdiamo spazio per le relazioni, perdiamo spazio per la compassione, perdiamo spazio per l'affettività.
4: We lose space for relationship, we lose space for compassion, we lose space for thoughtfulness.
6: Perché non possiamo permetterci di abbassare la guardia quando si parla di biodiversità?
4: We can't afford to let biodiversity be ignored because biodiversity is how the living planet manages its systems.
5: Non possiamo permetterci di ignorare la biodiversità, perché la biodiversità è il modo in cui il pianeta vivente gestisce i propri sistemi. Sapete, in fin dei conti, ciò che regola la temperatura, ciò che regola il clima, è la vita del pianeta, e quella è la biodiversità. La biodiversità è la diversità dei sistemi viventi, e non possiamo permetterci di perdere quella diversità, perché quella diversità non è solo ciò che si auto-organizza. La diversità è la fonte delle alternative. Siamo nel bel mezzo di questa guerra insensata in Asia occidentale e anche in India non riusciamo a procurarci il gas da cucina. Fortunatamente io ho installato il biogas e abbiamo molte alternative ai combustibili fossili. Ecco perché non possiamo essere incuranti della biodiversità. Dobbiamo tenere presente la diversità delle opzioni, in particolare la diversità delle relazioni tra sistemi viventi.
4: The diversity of options in mind, particularly the diversity of the relationship between living systems.
6: Lei vive in una realtà molto diversa da quella europea, ma si confronta con i giovani di tutto il mondo. In italiano era stato pubblicato Storia dei semi per Feltrinelli, espressamente dedicato ai bambini. Si direbbe che i giovani sono molto attenti a temi come sostenibilità e ambiente. È dunque ottimista per il futuro?
4: Yes, I think the young people are realizing that all the false promises of the fossil fuel age, of the industrial age,
5: sì, penso che i giovani stiano capendo che tutte le false promesse dell'era dei combustibili fossili, dell'era industriale, sono false promesse per loro. Non stanno dando loro un futuro migliore, ma gli stanno lasciando in eredità tutti i danni ambientali e tutti i danni sociali, tutti i conflitti, conflitti del resto inutili. Ed è per questo che penso la prima frattura sia stata creata dalla Banca Mondiale, che ha diviso il mondo. Da una parte i colonizzatori, soprattutto i paesi occidentali, e dall'altra parte i colonizzati. Invece di farci riconoscere come coloro che sono stati sfruttati dal colonialismo, siamo stati definiti come sottosviluppati, come se ci fosse qualcosa di carente in noi. E alla fine, come ci insegna la guerra in Asia occidentale, dovremo orientarci verso un rapporto più stretto con la natura. Dobbiamo alleggerire la nostra impronta ecologica. Dobbiamo aumentare la nostra impronta manuale, la capacità di fare le cose, la capacità di creare belle alternative, che si tratti di cibo migliore, di abbigliamento migliore o di alloggi migliori.
4: because I'm from the Himalaya. And some of our remote villages look like Swiss villages. One village called Sankri.
5: Vengo dall'Himalaya e alcuni dei nostri villaggi remoti assomigliano ai villaggi svizzeri. Aiuto gli abitanti del villaggio ad avviare l'ecoturismo. Ciò per cui lo slow living ci dà il tempo. Non è solo la compassione e la premurosità. Ci permette anche di creare bellezza. Perché quando abbiamo tempo, quando creiamo tempo, pensiamo alla bellezza. La velocità non lascia spazio alla bellezza. Guardate i nuovi complessi residenziali che sono stati costruiti, gli stessi palazzi a più piani ovunque nel mondo, in ogni parte del mondo, che sia Africa, in Asia, in Europa o in America. Questi edifici prefabbricati sono così fragili e hanno una vita così breve. Quindi sono molto ottimista riguardo ai giovani che si rivolgono a una democrazia migliore, più vera, dove fanno scelte competenti per proteggere la natura e per lasciare che il lavoro con la natura crei una vita che abbia un senso.
4: True, a better democracy where they make real choices by protecting nature and letting working with nature to create a meaningful life.
6: Lei propone nel suo lavoro la Navdanya Way. Di che si tratta?
4: So, you know, Navdanya means nine seeds. So the Navdanya Way is the way of biodiversity.
5: Navdanya significa nove semi, quindi la via Navdanya indica la biodiversità. È un modo di lavorare con la natura. Non bisogna illudersi di poter mettere in atto un'agricoltura basata sullo sfruttamento intensivo e sulla logica della guerra. Perché l'agricoltura industriale è proprio questo. Tutte le sostanze chimiche utilizzate in agricoltura hanno avuto origine ai tempi di Hitler, che si trattasse di pesticidi o di fertilizzanti. I fertilizzanti erano inizialmente esplosivi e venivano utilizzati anche come fertilizzanti azotati sintetici. E ora è il momento di chiederci come possiamo praticare un'agricoltura che non richieda una mentalità bellica. Dobbiamo fare pace con la natura. È proprio questo il significato della sostenibilità.
4: How can we do a farming that doesn't need a war mentality? We must make peace with nature. That is what sustainability is all about.
6: Era Vandana Shiva. Il suo ultimo saggio, Slow Living, è pubblicato dalla casa editrice indiana Roli.

0: docente universitario a Padova, dove insegna filosofia delle scienze biologiche, un curriculum lunghissimo e soprattutto la capacità di essere un grande comunicatore. Il professor Telmo Pievani torna in libreria con L'albero della vita, introduzione alla filosofia della biologia, edizioni La Terza. 20 anni dopo la prima edizione propone un lavoro che rilegge parti della sua opera precedente e le aggiorna, come ascolteremo tra poco. Il divulgatore statunitense David Quammen parla in effetti di Albero della vita come decisamente intricato, un riferimento a Charles Darwin, padre dell'evoluzionismo, e ad altri studiosi che nel tempo hanno paragonato appunto l'albero e le sue ramificazioni al concetto di evoluzione.
1: Ho scelto L'albero della vita perché, allora, innanzitutto è una riedizione di un libro che feci più di 20 anni fa ed era un'introduzione, diciamo, ai temi filosofici della biologia, in particolare dell'evoluzione. E quindi questa sicuramente è la grande domanda, cioè il posto dell'uomo nella natura, che è anche il titolo di un libro che ebbe molto successo nell'Ottocento, venne scritto da Thomas Henry Huxley, un grande allievo, amico di Charles Darwin. E diciamo che la risposta è periferico, siamo in un posto marginale dal punto di vista della biodiversità, perché siamo un mammifero di una famiglia declinante, nel senso che gli ominidi come noi sono pochi. Tutte le altre specie umane che sono vissute su questo pianeta fino a qualche decina di migliaia di anni fa si sono estinte e siamo l'unico rappresentante del nostro genere, cioè il genere Homo. Quindi siamo una specie piuttosto solitaria, marginale dal punto di vista della biodiversità vista con l'occhio, diciamo, di un extraterrestre da fuori, ma il paradosso è che siamo una specie potentissima dal punto di vista dell'impatto che abbiamo sull'ambiente e anche delle capacità creative che abbiamo nel generare artefatti anche meravigliosi con i quali abbiamo riempito il mondo. Quindi siamo un ramoscello nell'albero della vita, ma che nell'ultimissimo quarto d'ora di evolutivo, perché poi noi siamo una specie giovanissima, peraltro siamo nati 300.000 anni fa in Africa, quindi soltanto nell'ultimo quarto d'ora dell'evoluzione ne abbiamo già combinate di tutti i colori.
0: Cos'è cambiato rispetto a 20 anni fa? Perché una nuova riscrittura di quel lavoro allora?
1: Perché è cambiato tantissimo nella spiegazione evoluzionistica. Quello 20 anni fa era un libro che cercava di spiegare le basi, diciamo, della spiegazione evoluzionistica, quindi la variazione, quindi le mutazioni genetiche, la selezione naturale, le migrazioni, le popolazioni, poi i grandi eventi ecologici, le crisi glaciali, gli impatti di asteroidi, insomma tutti quei fattori che hanno contribuito all'evoluzione. 20 anni dopo la teoria evoluzionistica si è aggiornata moltissimo, come è giusto che sia, perché è un programma di ricerca molto attivo, molto fecondo, e quindi abbiamo imparato un sacco di cose in più. Oggi la teoria dell'evoluzione è molto più ricca. Per esempio le mutazioni sappiamo che non sono solo genetiche ma sono anche epigenetiche, sappiamo che la simbiosi, questo meccanismo meraviglioso di fusione, di cooperazione tra gli organismi è molto più potente di quanto non si fosse pensato e questo Darwin nemmeno se lo poteva immaginare, proprio non l'aveva visto, non poteva conoscerlo. Abbiamo capito per esempio che certe catastrofi chiamate estinzione di massa sono molto più importanti di quanto non si pensasse, hanno plasmato più volte la biodiversità. Insomma, siamo andati avanti nelle conoscenze, quindi oggi era giusto, dopo più di 20 anni, aggiornare il programma di ricerca evoluzionistico, che tra l'altro pone anche nuovi temi teorici molto belli, filosofici molto interessanti.
0: Lei ha accennato all'epigenetica. Ambiente e stile di vita influenzano l'attività dei geni. Sembra di intuire che si tratti di un ramo dell'albero della vita di recente costituzione.
1: Sì, 20 anni fa l'epigenetica era un'intuizione, ne parlava Conrad Waddington, ne parlavano come sempre alcuni pionieri visionari che avevano intuito questa idea, come al solito osteggiati, diciamo, dal resto della comunità scientifica e oggi dimenticati. A me piace invece sempre ricordare quelli che hanno avuto l'idea per primi, anche se poi dopo vengono dimenticati troppo spesso nella storia della scienza. Quindi a quel tempo era un'intuizione. Adesso sappiamo che è fondamentale perché abbiamo capito una cosa, abbiamo capito che il DNA è una ricetta, non è un fato, non è un oracolo già scritto, non determina, se non in rari casi, i caratteri una volta per tutte, ma dialoga con l'ambiente. E questo è molto sensato perché nel passato evolutivo non sempre l'evoluzione avveniva cambiando la sequenza genetica, perché questo richiede tanto tempo, richiede il passaggio di molte generazioni, no? Quindi una mutazione genetica che per selezione naturale aumenta la sua frequenza in una popolazione. Questo accade naturalmente, ma è un processo molto lento. quando una specie, una popolazione deve invece adeguarsi più rapidamente ai cambiamenti ambientali, soprattutto se l'ambiente è imprevedibile ed è instabile, cosa conviene fare? Conviene essere plastici e più veloci. E allora cosa si fa? Si regola il DNA, il gene rimane lo stesso, la sequenza rimane lo stesso, ma lo si attiva di più, di meno, lo si spegne, lo si riattiva, si lavora di regolazione. Questa è una raffinatezza che abbiamo capito soltanto recentemente e che ha un valore adattativo, ovviamente, e che sorprendentemente qualche volta, nelle piante molto spesso, negli animali abbastanza, negli umani invece ancora non lo sappiamo, però negli animali può succedere che qualche volta queste etichette epigenetiche, dovute proprio agli stili di vita, alle nostre scelte, possano passare anche al 2-3 generazioni successive. Quindi c'è anche un'ereditarietà, per quanto debole, di queste caratteristiche epigenetiche. Il che non vuol dire che aveva ragione Lamarck, mi raccomando, cioè non è che i caratteri acquisiti vengono automaticamente ereditati, però c'è qualcosa di vero nel fatto che a volte lo stile di vita può avere ripercussioni che poi passano anche alle generazioni successive. Quindi genitori che hanno avuto per esempio dei traumi fortissimi, delle carestie, delle vicende molto drammatiche, possono avere un effetto negli animali anche dopo 1, 2, 3 generazioni.
2: We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly.
0: Sono passati 6 anni dalla pandemia di Covid-19 che ha fermato il pianeta. Facemmo fatica a capire all'epoca la portata dell'annuncio del direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus. Ma, professor Pievani, l'impressione personale è che ci siamo completamente dimenticati della pandemia del 2020. È così anche per la comunità scientifica?
1: La pandemia è una bella storia di, più che dimenticanza, io direi proprio di rimozione, mi pare evidente, perché diciamo io la facevo a lezione diciamo dal 2014-2013 in poi, era una mia lezione fissa, facevo anche tante conferenze dove raccontavo che cosa? Raccontavo che le pandemie sono un fenomeno evolutivo, quindi un fenomeno darwiniano proprio, ci sono degli agenti patogeni che si scelgono degli ospiti particolarmente efficaci e noi che ci crediamo tanto potenti e intelligenti siamo diventati un ospite perfetto per i virus, perché siamo tantissimi, ci addensiamo tutti in città, voliamo sui voli intercontinentali, insomma dal punto di vista di un agente patogeno siamo perfetti, siamo, tutti vorrebbero, come ha detto una volta David Quammen, appunto il sogno di un virus è finire dentro un Homo sapiens che è perfetto, la cosa migliore che gli possa capitare. Ovviamente sono sarcastico, ma è importante nell'evoluzione mettersi dal punto di vista, no, del tuo nemico, del tuo parassita in questo caso. In più, e qui sta la rimozione più grave, ne sapevamo già almeno 10 anni prima della pandemia che cosa? Che alcune attività umane creavano delle nicchie ecologiche, ecco perché è un processo evolutivo, quindi proprio un ambiente, mettiamola così, che favorisce le pandemie tantissimo. Quindi i wet market famosi in Asia e in tutto il mondo, il commercio illegale di animali esotici, la deforestazione, eccetera, eccetera. Tutta una lista di attività umane che favoriscono ulteriormente le pandemie. Quindi, come David Quammen spiegò benissimo in Spillover, non disse quando ci sarebbe stata la prossima pandemia, però disse guardate che il rischio è molto alto. E lì ci fu la rimozione, perché poi sostanzialmente sappiamo che tranne pochi paesi che già avevano vissuto il SARS numero 1, cioè il predecessore di quello che ci ha colpito nel 2020, nessuno aveva dei piani pandemici efficaci, se non in rari casi. E quello che a me sconvolge, e che adesso ripeto, nel 2026, è uscito un bellissimo lavoro su Nature qualche mese fa, scritto dal Pulitzer Center, quindi bravissimi giornalisti investigativi, che si sono fatti una domanda banalissima. Ci hanno detto, scusate, ma 5 anni dopo la pandemia, quel rischio calcolato da Quammen nel 2012 è aumentato o è diminuito? Sono andati a controllare tutti i parametri e, ahimè, questo per me è sconvolgente, il rischio pandemico globale è aumentato rispetto a quello che c'era nel 2019. I wet market sono di più di prima, il commercio illegale di animali esotici aumenta sempre di più, la clandestinità di questo commercio è ancora più ampia, insomma non siamo veramente sapiens, non riusciamo a capire il concetto di rischio, cioè il fatto che la probabilità di quell'evento avverso aumenta e poi facciamo tutte le volte finta di sorprenderci quando succede. E questo, noi che abbiamo un approccio scientifico facciamo proprio tanta fatica a capire questa dimenticanza, questa rimozione.
0: Una larga parte del suo lavoro riguarda il tema della biodiversità, attualissimo, anzi la crisi della biodiversità. Quanto siamo responsabili noi esseri umani di questa crisi?
1: La crisi della biodiversità è un altro tema evolutivo, appunto perché Homo sapiens con le sue attività porta a una riduzione della ricchezza degli ecosistemi, principalmente per il consumo di suolo, inquinamenti, deforestazione, quindi conosciamo benissimo quali sono i fattori che riducono la biodiversità. Uno molto sottovalutato, per esempio rispetto a 20 anni fa, se ne parlava pochissimo, adesso abbiamo capito che è importantissima, sono le specie invasive, per esempio, che sono adesso al centro giustamente dell'attenzione, cioè tutte quelle specie che noi prendiamo da un posto, solitamente luoghi esotici, tropicali, equatoriali, le portiamo rapidamente altrove, per esempio nel Mediterraneo, qui non hanno predatori, vedi cimice asiatica, formica di fuoco, il granchio blu, il gambero della Louisiana nei fiumi, sono tantissime, non avendo predatori, esplodono, fanno il loro normale lavoro darwiniano, che peraltro Darwin aveva scritto, aveva previsto benissimo in Origine delle Specie, dice che l'istinto della vita e di una specie è proliferare sempre. Se una forma di vita non trova ostacoli, cioè non trova predatori, limiti di risorse, cosa fa? Esplode, cioè va fuori controllo. E aveva ragione, è proprio così. E questo lo vediamo oggi appunto nelle specie invasive. Quindi è una tempesta perfetta perché la biodiversità non è che diminuisce a causa di una sola attività. Noi di solito pensiamo alla pesca, alla caccia, che per carità anche quelle contribuiscono, ma in realtà sono tra le cause minori, quelle più marginali. Il vero problema è proprio l'insieme di tutte queste attività umane, deforestazione, specie invasive, consumo di suolo, crescita della popolazione, inquinamenti di ogni genere e così via. Quindi è quella che viene chiamata una crisi sistemica. L'unica notizia positiva degli ultimi anni che ho messo nel libro e che tra l'altro è venuta fuori proprio durante la pandemia, in modo piuttosto inaspettato, durante la pandemia ci siamo accorti, è stata una sorta di esperimento sociale non voluto, che chiudendoci in casa e quindi riducendo improvvisamente la presenza umana negli ambienti e riducendo le attività economiche, la biodiversità, piante e animali, riconquistavano i loro spazi molto più velocemente di quanto non si fosse mai pensato prima. Cioè, si è capito che la biodiversità in realtà ha una resilienza, ha una reattività più veloce di quanto non si fosse mai sospettato prima. E da qui è cambiata la filosofia, quindi per esempio, è da qui che è venuta fuori per esempio la Natural Restoration Law, la legge europea, cioè si è capito che per proteggere la biodiversità non bastano i progetti di conservazione, che pure sono fondamentali ovviamente, cioè aree protette, parchi, riserve, eccetera, ma bisogna proprio restaurare gli ecosistemi, cioè bisogna dare spazio alla vita, alla biodiversità, perché poi lei, se tu restauri le condizioni favorevoli, si riprende i suoi spazi molto più velocemente del previsto. Questa è una cosa buona, una cosa positiva che ci fa ben sperare, salvo che non lo stiamo facendo ancora abbastanza, ovviamente.
0: Era il professor Telmo Pievani, L'albero della vita è in uscita per La Terza.

0: In Europa nel 2025 la quasi totalità del continente ha registrato temperature superiori alla media, lo afferma il documento Copernicus realizzato dalle stazioni meteo europee. Oltre il circolo polare artico la temperatura ha superato i 30 gradi, 1 milione di ettari di bosco sono andati in fumo, un record. La calotta glaciale della Groenlandia ha perso 139 miliardi di tonnellate di ghiaccio. Il rapporto Stern sull'economia del riscaldamento climatico compie 20 anni. Pubblicato nel 2006, il saggio dell'economista e professore alla London School of Economics indicava chiaramente che gli effetti dell'inazione avevano costi superiori all'azione. Solo 1-2 punti del prodotto interno lordo mondiale in caso di interventi di prevenzione, da 5 a 20 punti di PIL in caso di totale assenza di interventi. Critiche o sostegno al saggio giunsero da tutto il mondo. Si può dire che quel volume di circa 700 pagine, ricco di grafici e mappe, ha segnato un punto di non ritorno nel dibattito sugli effetti del cambiamento climatico. Professore, il suo lavoro non si è fermato. Lei ha appena pubblicato La storia della crescita nel XXI secolo, economia e opportunità dell'azione sul clima. Come ha letto i dati del rapporto Copernicus e ha senso chiedere a noi cittadini di assumerci responsabilità e sacrifici quando governi e grandi aziende non si applicano nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica?
1: First, let's remind ourselves what Copernicus is reminding us of, and that is that the pace of increase of temperature.
2: Innanzitutto, ricordiamo cosa ci ricorda una volta ancora il rapporto Copernicus, ovvero che l'aumento della temperatura è più rapido rispetto a quanto pensavamo 10 o 20 anni fa, quando abbiamo realizzato il rapporto Stern sui cambiamenti climatici. 20 anni fa ritenevamo che si sarebbe verificato l'aumento di un grado ogni 10 anni, ma la rapidità nell'incremento della temperatura

0: Lo scioglimento del ghiaccio che si trova ai poli aumenterà in modo molto rapido e raggiungerà il punto di non ritorno. Quindi è tempo di agire prima che l'aumento sia irreversibile e il rapporto Copernicus è chiaro, l'imperativo di agire diventa sempre più forte. Se traduciamo quell'imperativo nelle azioni che dobbiamo intraprendere, molte di esse riguardano ad esempio l'energia rinnovabile, molto più economica in numerose parti del mondo nel confronto con il costo dell'elettricità da fonti fossili. I veicoli elettrici e l'isolamento termico, per fare un altro esempio, sono molto efficaci. Quindi gran parte di ciò che dobbiamo fare riguarda il miglioramento delle nostre case, il miglioramento della nostra vita. Una gran parte di ciò che è necessario non è un sacrificio, anche se non si può parlare di questi temi in modo generalizzato.
1: There are some areas where it's going to be more expensive, and flying is an example of that. Making our diet lower carbon will probably make us more healthy.
0: In alcuni casi i costi saranno maggiori. Volare, ad esempio, lo è diventato, ma seguire una dieta a basse emissioni di carbonio probabilmente renderà la vita più sana. Usare di più i mezzi pubblici e non i veicoli a combustione migliorerà molto le cose. Quindi c'è una parte importante della vita quotidiana in cui le azioni che gli individui intraprendono sono senza sacrifici. Stanno effettivamente migliorando la loro vita e rendendo il mondo migliore perché si consuma di meno. Dobbiamo considerare alcuni aspetti, ad esempio, fare meno, rinunciare a qualcosa. Siamo disposti a rinunciare ad un'attività che ci piacerebbe fare? Non è necessario rinunciare a tutto allo stesso tempo, si può compensare una rinuncia con altro, per esempio andare in vacanza in treno. Quindi non si tratta di una storia di sacrifici generalizzati. Ho appena pubblicato un saggio, Storia della crescita economica nel XXI secolo. Il lavoro è in inglese, scaricabile online dal sito della casa editrice, la LSE, London School of Economics, che spiega come si possano trovare modi migliori e più efficienti di fare le cose, sul ruolo del trasporto pubblico. È una nuova realtà, una nuova possibilità di crescita, senza rinunciare a nulla che possa portare ad una riduzione della crescita.
1: Is actually the new growth story and try to pursue high carbon growth. Will actually just undermine itself and lead actually to the destruction of growth.
2: Ma le grandi aziende e i governi sembrano spesso passivi sull'argomento.
1: It depends where you look. I mean, big companies in China, for example, are pursuing electrification very strongly.
0: Dipende dai punti di vista. Le grandi aziende in Cina, ad esempio, stanno spingendo il settore dei veicoli elettrici in modo molto attivo e l'attività principale in Cina, che è molto competitiva, è fortemente incentrata su veicoli elettrici. Nel Regno Unito si sta assistendo a un rapido passaggio verso le emissioni zero. Quindi penso che dipenda da dove si osservano le cose. Le aziende che producono petrolio stanno ovviamente insistendo molto sulla loro posizione e stanno sostenendo ciò che ritengo errato o addirittura menzognero quando si parla di sicurezza energetica. La sicurezza energetica si ottiene passando alle energie rinnovabili. L'insicurezza energetica dipende dal gas e dal petrolio. Non generalizzerei dunque parlando di tutte le aziende, molte delle quali, in modo schietto, stanno portando avanti la transizione energetica.
1: So it depends where you look. And I wouldn't generalize across all the companies, and many companies are genuinely pursuing their transition.
2: Sono passati 20 anni dal suo rapporto sull'economia dei cambiamenti climatici. È disilluso oppure alcuni obiettivi sono stati raggiunti?
1: 20 years ago, in the Stern Review of the Economics of Climate Change, we said, and this was our most important conclusion, that the costs of inaction.
0: 20 anni fa, nel rapporto Stern sui cambiamenti climatici, abbiamo detto, e questa è la conclusione più importante, il costo dell'inazione è molto più alto dei costi dell'azione. Ogni volta che guardiamo alla scienza, come appena descritto, tutto sembra più preoccupante. Ogni volta che guardiamo alla tecnologia, tutto sembra più incoraggiante. 20 anni fa non avevamo previsto che il costo dell'elettricità rinnovabile sarebbe sceso così rapidamente, né che i veicoli elettrici sarebbero diventati così efficienti e si sarebbero diffusi in tutto il mondo. Quindi la tesi secondo cui il costo dell'inazione è superiore al costo dell'azione è stata rafforzata per 2 ragioni. Il costo dell'inazione è ulteriormente aumentato, gli scienziati sono più preoccupati e perché il costo dell'azione è effettivamente diminuito. I processi tecnologici sono più rapidi e ci ha sorpreso il fatto che il costo dell'azione stia diminuendo. Ora vediamo che in realtà c'è una storia più importante, perché stiamo parlando di crescita, perché spendiamo meno per realizzare i progetti. Stiamo riducendo molto l'inquinamento nelle città che uccideva gli abitanti, cosa che ovviamente

0: Ovviamente era estremamente grave di per sé, ma danneggiava anche la produttività e la crescita. Stiamo vedendo modi migliori per migliorare l'efficienza, e questo per me è il punto più importante. Stiamo vedendo modi migliori per gestire i nostri sistemi. Le città in cui ci si può muovere e respirare in modo molto sicuro sono molto più produttive rispetto alle città in cui ciò non è possibile. I suoi abitanti sono più efficienti nell'uso delle risorse, tra cui la gestione dell'energia, la produttività, i beni, e questo migliora il tenore di vita.
1: We will have to invest more in this as a world in these next two decades to change the way we do things. We have to build up the new before we cut down the old.
0: Dovremo investire di più in questo a livello mondiale nei prossimi due decenni per cambiare il modo in cui facciamo le cose. Dobbiamo costruire il nuovo prima di smantellare il vecchio e, lo ribadisco, quell'investimento contribuirà a guidare la crescita. Quindi non solo la realtà è stata resa più forte dal progresso della scienza, e sappiamo che il progresso abbatte i costi. Ci stiamo confrontando con nuovi modelli di crescita e sviluppo molto più attraenti rispetto a quelli del passato. Quindi, in questi 20 anni, in realtà, siamo passati da un confronto statico tra il costo di un'azione e il costo dell'inazione al sostenere che il costo dell'inazione è ancora più forte di quanto non fosse in passato. C'è un grande dinamismo che coinvolge i cambiamenti, il che è molto attraente ed è ciò che abbiamo imparato negli ultimi 20 anni.
1: But actually there's a big dynamics here, a new dynamics of growth and change, which is very attractive. And that's what we've learned in the last 20 years.
2: Professor Stern, dunque la crescita economica può essere corposa e anche sostenibile. Come spiegare a chi investe?
1: Oh, we've learned that very clearly. Now, in fact, it's stronger than that, Alessandro. It's stronger than that. We have learned now.
0: Abbiamo imparato che in realtà è molto più forte di quanto pensassimo. Ora sappiamo che le azioni che dobbiamo intraprendere sul clima e gli investimenti che dobbiamo fare per rendere la nostra economia più resiliente e più sostenibile, i nostri investimenti, dicevo, guideranno la crescita. Quindi non si tratta semplicemente di trovare un equilibrio e di riuscire a farlo con intelligenza, ma allo stesso tempo è più forte di questo. Questi investimenti, di cui stiamo parlando ora, investimenti molto potenti dal punto di vista produttivo che ci daranno una forte crescita, cambiando in modo dirompente il rapporto tra l'attività economica e il nostro ambiente. Sappiamo come investire e crescere in modi che non danneggino l'ambiente e che siano molto più attraenti rispetto a quelli del passato. E questa è una parte molto importante della storia. Quindi non si tratta assolutamente di fare una scelta tra ambiente o crescita economica, bensì meno investiamo nell'ambiente, meno abbiamo una forte crescita economica.
1: So it's absolutely not environment versus growth. It's unless we invest in the environment, we will not have strong growth.
2: Dalla pubblicazione del suo documento sono passati 20 anni, una generazione. Nota una diversa consapevolezza nei giovani quando si parla di ambiente, cambiamento climatico, sviluppo sostenibile?
1: I think young people do show strong interest in the environment. One reason for that is that they're now taught at school.
0: Penso che i giovani mostrino davvero un forte interesse per l'ambiente. Uno dei motivi è che l'insegnamento di questo tema nelle scuole è molto migliorato rispetto a 20 o 30 anni fa, quando stavamo lavorando al rapporto Stern. I diplomati che entravano all'università, alla facoltà di economia dell'Università della Scuola Economica di Londra, probabilmente non avevano ricevuto nessuna forma di istruzione sul tema del riscaldamento climatico. Questo tema sta prendendo piede da almeno una decina d'anni. I giovani che entrano all'università hanno imparato a conoscere il tema del cambiamento climatico e ne comprendono le caratteristiche scientifiche e le implicazioni. Quindi penso che il sistema educativo in tutta Europa, ma anche oltre, in India, in Cina, in Africa, stia facendo in modo che i giovani che frequentano le nostre università e i giovani in generale comprendano questa questione. Quindi penso che questo sia un aspetto molto positivo. Possiamo forse discutere dell'energia che mettono nella questione, ma posso dire che in generale i giovani sono abbastanza informati. Pensano che ci vorrebbe un intervento riguardo ai conflitti che esistono nel mondo, in Medio Oriente, in Iran, in Sudan e così via. Anche questi temi li preoccupano. Ci sono quindi priorità nelle tematiche del mondo in cui viviamo, ma penso che la loro comprensione delle questioni relative al clima, all'ambiente e alla biodiversità sia molto più forte di quanto non fosse con la generazione che andava all'università 20 o 30 anni fa. Quindi ho fiducia nei giovani e ho provato a scrivere il saggio che ho appena pubblicato, La storia della crescita economica del XXI secolo, che per sottotitolo ha Economie e opportunità dell'azione per il clima. Ho provato a scriverlo, dicevo, per dare ai giovani non il tipo di argomenti che devono usare per convincere noi, ma il tipo di argomenti che noi dobbiamo mettere in pratica.
1: To try to give young people, you know, the kinds of arguments that they need to make. To try to give us as individuals, adults, the kind of arguments that we need to make.
2: Era il professor Nicholas Stern. Il suo ultimo lavoro in lingua inglese sulla storia della crescita economica nel XXI secolo e le opportunità offerte dall'azione sul clima, il suo ultimo lavoro, dicevo, è disponibile gratuitamente sul sito della casa editrice LSE. Sulla pagina web di Altri Luoghi il link per lo scarico gratuito.
3: Altri Luoghi.
2: Ha rappresentato il popolo di Timor-Est all'estero, al di fuori della piccola ex colonia portoghese situata nell'arcipelago indonesiano. Un impegno ripagato con il premio Nobel per la pace nel 1996. José Ramos Horta è attualmente il presidente del piccolo stato e con l'attuale primo ministro Xanana Gusmão, partigiano e leader incontrastato di Timor-Est, ha guidato questo piccolo territorio verso l'indipendenza nel 2002. Un percorso durissimo dopo l'invasione indonesiana del 1975. Secondo alcune stime, nel corso dell'occupazione morirono tra le 100.000 e le 200.000 persone per atti di violenza o inedia. Ora Timor-Est è un esempio di democrazia, libertà e convivenza civile. Come si raggiunge un obiettivo così ambizioso parlando a un popolo che non conosceva le regole democratiche?
4: We were fortunate, we are fortunate that we had a leader, Mr. Xanana Gusmão, very intelligent, charismatic, led.
5: Siamo stati fortunati ad avere un leader, il signor Xanana Gusmão, una persona molto intelligente e carismatica che ha guidato la lotta nelle montagne, nelle grotte, nelle valli. Ha combattuto per 17 anni, poi è stato catturato e imprigionato per 8 anni. E con la sua enorme autorità politica, anche prima dell'indipendenza, ha detto: niente persecuzioni, niente caccia alle streghe politiche, niente discriminazioni. Ci rivolgiamo a tutti, ci stringiamo la mano, ci abbracciamo, stringiamo la mano agli indonesiani, ci riconciliamo con l'Indonesia. La parte indonesiana è rimasta sorpresa e ha dimostrato anche un'incredibile maturità, una forte responsabilità istituzionale. Hanno anche accettato la nostra amicizia e hanno contribuito in modo sostanziale alla stabilità di Timor-Est. Se non fosse stato per la parte indonesiana che ha deciso di accettare il risultato del referendum per aiutare a stabilizzare il paese, ci sarebbe stata una divisione tra i timoresi. Non si tratta solo di Timor e Indonesia. Molti timoresi sono coinvolti in atti di violenza e volevano rimanere con l'Indonesia. Quindi la parte indonesiana ha fatto molto e noi siamo molto grati e rispettosi nei loro confronti, perché hanno dimostrato una maturità che pochissimi paesi hanno dimostrato nel corso della storia. Anche il nostro popolo ha dato prova di grande saggezza nell'accettare in modo schiacciante la nostra decisione di non guardare indietro a ciò che è stato negativo, a ciò che è stato tragico.
4: Yeah, there was a lot of tragedy, a lot of suffering. A lot of people lost their lives, families wounded in their body, in their heart, in their soul. But we must.
5: Sì, ci sono state molte tragedie, molte sofferenze. Molte persone hanno perso la vita, famiglie ferite nel corpo, nel cuore, nell'anima, ma dobbiamo superare tutto ciò che è stato tragico, negativo, doloroso. Celebrare la libertà e non minarla con la nostra rabbia repressa. Deve essere una riconciliazione genuina, in grado di perdonare, autentica, e dobbiamo celebrare sinceramente la libertà. E abbiamo raggiunto tutto questo. Nessun timorese che viveva a Timor-Est o all'estero, in Indonesia, che sosteneva l'adesione all'Indonesia o che era stato coinvolto nella milizia del 1999, nessuno è stato ucciso dalla nostra parte quando è tornato. Molti sono tornati. E abbiamo migliaia di indonesiani che vivono a Timor-Est e migliaia di timoresi che vivono in Indonesia. La nostra gente vive in Indonesia e gli indonesiani sono più che benvenuti. Abbiamo un totale di 10.000 timoresi nelle università indonesiane e pagano solo la retta degli studenti locali. Non pagano le tasse per gli studenti stranieri. Le università indonesiane hanno accettato questa soluzione per consentire ai timoresi di studiare in Indonesia in modo più economico e semplice.
4: Foreign student fee. So the Indonesian universities accepted it so that Timorese can study more cheaply, easily in Indonesia.
2: Era il premio Nobel per la pace e presidente di Timor-Leste, José Ramos Horta. L'intervista completa sul nostro sito www.rsi.ch. È il momento della nostra cartolina, la spedita agli ascoltatori di Altri Luoghi, il direttore artistico di Montebello Festival, Fabio Tognetti.
6: In questo momento mi trovo nelle splendide corti medievali del Castello Montebello di Bellinzona, che dal 20 al 30 luglio accoglieranno i concerti di Montebello Festival. La 20ª edizione, che è intitolata Le tante voci del Novecento, è dedicata alla moltitudine di stili che si intrecciano nella prima metà del secolo scorso, con in programma una selezione di opere cameristiche e di trascrizioni raggruppate per città o per aree geografiche significative, come ad esempio la Parigi multiculturale d'inizio secolo, in cui con Debussy, Ravel ed ancora Gabriel Fauré troviamo Igor Stravinsky e le sue collaborazioni con i balletti russi di Diaghilev, oppure Manuel de Falla e la sua tradizione popolare spagnola. Accanto a Parigi, anche Vienna, che nella stessa epoca accoglie Arnold Schönberg e la sua estetica tonale, Fritz Kreisler con il suo stile salottiero e molto elegante, vicino a quello della famiglia Strauss, ed ancora Korngold con il suo travolgente tardo romanticismo tedesco. L'invito è quello di venire ad ascoltarci immersi in questa suggestiva cornice che farà idealmente da cassa di risonanza alla nostra 20ª edizione.
2: Era il direttore artistico di Montebello Festival, Fabio Tognetti. Anche voi potete spedire un file audio o un testo della durata di un paio di minuti a rete1@rsi.ch, rete 1 in lettere. Il lavoro selezionato riceverà un gadget esclusivo Rete 1. Altri Luoghi ritorna sabato prossimo. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto con i programmi di RSI Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 16. In studio Roberto Ortelli. L'Iran pone fine a impegni presi nell'ambito del protocollo d'intesa. Il viceministro degli esteri iraniano Qasem Gharibabadi ha dichiarato oggi che Teheran ha interrotto i suoi impegni previsti dal protocollo d'intesa firmato a Islamabad tra Iran e Stati Uniti, aggiungendo che al momento non ci sono notizie di colloqui tra le parti, che la politica attuale dell'Iran è quella di difendere fermamente il paese e che gli americani hanno violato completamente il protocollo d'intesa stesso con le loro mosse aggressive mentre si stava negoziando. Se sono saggi dovrebbero trovare altre soluzioni, ha sottolineato ancora Gharibabadi, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim. Il Kuwait ha chiesto all'Iran di mettere fine ai bombardamenti dopo i raid che hanno provocato gravi danni a impianti di dissalazione dell'acqua e siti petroliferi nell'Emirato. Lo Stato del Kuwait si riserva il pieno diritto di adottare tutte le misure necessarie per preservare la propria sicurezza e difendere il proprio territorio e le proprie infrastrutture vitali contro qualsiasi aggressione o minaccia, afferma una nota del ministro degli esteri dell'Emirato. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha discusso della situazione nel Golfo e nello stretto di Hormuz con una telefonata condotta oggi con il suo omologo degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa RIA Novosti. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Mamdani ha aggiunto di ritenere Netanyahu un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale, dalla quale, ha aggiunto, dovrebbe essere giudicato. In Germania si è dimesso il capogruppo dell'Unione Cristiano-Democratica CDU e Unione Cristiano-Sociale CSU, Jens Spahn. La decisione è intervenuta a seguito del dibattito sulla sua neogenitorialità, avvenuta tramite una madre surrogata negli Stati Uniti. Il cancelliere Merz, nella sua veste di presidente della CDU, ha chiesto le sue dimissioni. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la CDU si oppone alla sua legalizzazione. Le previsioni fino a domani annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Lungo le Alpi qualche rovescio o temporale pomeridiano.
2: Segnaliamo la fine del pericolo causato da un veicolo in avaria sulla A2 tra la piazzola di sosta al Sasso e la galleria del Monte Ceneri in direzione di Chiasso. Sempre sulla A2 si circola a rilento tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Nei Grigioni code per almeno un'ora sulla A13 tra Trübbach e Rothenbrunnen in direzione del San Bernardino e nella direzione opposta tra Rothenbrunnen e Coira Nord. La situazione al San Gottardo. Al portale nord della galleria ci sono code di 18 km con attese di almeno 3 ore in direzione del Ticino. Come alternativa si consigliano il passo del Sempione sulla A9 o la galleria del San Bernardo sempre sulla A9. Al portale sud le code sono di 5 km a partire da Quinto, con attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Infine, alla stazione di carico Kandersteg, per i treni navetta dell'Öchberg, si segnala mezz'ora di attesa.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
3: Buon pomeriggio, sono le 16:04 e io sono Francesca Margiotta. Benvenuti, le prossime due ore le trascorriamo insieme. Buon sabato, buona coda a chi ci sta ascoltando da uno dei due portali, che comunque la buona coda vale per tutti e due, della Galleria del San Gottardo. Stamattina leggevo una raccomandazione del TCS quando ci sono le code di essere pronti e scattanti nel caso si debba creare una corsia di emergenza che dovrà essere al centro, dunque le macchine che stanno sulla sinistra devono andare a sinistra e quelle sulla destra devono andare a destra, insomma creare un bel corridoio, e veniva sottolineato come la velocità di reazione sia molto molto importante. E dunque, insomma, teniamolo bene in mente che si sia in coda oppure no, che voi stiate vivendo un sabato normalissimo, un sabato fatto di faccende, un sabato fatto di relax, un sabato fatto di lavoro, perché no? C'è anche quello. 076 321 1113, se volete comunicare con me per le prossime due ore ci leggiamo, ci ascoltiamo, ci parliamo attraverso anche notizie, cose che sono andata a cercare per voi.

Lo so che viene spontaneo fare i gridolini quando si ascolta Michael Jackson, perché l'ho fatto malissimo. Lo faccio meglio quando sono in circostanze conviviali. Al microfono fare mi viene meno bene, però viene spontaneo. Questa era una canzone del 1983 di Michael Jackson che ci piace sempre ascoltare. Non sentiamo il passare del tempo quando ascoltiamo lui. Il passare del tempo invece si sente quando si parla di un'altra creatura. Vi do un piccolo aggiornamento, perché abbiamo parlato nei giorni scorsi di questa asta da Sotheby's a New York, asta epocale, perché veniva messo all'asta Gas. Il nome era in onore del proprietario del terreno in cui è stato trovato questo reperto di Tyrannosaurus Rex, del quale si sono trovate tantissime parti, praticamente l'80% di un T-Rex con il suo testone, tutte le sue belle ossicine. Ecco, è stato messo all'asta. Si pensava che andasse, almeno la base d'asta era 19 milioni di dollari, che già sono dei soldi che non me li riesco a immaginare tutti in una stanza. E si sospettava che superasse Apex, quello andato all'asta nel 2024 per 44,6 milioni di dollari, che sembrava una cosa irraggiungibile. Ebbene, Gas è andato via per 50,1 milioni di dollari. 3,8 metri di altezza, 11,5 di lunghezza, il 61%, mi sono sbagliata, non l'80%, dello scheletro per numero di ossa, ma appunto è la massa che è 75-80% di un T-Rex, come, insomma, come si deve, di un T-Rex un po' fatto benino, un po' come si deve. L'animale di 67 milioni di anni fa, e qui si vede il tempo che passa, è una cosa micidiale, cioè immaginate il salotto che ci vuole per tenere Gas. Però, a parte gli scherzi, è andato all'asta a 50 e rotti milioni di dollari, ma ovviamente il compratore o i compratori restano rigorosamente anonimi, come sempre in questi casi. E dunque, come ci si aspettava, sono arrivate subito le reazioni del mondo della scienza, che ha dichiarato che fossili così significativi non dovrebbero rischiare di finire nelle mani dei privati, dovrebbero essere un bene senza valore, un bene dal valore incommensurabile, e rimanere lì per essere studiato. Ecco. E quindi sappiate che adesso la gabola è questa. Ma c'è un'altra asta invece insieme a questo aggiornamento. Abbiamo detto 50,1 milioni di dollari per il T-Rex, quel che resta di Gas, mentre invece qua abbiamo un'altra asta, la spada di Luke Skywalker. Insomma, se siete dei fan di Guerre Stellari dal primo all'ultimo o dal terzo, sapete che sono usciti i primi tre, che però in realtà erano il quarto, il quinto e il sesto. Vabbè, è una storia lunga, complessa, ma anche piuttosto semplice. Se siete dei fan della saga, sappiate che questa spada usata nella scena più famosa dell'Impero Colpisce Ancora, quella in cui Darth Vader rivela a Luke "sono tuo padre", così tra i respiri, "sono tuo padre", è stata venduta all'asta per un'altra bellezza di 3,75 milioni di dollari. Così, per adesso, è l'oggetto di scena di Guerre Stellari più prezioso mai venduto all'asta. 25 centimetri di spada, in realtà di impugnatura. Il suo design era nato dal premio Oscar Roger Christian, che trovò ispirazione in un negozio di fotografia a Londra. La combinazione tra mano e spada, perché poi a questa impugnatura è attaccata una mano finta, fu realizzata dal truccatore Stuart Freeborn, già creatore di personaggi come Yoda, Jabba the Hutt e Chewbacca, e quindi è un repertone, bisogna dirlo. Però sono sempre tanti soldi, 3,75 milioni di dollari, che sono quasi 4. Il pezzo era già considerato uno dei manufatti più importanti sopravvissuti della saga, non solo un oggetto di scena, ma veramente una parte della mitologia di questa saga cinematografica. E tra l'altro, l'anno scorso anche la spada, perché ce n'è più di una, dicevo, questa era la spada della scena madre, no? Anzi, la scena padre, perché in questo caso, nell'altro caso, 3,6 milioni di dollari per un'altra spada andata all'asta, quella usata nello stesso duello, e quindi la spada usata in uno e nell'altro, ma praticamente in una stessa sequenza di
scene, e quindi praticamente vendendo più volte il reperto, anzi vendendo più reperti uguali, non so a chi vadano questi soldi perché non è precisato nella notizia, però insomma si stanno facendo un bel gruzzoletto, magari, chissà, magari va a scopo non di mero lucro, ma lo sappiamo noi. Proverò a informarmi, sono molto curiosa.

0: E dopo Selton, Luna in Riviera, che ha creato giustamente questa atmosfera estiva, restiamo alle atmosfere estive con un momento dedicato alla nostra agenda. E dunque sì, l'estate è fatta di piazze che si animano e serate all'aperto, appuntamenti che diventano quasi delle tradizioni, e a Locarno ce n'è uno che anno dopo anno riesce a riunire teatro, musica, circo, cabaret e spettacoli per tutte le età in un'atmosfera davvero speciale. E dunque torna il Teatro in Festa, festival internazionale di teatro e musica ospitato nello splendido giardino del Teatro Paravento di Locarno. Dal 27 luglio al 2 agosto il pubblico potrà assistere a un ricco cartellone di spettacoli con artisti provenienti da diversi paesi, davvero un punto di riferimento per gli amanti dello spettacolo dal vivo. Ce lo racconta Ángel Cienfuegos, direttore artistico del Teatro Paravento di Locarno, al microfono di Loriana Sertoni.
1: Proprio nell'ambiente, nell'atmosfera che c'è l'estate a Locarno è più che benvenuto. Sappiamo che l'estate locarnese è molto movimentata, con i concerti, con fuochi d'artificio, eccetera, e tutto un tratto si presenta questo programma che è più sereno, più tranquillo, noi amiamo dire un festival a misura d'uomo e di donna, cioè a misura di spettatore e spettatrice, un po' una doccia rinfrescante in quest'estate così calda e così piena di rumore, così, no, piena di attività che veramente riempiono tutta la città. Noi una parentesi, un'isola così di bontà, di serenità e di cultura.
2: A proposito di cultura, il festival, Miguel, lo diciamo, è gratuito. Quanto è importante rendere la cultura accessibile a tutti?
1: Sì, questo è un punto molto importante del nostro programma, che lo facciamo da anni, il programma gratuito, per favorire la presenza di tutti agli spettacoli. I soldi non devono essere un impedimento. Nessuno può dire: ah, ma io vengo con la famiglia, costa tanto, eccetera. Ma si può venire liberamente con un contributo volontario, assolutamente volontario, ognuno lascia quello che vuole. Questa è una prima cosa, perché vogliamo avere un contatto, vogliamo avere veramente un'unità con la comunità e dire: ecco, siamo insieme in questo di far vivere il teatro, di far vivere la cultura. E maggior partecipazione alla cultura ci sarà. Anche noi insistiamo molto, per esempio, lavoriamo anche con le città in alcune circostanze per la questione dell'integrazione di comunità stranieri, di persone che arrivano, che non parlano ancora l'italiano, e programmiamo anche degli spettacoli senza parole, proprio per permettere a tutti. Crediamo che l'integrazione di chi viene da fuori non potrà mai essere completa se non è anche tramite la cultura e la partecipazione delle attività culturali della città, di tutte le città, di tutte le società, insomma. Ecco, questa è il nostro pensiero.
2: Tra l'altro, uno degli elementi più affascinanti è proprio il giardino dietro al teatro, un luogo magico. Ma quanto conta l'atmosfera del luogo nell'esperienza che poi vivono gli spettatori?
1: Moltissimo, perché per quello che l'abbiamo chiamato Teatro in Festa, già Locarno è tutta in festa in questo periodo. In più, l'essere all'aperto evidentemente che ha una relazione dello spettatore con lo spettacolo diversa quando si è in sala, l'autunno, l'inverno. Dunque conta molto il fatto di poter programmare degli spettacoli che siano coinvolgenti. Noi non lasciamo da parte spettacoli anche di una certa riflessione, una certa profondità, che siano sempre molto godibili, no? Anche un tema serio possa essere godibile, e in questo senso credo che quello che si riesce a creare in quel giardino è molto particolare e giustifica il nome del nostro festival.
2: E allora andiamo con ordine, diciamo, quando comincerà questo festival, e magari entriamo nell'atmosfera del primo spettacolo, poi ce ne saranno tanti altri, daremo anche il sito, lo sciopero delle bambine.
1: Sì, certo, tutta la programmazione, tutti possono vederla in internet, teatro-paravento.ch, e troverete il programma completo, di diverso genere, dalla musica alla senza parole, piuttosto circense, dunque c'è per tutti, per tutta l'età, per tutti i gusti. Però particolarmente vorrei appunto dire due parole molto brevemente su il primo spettacolo, lo sciopero delle bambine, che è fatto da PEM Habitat Teatrali di Milano, con dei artisti presenti sul palcoscenico, con i quali abbiamo già collaborato in diverse occasioni, soprattutto con Rita Peluso, che è un'attrice molto conosciuta non solo nel milanese ma in Italia in generale, e con le quali abbiamo fatto delle produzioni insieme, coproduzioni. Dunque, in questo senso credo che per noi è molto bello partire con loro, con il quale c'è già un percorso fatto. E poi il tema dello spettacolo Sciopero delle Bambine si riferisce al secolo scorso, le bambine che lavoravano nelle diverse atelier, le case di moda, no? Che quelle dell'abbigliamento, che era molto già noto allora in Italia, che fanno questo sciopero per le condizioni che, in cui vivono. Dunque, a partire da questo buon inizio e tutto il resto del programma, visitate il nostro sito, troverete tutti gli appuntamenti, generalmente alle 21, salvo il primo d'agosto che comincia alle 19, entrata gratuita, non c'è bisogno di prenotare, salvo se c'è tempo incerto e bisogna andare all'interno, allora si fa una lista e poi si entra secondo l'arrivo per la prenotazione.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

musica e parole, Luca Barbarossa. Ma prima mi sono persa il treno perché stavo cercando delle date in più. Abbiamo ascoltato il nuovo singolo dei Take That che si chiama Sweet July, Dolce Luglio. E la cosa curiosa è che proprio oggi, 31 anni fa, dopo una serie di dissidi interni, così si chiamavano, insomma, dopo aver litigato un po', i Take That e Robbie Williams si separano. E dunque i Take That, gruppo boy band, insomma il gruppo di ragazzi anni 90, continua la sua carriera, ma Robbie Williams ne intraprende e ne continua una, devo dire, ancora più grande di carriera solista. Va detto, Robbie Williams in proporzione da solo ha avuto molto più successo, ma loro, e lì non ho trovato la data, pubblicheranno presto il 10° album. I Take That, quelli che mia nonna chiamava i Tech Tech, anche perché va detto che alcune generazioni, io davo la colpa al fatto che mia nonna sentisse solo da un orecchio e allora probabilmente aveva, sentendo male, riusciva a riportare male le parole, ma non era solo l'inglese il suo problema, l'abbiamo presa in giro tantissimo, ma con tanto amore, credetemi. Ma lei aveva problemi a dire un sacco di parole, tipo il kiwi, che per lei era il quibi, o tipo una cosa che mi fece ridere tantissimo: un giorno di pioggia in montagna, stavo per uscire coi soliti amici del pomeriggio e mi disse: piove, se esci metti il pinguei, che voleva dire il kiwi. E da allora per me è rimasto sempre il pinguei, che poi alla fine ci sta, il pinguino idrorepellente, creatura abituata a stare nell'umidità e nell'acqua. Magari era anche una lettura logica, no?

Black Horse and the Cherry Tree, un cavallo nero e un album, un albero di ciliegie, cantava Katie Tunstall. Ce la siamo un po' persa per strada, peccato, perché era personaggio molto interessante, musica e parole molto interessanti, così come interessante è portare un po' di bellezza nella propria vita. E io volevo stimolarvi in questo senso grazie a una ricorrenza. Almeno la precisione scientifica non c'è mai su certe date, perché si tratta di tanti tanti tanti anni fa, però viene fatta cadere il 18 luglio 1610, quindi capite che sono passati tanti secoli, poteva essere il 17 o il 21, però viene stabilito che sia morto il 18 luglio 1610 il grande Michelangelo Merisi, il pittore meglio conosciuto come Caravaggio, uno dei più grandi pittori del 600, una figura importantissima per tutta la nostra pittura. Nato da una famiglia modesta a Milano, lui a causa della peste perse i genitori molto presto e si avvicinò all'arte grazie alla famiglia amica che lo ospitava, e per questo arrivò a lavorare in una bottega, si chiamavano così, dove c'erano i pittori, le botteghe, e facevano anche scuola. Lui stesso, Simone Peterzano, il maestro di Caravaggio, era allievo di Tiziano, quindi immaginate il sapere che passava attraverso queste botteghe. La carriera di Caravaggio fu segnata da un talento pazzesco, straordinario, e anche da un carattere irrequieto, o un caratteraccio si potrebbe dire, perché per esempio nel 1592 se ne va da Milano, perché dopo una rissa, quindi probabilmente scappava da qualcuno che gli voleva far male. A Roma, dove arrivò, iniziò a farsi notare come pittore e cominciò a dipingere, per esempio i bari. Era un dipinto che già mostrava le sue caratteristiche, la sua capacità di rappresentare scene realistiche, dettagli molto vivi e concreti, un po' lontani da quelle cose idealizzate di quell'epoca lì. Lui aveva questa caratteristica di usare persone comuni nei suoi dipinti, spesso poveri, mendicanti, figure della vita quotidiana, e quindi persone concrete, coi volti segnati, gesti veri, emozioni forti. Questo da parte mia vuole essere davvero un invito ad andare a riguardarle. Non c'è una mostra di Caravaggio dalle vostre parti? C'è internet, potete guardare i quadri attraverso le pagine online. E poi lui è famosissimo per questa cosa che io trovo veramente il suo tratto distintivo, l'uso del chiaroscuro, cioè questo contrasto tra luce e ombra che faceva uscire quasi le figure dai quadri in modo teatrale, dando drammaticità anche alle scene. Potete andare a scoprire un sacco di dipinti bellissimi, la cena in Emmaus, il famosissimo Davide con la testa di Golia, Bacco malato, o Giuditta decapita Oloferne, o la Madonna dei Pellegrini. E dicevamo che lui aveva un caratteraccio, e allora è questo che portò a quanto pare alla sua fine. C'è grande mistero che circonda la fine di Caravaggio, però si sa che la sua vita privata fu turbolenta come la sua arte. Nel 1606, durante un'altra lite rissa, fu costretto a fuggire da Roma perché uccise Ranuccio Tommassoni, e da lì visse come un uomo in fuga, spostandosi tra diverse città italiane, continuando a produrre capolavori, e appunto c'era in crescita la sua fama e anche la leggenda del suo carattere ribelle, rissoso. Nel 1610 ottenne il perdono papale, si mise in viaggio verso Roma, stava tornando a Roma, ma è lì che a soli 38 anni, proprio il 18 di luglio del 1610, muore in circostanze davvero molto misteriose. Si ipotizza che fu vittima di una febbre, forse malarica o brucellosi, per qualcun altro un'infezione causata da una ferita infetta, per altri ancora, e qua torniamo alla sua vita rissosa, un assassinio per vendicare la morte di Ranuccio Tommassoni, appunto, o addirittura morto per mano dei membri dell'ordine di Malta. Fatto sta che il grande mistero non oscura minimamente l'enormità della sua opera e la bellezza che porterà nella vostra vita la visione di qualcosa di suo, e quindi piccolo stimolo a riempirvi gli occhi di cose belle. Potete farlo anche guardando fuori dalla finestra.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

Baciami e cado stecchita. Sto andando sempre più a cercare di rendere bene questo drop dead, questo modo di dire che Olivia Rodrigo usa nella sua canzone. È proprio baciami e io cado stecchita, già è piuttosto divertente. Si parla tanto di Odissea in queste settimane, se ne parla tanto perché è uscito il nuovo film di Christopher Nolan con protagonista questo magnifico attore e con un cast pazzesco, perché oltre a Matt Damon ci sono attori e attrici di livello stellare. E allora io tra poco voglio aiutarvi a capire, perché in realtà ho trovato un articolo molto divertente che si prende un po' gioco dell'eroe di Omero, facendo i conti su quanto tempo in realtà sia stato in mare, perché in effetti tra varie soste chi ha un po' dimestichezza con l'Odissea ricorderà che Ulisse si ferma parecchio, anche perché trova rifugio tra le braccia di conturbanti maghe e personaggi, insomma, sempre conturbanti, c'è poco da fare. Allora iniziamo a immergerci nelle acque del Mediterraneo, così creiamo anche un po' l'ambientazione, perché poi molte scene di questo nuovo film di Christopher Nolan sono proprio ambientate in isole del Mediterraneo. Ovviamente non è rimasto a Hollywood e sulle coste californiane, dove non avrebbe trovato un'ambientazione uguale alle descrizioni che fa Omero e anche, insomma, per logica. E quindi andiamo con Roy Paci e gli Aretusca, che prendono nome da Aretusa, il nome antico della città di Siracusa. Avevo un momento di vuoto con Defendemos l'Allegria e poi parliamo dell'Odissea.

Ma sì, difendiamola questa allegria e la difendiamo anche perché mi ha messo allegria, mi è molto divertita questo articolo che credo sia firmato da una o più donne, ovviamente, visto quello che si racconta, che fa riferimento un po' a quello che è il viaggio di Odisseo, appunto Ulisse, all'interno dell'Odissea. Scritta da Omero, altro personaggio collettivo misteriosissimo. Si parla di antichità e di grandi misteri intorno al viaggio in sé e all'autore. Il viaggio è mistero perché si sa che l'Odissea è da una parte un diario di viaggio che mescola luoghi reali del Mediterraneo a luoghi fantastici, dall'altra parte anche un'opera di pura fantasia, e quindi sono 2000 anni erotti che storici, archeologi, geografi cercano di impegnarsi a capire dove si trovassero le tappe del viaggio di Ulisse. Non sono tutti d'accordo, va detto, ancora c'è grande mistero. Su alcune cose si è abbastanza d'accordo, per esempio il posto di partenza. Nel XIX secolo un archeologo tedesco, certo Heinrich Schliemann, con grande passione sicuramente per Omero, più che metodo scientifico, decise che Troia era nella zona della Turchia nord-occidentale, in un paese che, non so se lo pronuncio nel modo corretto, si chiamerebbe Isarlik. Non so se l'ho pronunciato bene. Comunque, fatto salvo che siamo in Turchia come partenza, se fossimo nella realtà del viaggio di Ulisse, lui si fa tante tappe, passa dalla Grecia nord-orientale, dalla Tunisia meridionale, dalla Sicilia orientale, dalle Eolie, dalla Sardegna, dal Circeo, quindi dal Lazio, dalla Campania, dalla costiera amalfitana, dallo stretto di Messina, da Corfù, da Malta, e poi arriva nelle isole greche, le isole Ionie, con la tappa finale, casa, Itaca. Comunque, nel film di Christopher Nolan, con tutte le libertà di regista e sceneggiatore che si sono presi, Circe è la bellissima Samantha Morton e Calypso è Charlize Theron. E tu non ti fermeresti a fare una capatina lì con delle padrone di casa del genere? Ecco, è un dato importante perché, siccome si prendono la briga di guardare la geografia di questa grande opera mitologica, si sono messi anche a cercare di capire quanto tempo effettivamente Ulisse sia stato in mare, perché queste due signore l'hanno tenuto fermo un bel po' di tempo. Allora, Circe un anno, ma Calipso più di 7. Allora, Circe, questa nemica spietata e poi preziosa alleata, stava dove? Nel Circeo. È già fatta, è già, questo è piuttosto il dato più facile, perché Circe nel Circeo è dunque l'attuale Lazio, in un'isola però che si chiama Ea. Ulisse arriva ormai lì con una sola nave superstite delle 12 salpate dalla città di Troia e appena 46 uomini. Erano stati i lestrigoni, questi giganteschi omaccioni, nella tappa precedente a fare strage della flotta. I lestrigoni a quanto pare stavano in Sardegna o nella Sicilia settentrionale, non c'è uniformità di giudizio su queste cose, ormai va detto. E dunque la maga Circe, che è una maga, li accoglie gentilmente e poi gli dà un intruglio magico che trasforma tutta la flotta, anzi tutti i marinai, in maiali. Ma Ulisse resiste al filtro e, potenza d'amore, seduce Circe, che si trasforma in preziosa collaboratrice e amante, restituisce ai compagni stregati la natura umana e consiglia a Ulisse di andare negli inferi, nell'Ade, per consultare Tiresia, un indovino, e che gli desse istruzioni sulla rotta da seguire. E dunque in questo annetto con Circe, secondo la tradizione, nasce anche un figlio, tale Telegono. E questo è un anno, sono 10 gli anni del viaggio di Ulisse. Il primo se n'è andato, almeno uno se ne va con Circe, ma poi lui arriva, secondo appunto quelli che dicono la geografia, è questa qua, a Gozo, Malta. Dunque questa isoletta magnifica con le acque cristalline, una bellezza che non te ne andresti mai, e incontra Calipso, che è una ninfa che si invaghisce
di Ulisse e lo trattiene 7 anni sull'isola di Ogigia, coperta di boschi sempreverdi, coi cipressi profumati, un posto che ormai l'overtourism non conoscerebbe più. Gli offre persino l'immortalità, ma lui no, lui piange pensando a Itaca e alla moglie lontana e nonostante le seduzioni, cioè lui pensa sempre alla moglie, anche se nel frattempo fa la vita dell'amante con le altre signore che incontra per strada, e così a un certo punto lei lo lascia andare. Ma intanto sono passati 8 anni, capito? 7 da Calipso, 1 da Circe. In pratica, con tutto questo andar per mare, lui su 10, capito che non tornava più, sarebbe stato un viaggettino. Lui si è fermato un po' troppo a lungo. Intanto la moglie Penelope, assediata da 108 pretendenti proci, fa acrobazie pur di non tradirlo, e lui sfarfalla invece senza troppi rimorsi. Insomma, è un paradosso molto simpatico che rende Ulisse infedele ma anche capace di rifiutare la vita eterna per la fedeltà alla moglie, e insomma dice di no a una ninfa, non veramente, però insomma dice di no all'immortalità. E dunque, ecco, con Poseidone, nemico giurato che cerca di contrastare il suo ritorno a Itaca, alla fine sappiamo come va a finire. Se non altro, non è che vi riveliamo il finale, un finale che non sapete. Lui torna a Itaca, ritrova il cane Argo che lo aspetta per finire i suoi giorni, ritrova Penelope, entra in città mascherato da viandante e poi zac zac zac fa fuori pretendenti e torna a fare il marito di Penelope. E forse non le racconta tutta la storia come è andata, eh?

0: In questo istante è arrivato anche il messaggio di Manuela che dice che poco prima dell'imbocco della Galleria del Ceneri in direzione sud ci sono degli oggetti sulla carreggiata e dunque fateci caso e siate prudenti. Siamo arrivati al momento dell'informazione e allora diamo la linea al nostro collega.
1: Rete 1.
0: Sono le 17.
2: In studio Roberto Ortelli. L'Iran pone fine ai impegni presi nell'ambito del protocollo d'intesa firmato con gli Stati Uniti ad Islamabad, lo ha annunciato oggi il vice ministro degli esteri iraniano Kazem Gharibabadi, aggiungendo che al momento non ci sono notizie di colloqui, che la politica attuale dell'Iran è quella di difendere fermamente il paese e che gli americani hanno violato completamente il protocollo d'intesa con le loro mosse aggressive mentre si stava negoziando. Se sono saggi, dovrebbero trovare altre soluzioni, ha sottolineato ancora Gharibabadi, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim. E oggi il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo Persico ha condannato gli attacchi iraniani contro infrastrutture civili in Bahrain, Giordania e Kuwait, definendoli crimini di guerra. Negli Stati Uniti il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York, come previsto, per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Mamdani ha aggiunto di ritenere Netanyahu un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale, dalla quale, ha detto, dovrebbe essere giudicato. In Germania si è dimesso il capogruppo dell'Unione CDU-CSU, Jens Spahn. La decisione interviene a seguito del dibattito sulla sua genitorialità avvenuta tramite una madre surrogata negli Stati Uniti. Il cancelliere Friedrich Merz, nella sua veste anche di presidente della CDU, ha chiesto le sue dimissioni. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la CDU si oppone alla sua legalizzazione. Dall'interno lo stallo resta sotto la soglia del 20% di abitazioni secondarie, lo conferma l'Ufficio Federale dello Sviluppo Territoriale ARE, dopo le osservazioni presentate dal comune mesolcinese sui dati pubblicati a fine marzo, in cui figurava tra le località che superavano il limite del 20%, soglia oltre la quale la legge federale sulle abitazioni secondarie pone restrizioni alla realizzazione di nuove residenze di vacanza. Il comune aveva però immediatamente messo in dubbio il dato, sostenendo che alcune abitazioni non occupate erano state erroneamente conteggiate come seconde case e tra queste figuravano anche edifici situati nella zona rossa di sorte. E dopo aver ricevuto la presa di posizione del comune, inoltrata il 30 aprile, l'ARE ha proceduto a una verifica dei dati e in una lettera datata 16 luglio ha comunicato che al 31 dicembre 2025 la quota di abitazioni secondarie allo stallo risultava effettivamente inferiore al 20%. Domani in tutta la Svizzera le previsioni annunciano tempo in prevalenza soleggiato e lungo le Alpi qualche rovescio o temporale pomeridiano.
3: Sulla A2 si circola a rilento tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Nei Grigioni code di almeno mezz'ora sulla A13 tra Trutbach e Rotenbrunnen in direzione del San Bernardino e nella direzione opposta tra Rotenbrunnen e Coira Nord. La situazione al San Gottardo. Al portale nord della galleria ci sono code di 17 km con attese di almeno 2 ore e mezza in direzione del Ticino. Come alternativa si consigliano il passo del Sempione sulla A9 o la galleria del Gran San Bernardo sempre sulla A9. Al portale sud le code sono di 4 km a partire da Quinto con attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria.
1: Rete 1.

che ascolto i Simply Red penso: ah, ma che gradevoli! È sempre gradevole ascoltarli. Le 17:08 minuti qui su Rete 1 c'è ancora per tutta quest'ora Francesca Margiotta, che sarei io. Di nuovo bentrovati a tutti, anche a quelli che hanno acceso la radio da poco. Piccole polemiche svizzere, ne ho due a raffica, ma ve le dosiamo. Iniziamo con la prima, che è bifronte come polemica. Allora, andiamo subito nel contesto, buttiamoci a Villisau, nel canton Lucerna, dove un signore, che è proprietario di un attico di 4,5 locali, ha provato a pubblicare su un sito che pubblica annunci appunto l'annuncio di affitto di questo attico, 4,5, 2000 franchi al mese più spese accessorie. Ci prova, ma l'inserzione viene bloccata dal sistema della piattaforma. Sapete che si fa tutto online, quindi tu sei iscritto al sito, pubblichi, però c'è una verifica e dunque non passa. Secondo il messaggio che il signore di Villisau riceve, il prezzo è leggermente troppo basso rispetto a degli immobili simili nella regione e per questo era sospetto. Perché? Perché questi siti, nella verifica che fanno, chiaramente cercano di identificare i segnali d'allarme tipici delle truffe immobiliari. E allora questa è una segnalazione che vale per tutti noi. Dunque, se vi chiedono un pagamento anticipato prima della visita, è una truffa. Se non vi è possibile vedere l'appartamento, se continuano a rimandare e chiedono delle caparre, è una truffa. Se vi fanno pressioni per fornire dati personali sensibili laddove non siete ancora ufficialmente affittuari, dubitate sempre. E così il sito lo fa per primo, lo fa per voi. Ma il proprietario dice che aveva fissato il prezzo in base ai canoni delle nuove costruzioni lì nella zona e dunque, dopo aver provato più volte, anche aumentando un po' l'affitto, ci è riuscito solo appunto dopo aver superato una certa cifra, il suo annuncio è stato pubblicato. E dunque il sito ha spiegato questi controlli con vari criteri di plausibilità per difendere gli utenti da inserzioni fraudolente. Un prezzo troppo basso rispetto a immobili comparabili può far scattare un controllo manuale che può durare anche un giorno, quindi probabilmente tu inizi a pubblicare e non ci riesci perché per un giorno lavorativo qualcuno fa le verifiche, però appunto la piattaforma ha detto: no, noi non volevamo fare alzare per forza l'affitto al proprietario, il controllo serviva solo a prevenire abusi, non a influenzare i livelli degli affitti. E qua la polemica è servita, non serve neanche tanto spiegare il perché è vero che il sito si è difeso in questo modo e dunque non c'è modo di dire: beh, il signore non ha aspettato quel che serviva, però insomma sono anche andati a spiegargli che l'immobile che voleva affittare era un po' troppo a buon prezzo e quindi sarà un po' un cane che si morde la coda, che a forza di omologarsi ai prezzi in giro si tende più a giocare al rialzo che al ribasso, che non va bene soprattutto per chi deve prendere in affitto una casa, ecco, perché sappiamo che nel nostro paese si parla sempre di più di canoni impossibili per la gente comune. Prima polemica è servita? Com'è? Vi è piaciuta? Era buona? Avete qualcosa da dire? Se avete qualcosa da dire, 076 321 11 13. La prossima è ancora più gustosa, letteralmente.

poi nessuno mi ha detto com'è stato il concerto locarnese dei Duran Duran. Ho visto un sacco di foto, qualche video nel quale mi sembravano ancora in forma musicale, però nessuno mi ha detto com'è stato. Sembrano, insomma, sai quando sei giovane che hai la cotta per i musicisti del momento, no? Ecco, quando insomma avevi la cotta per i Duran Duran, ti sembravano bellissimi, erano giovanissimi, li rivedi che sono sui 60 e è tutto così un cuore infranto unico. Non so se Nick Rose, che sta alle tastiere, si trucca ancora, perché poi erano quegli anni, gli anni 80, nei quali c'era Boy George, c'erano altri, appunto Nick Rose, altri musicisti che si truccavano tranquillamente senza dare particolarmente scandalo, con l'occhio, con la matita azzurra, un po' di rossetto e il blush sugli zigomi. I nostri genitori o i nonni, peggio ancora, ci prendevano molto in giro e dicevano: ti piacerà la mia quella? Così, ancora, ma no. No, no, mi piace moltissimo, eravamo tutte innamorate. Ma comunque, polemica svizzera numero 2. È stato, grazie Miki, ecco, vedi, uno chiede e viene dato. Questo è veramente il segno che gli ascoltatori sono reattivi. Allora, Miki dice: è stato fantastico, io ero in prima fila apposta. Miki, sarà stata innamorata anche lei, probabilmente anche lei avrà visto l'uscita di quel film ispirato a quel libro che si intitolava Sposerò Simon Le Bon. E comunque sì, Nick Rhodes si trucca ancora, però oggi è strano, allora era accettato, che roba strana. Comunque, siete pronti alla polemica svizzera numero 2, che è assai più saporita proprio perché si parla di cibo? Si parla della leggendaria purea di mele che i soldati svizzeri consumano vicino agli Hörnli, quella pasta fatta a cornetto con i condimenti più diversi, ma a volte con la carne macinata. Bene, sappiamo che la Confederazione deve rifornirsi delle scorte necessarie per nutrire tutti i soldati. Ebbene, Arma Swiss ha dato il contratto per la fornitura di mele, purea di mele, all'italiana Melinda. Il contratto vale 670.000 franchi. La decisione ovviamente, apriti cielo, ha fatto molto male all'Associazione Svizzera dei Frutticoltori, che ha contestato il fatto che l'incarico sia stato assegnato oltre confine. Non è che erano avocadi, avocado, ho scelto proprio il frutto sbagliato, non erano ananas che non crescono in Svizzera, sono mele. E dunque la polemica è facilissima, però bisogna anche cercare di capire le ragioni di chi ha assegnato questo appalto. L'esercito ha spiegato, e questo viene letto sul Blick, che Melinda è stata l'unica azienda a presentare un'offerta valida nel quadro della gara d'appalto, e dunque i frutticoltori da un lato osservano con le loro ragioni che affidare un appalto simile a un fornitore estero andrebbe valutato con attenzione, soprattutto perché la materia prima in Svizzera non manca, e secondo l'associazione il fornitore nazionale rafforzerebbe la sicurezza dell'approvvigionamento, meno dipendenza dall'estero, meno lunghezze per i trasporti, eccetera eccetera. Dall'altra, appunto, Arma Swiss ha detto: c'è la legge sugli appalti pubblici, a contare sono qualità, prezzo, requisiti tecnici, conformità ai criteri del bando. Quest'anno era pervenuta solo un'altra offerta, ma non rispettava le specifiche tecniche. Solo due offerte in pratica, dice Arma Swiss. Non sono un caso raro per prodotti alimentari acquistati in grande quantità e con requisiti precisi, perché si parla di, capite, mele per 670.000 franchi, non è il frutto più costoso del mondo. E quindi da un lato adesso c'è la volontà dei frutticoltori svizzeri nella loro associazione Mantello, che vogliono confrontarsi con l'esercito soprattutto per capire perché sono arrivate così poche offerte. È una gaboletta della quale secondo me sentiremo ancora parlare, non solo per la scelta di mettere il purè di mele vicino agli Hörnli, che oltre confine vedono con il naso molto arricciato, ma queste sono tradizioni culturali che non si discutono.

0: Jennifer con Dennis Edwards e Syrah Garrett alle 17.30 su Rete 1. L'appuntamento è assolutamente doveroso, in particolare in una giornata di traffico come oggi, e dunque andiamo subito a Bien.
1: Sulla A2 si circola ancora a rilento tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Nei Grigioni code di almeno mezz'ora sulla A13 tra Trübbach e Rotenbrunnen in direzione del San Bernardino e nella direzione opposta tra Rotenbrunnen e Coira Nord. La situazione al San Gottardo. Al portale nord della galleria ci sono code di 17 km con attese di almeno 2 ore e mezza in direzione del Ticino. Come alternativa si consigliano il passo del Sempione sulla A9 o la galleria del Gran San Bernardo sempre sulla A9. Al portale sud le code sono di 3 km a partire da Quinto, con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo infine che la corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
2: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

E a proposito di cotte adolescenziali, voilà Sting, che comunque anche adesso è messo abbastanza bene. Il passare del tempo su Sting ha quell'effetto, sai, ruga sexy, mettiamola così, che comunque non è da tutti, eh? Sarà perché è Sting. Poi qualcuno potrebbe dire sì, perché è Sting, viene a vedere le mie di rughe come sono sexy. No, volevo solo dire che nel frattempo io conducevo delle conversazioni parallele attraverso il nostro canale di comunicazione WhatsApp 076 321 1113, ed erano due conversazioni completamente diverse. La prima è quella che ho continuato con Miki, che con la quale si parlava dei Duran Duran e di alcuni momenti in cui abbiamo avuto la fortuna di vedere i nostri idoli più o meno nel periodo del massimo splendore, e l'altra invece era una considerazione di Dani a margine di quello che dicevo prima, la seconda polemica tutta svizzera, che era quella della purea di mele e dell'appalto dato da Arma Swiss alla Melinda, dunque azienda italiana, per la fornitura della purea di mele per l'esercito, un contratto che vale 670.000 franchi e che l'associazione dei frutticoltori sta contestando, perché secondo una giusta anche ragione loro dicono: beh, ma la mela ce l'abbiamo, ne abbiamo in quantità, perché non privilegiare i raccolti nostrani? Però è pur vero che erano arrivate solo due proposte per aggiudicarsi l'appalto, e soprattutto che la Confederazione fa i conti di diversa natura e i parametri vengono attentamente considerati. Però a proposito di servire la purea di mele vicino agli Hörnli, Daniel dice: nessun problema, in caserma sopportavamo anche di peggio. Quello che ho trovato curioso è stato vedere servire Hörnli col purè di mele alla giornata delle porte aperte, quando c'erano una trentina di famiglie ticinesi che sono già meno abituate. Ci sono dei cibi svizzeri che sono universali, la raclette, la fondue, per dirne due molto banali, e poi ci sono dei cibi peculiari, per esempio a sud delle Alpi, che so, già la polenta è più diffusa che a nord delle Alpi, l'accompagnare, ecco, la pasta, certi tipi di pasta in certi modi con la purea di mele, Elpler Macronen soprattutto, per esempio, a mio modo di vedere, è una consuetudine che a sud viene già praticata di meno, a meno che in famiglia non si abbia qualcuno che arriva dal nord. Ecco, e questa è la considerazione di Daniel che mi ha fatto davvero sorridere. Tra poco parliamo di sportivi e denaro, in particolare uno, due sportivi e denaro. Ci avete fatto caso che se era vero molto tempo fa che chi aveva la possibilità di guadagnare molto in breve tempo poteva anche finire la sua vita in condizioni modeste, perché magari sperperava o non sapeva bene come investire tutti quei soldi, e allora lì magari c'era anche dello sciacallaggio da parte dell'entourage, oggigiorno i giovani, anche giovanissimi sportivi, sono degli imprenditori veramente in gamba. Merito sicuramente di chi gli sta intorno, ma cresce anche in loro la consapevolezza che tutto quel denaro va ben investito, altrimenti ci si mette niente a sperperarlo. E così, con tutta l'invidia del mondo, tra poco parleremo di milioni e milioni e milioni di franchi o di euro, quel che volete.

George Harrison nella sua versione solista e non membro dei Beatles, All Those Years Ago. Mancano 15 minuti alle 18 e c'è tutto il tempo per parlare di questo argomento che è un po' pungente come il riccio, perché insomma non tutti la viviamo bene questa cosa che giovani atleti guadagnino milioni e milioni e milioni. Ci fa un po' strano e a volte anche un po' ci sembra anche un po' ingiusto, perché a fronte di grandi talenti, sì, grandi investimenti, però tantissimi milioni nelle mani di una persona, ci sono anche tante persone che fanno enormemente fatica. Ma non parleremo di questo, perché la giustizia economica è un tema che vorrebbe ore e anche degli esperti, cosa che io non sono. Però stavo analizzando questa cosa della crescita mostruosa di Sinner, Jannik Sinner, tennista italiano che vince ed è molto giovane. Ha avuto una crescita velocissima e anche dal punto di vista dei soldi ha avuto una crescita velocissima. Perché? Perché fino al 2020 lui guadagnava, nel 2020 scusate, lui aveva incassato qualcosa come

283.000 euro, che comunque sono bei soldi, però dal 2022 è arrivato a superare, grazie ai grandi successi e risultati nei tornei maggiori, 23 milioni di euro. Voglio vedere, a forza di aumenti di stipendi normali, se da 283.000 passi a 23 milioni. È dura, eh? Direi, a meno che non hai una carriera fulminante anche dal punto di vista, diventi il CEO improvvisamente, prima eri un impiegato. Una progressione impressionante, racconta bene la parabola di questo atleta che era una promessa del circuito tennistico ed è diventato protagonista assoluto, e questa scalata ovviamente ha i risultati in campo, ma come ben possiamo immaginare, ma soprattutto vedere, anche gli sponsor di primissimo livello, e dunque grandi marchi di abbigliamento sportivo, marchi che gli fanno fare pubblicità per un abbigliamento di alta gamma, orologi, non faccio i marchi, però non c'è neanche bisogno, lo sappiamo, lo hanno trasformato davvero in un'icona globale, e il patrimonio societario oggi supera gli 80 milioni di euro. Societario perché? Perché quando hai così tanto devi per forza avere una società e avere dei dipendenti e avere dunque un entourage piuttosto importante. È un sistema pensato per valorizzare al massimo diritti d'immagine, sponsorizzazioni, è una logica che ormai fa parte dei campioni, che una volta, dicevamo, invece, piuttosto che da esperti, a volte erano circondati da gente che approfittava del loro grande successo per intascare e basta, e magari finivano i loro giorni in povertà o non per forza, ma senza essere particolarmente danarosi. Naturalmente la sua struttura societaria è dove lui risiede, nel Principato di Monaco, non è in Trentino Alto Adige da dove lui arriva, e tra l'altro Sinner ha anche investito nel mattone, ha comprato invece in Italia, nel centro di Milano, due proprietà di pregio, 6 milioni di euro complessivi, una mossa che fa capire che c'è anche questa cosa furba, la diversificazione patrimoniale, che lo avvicina ad altri grandi modelli dello sport che hanno trasformato il talento in un patrimonio duraturo. E dunque Federer? No, perché qua parliamo di 80 milioni di euro, ma sapete a quanto ammonta, secondo un calcolo fatto dagli esperti, il patrimonio netto di Roger Federer? 1,1 miliardi di dollari. È uno dei pochi atleti miliardari della storia dello sport, possiamo anche dire che è uno dei pochi atleti che nella storia dello sport è rimasto così tanto e così a lungo sulla cresta dell'onda. Ha guadagnato 130 milioni di dollari in premi sul campo. Beh, e uno dice 130 milioni e diventano 1,1 miliardi? Eh sì, perché la sua ricchezza deriva da investimenti e sponsorizzazioni. Lo abbiamo visto in tutte le pubblicità possibili e immaginabili. Lo abbiamo visto sponsorizzato a lungo termine da colossi di abbigliamento, orologeria, automobili, che hanno continuato a fruttare cifre record anche quando si è ritirato dal tennis. E poi il suo grande investimento è questa quota significativa di un brand di calzature svizzero, che è cresciuta tanto in borsa. Lui non ha tantissimo, cioè ha tipo il 3%, così dicono, non è tanto, però vedete come investire di qua, essere sponsorizzato di là, ti porta dal vincere sul campo 130 milioni ad avere un patrimonio netto, secondo Forbes, non secondo mio cugino, di 1,1 miliardi di dollari. Conviene che i figli piccoli che avete gli date una racchetta in mano, io lo dico così, invitateli a investire in racchette, palline, maestri di tennis, perché forse funziona, speriamo per voi, ecco.

E io cosa devo dire se non che tra poco arriva 6 di sera e dunque mi congedo da voi. Francesca Margiotta torna domani a partire dalle 15 e dunque ci sentiamo domani. Grazie a tutti voi che ci siete stati, mi sono molto divertita. Passate una buona serata.

0: La meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
1: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ricapitoliamo in breve quelle che saranno le previsioni per domani. Domenica 19 luglio ci si può attendere nel complesso una giornata in generale soleggiata, se non che al nord l'instabilità sarà un pochino più marcata e si può prevedere qualche goccia già dal mattino. Ci sarà anche maggiore instabilità sulle Alpi, specialmente per quanto riguarda il pomeriggio, momento in cui si può prevedere qualche rovescio o temporale locale. Le massime rimarranno più o meno le stesse rispetto ad oggi, quindi 27 gradi a nord e 31 a sud. Prima di concludere, vi ricordiamo il divieto di accendere fuochi all'aperto per la Svizzera italiana. E con queste informazioni siamo in chiusura. Vi diamo appuntamento a domani per le prossime previsioni. A tutte e tutti voi una buona serata. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
3: Bentrovati da Luca Berti. In Svizzera fa un po' meno caldo, ma continua a mancare la pioggia, la siccità è talmente marcata da creare problemi un po' ovunque. Si parla dall'agricoltura alla fauna e sempre più cantoni fanno scattare il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Tra gli animali più toccati ci sono i pesci, che soffrono il caldo e l'assenza d'acqua.
4: Sicuramente abbiamo tratti che sono andati prosciugati o che sono in crisi, non è il primo anno. È chiaro che quest'anno siamo già intervenuti con i guardiapesca per spostare soprattutto pesci nei tratti a rischio prosciugamento.
3: Tiziano Putelli, capo dell'ufficio caccia e pesca del Canton Ticino, con cui faremo il punto della situazione. A Magadino si sta festeggiando i 200 anni del porto per i passeggeri, un porto, quello sul Lago Maggiore, che tuttavia ha una storia ben più antica. Sin dai Romani era infatti la via privilegiata, ma anche la più comoda, per muovere le merci da e per il nord Italia, e ce lo ricorderà uno storico. E poi per la cronaca internazionale, le dimissioni in Germania del capogruppo della CDU, partito del cancelliere, per aver avuto un figlio grazie ad una madre surrogata, pratica che aveva pubblicamente criticato, vietata in Germania e cui la CDU si oppone. E poi in Israele, dove il Parlamento ha approvato una serie di leggi che ammiccano alla comunità ultraortodossa, una mossa che guarda probabilmente alle elezioni di ottobre. E poi andremo anche a Houston, negli Stati Uniti, dove l'ICE, la polizia di frontiera impiegata nella lotta agli immigrati, è di nuovo fonte di forti proteste dopo l'uccisione di una persona ad un posto di blocco, ed è il terzo caso in una settimana. Questo è il sommario di oggi, iniziamo. Alcuni temporali locali, la temperatura in leggero calo, ma la siccità resta ed è un problema che sta ormai accompagnando da settimane praticamente l'intera Svizzera, con conseguenze che stanno interessando un po' tutti, con livelli bassi di laghi e fiumi e sempre più cantoni nei quali è stato emanato il divieto di accendere fuochi all'aperto. E senza un vero cambio di tendenza nelle prossime due settimane, anche i tradizionali spettacoli pirotecnici del primo d'agosto, Manuele Ferrari, rischiano di essere in pericolo.
5: Diciamo che sono diversi i cantoni che stanno temporeggiando. Facciamo qualche esempio. Basilea Città ha fatto sapere che una decisione verrà presa la prossima settimana. Nel cuore della città renana, con le tradizionali chiatte sul fiume, per il momento sono previsti due spettacoli pirotecnici. Il primo la sera del 31 luglio, seguito il giorno seguente da quello per il Natale della Patria. Nel Canton Glarona una decisione su materiale pirotecnico e falò del 1 d'agosto verrà invece presa mercoledì della settimana prossima. Nella Svizzera orientale, e più precisamente nel Canton San Gallo, i festeggiamenti con fuochi d'artificio che già sono stati autorizzati e che si svolgeranno su dei laghi, per intenderci le piattaforme di lancio poste sull'acqua ad almeno 350 metri dalla riva, per il momento sono permessi. Tutte le altre micce invece non potranno venire accese. Chi invece ha già deciso di proibire da ieri l'uso di razzi e vulcani, anche conosciuti come fontanelle, è la città di Coira. Nel caso la situazione dovesse cambiare, naturalmente, scrive la città, si è pronti a fare retromarcia.
3: Certo, misure per evitare incidenti. Attualmente in Ticino vige un grado 3 su una scala di 5, dove 5 evidentemente è il massimo per quanto riguarda il pericolo di incendi boschivi. Emanuele, qual è la situazione nel resto della Svizzera?
5: Un pericolo marcato come quello in Ticino, che concretamente vuol dire che un incendio boschivo può essere spento solo da personale specializzato con un'attrezzatura moderna, lo troviamo in alcune parti dei Grigioni e nell'Oberland bernese. Un grado inferiore si trova invece unicamente in alcune regioni dell'Engadina, mentre per il resto della Svizzera è soprattutto il grado 4 a farla da padrone. In una tale situazione spegnere un incendio di bosco è considerato ancora più difficile e richiede soprattutto tempi e mezzi. Su tutto l'altopiano basta un fiammifero, una scintilla sfuggita ad una griglia o un fulmine per provocare un incendio che si propaga rapidamente. Vi sono infine alcune zone dei cantoni Vallese, Grigioni, Uri e tutto Glarona in cui il pericolo di incendio è al grado massimo. Come si legge sul sito della Confederazione, qui incendi possono scoppiare in qualsiasi momento e sono quasi impossibili da spegnere.
3: Ecco, una situazione, Emanuele, che ha spinto le autorità cantonali, e sono infatti loro a dover emanare eventuali misure, a muoversi e a correre ai ripari.
5: Esatto, attualmente in un gran numero di cantoni, e tra questi Ticino, San Gallo, Vo o ancora Uri, per citarne alcuni, è stato ordinato un divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Nel resto della Svizzera, fatta eccezione per alcune regioni del Canton Berna e dei Grigioni, è in vigore un divieto assoluto di accendere fuochi nel bosco e nelle sue vicinanze. Questo vuol dire che sono consentiti fuochi all'aperto in altre zone, sempre con la dovuta prudenza. Vi sono però alcune città della Svizzera tedesca che hanno preferito dotarsi di misure più restrittive rispetto alle indicazioni cantonali. E così, ad esempio, nella città di Zurigo al momento sono proibite, anche sul balcone di casa, grigliate con la carbonizzazione. Bonella. Apparecchi a gas ed elettrici per il momento si possono invece ancora usare.
3: Non piove, c'è il rischio di incendi ed è molto forte, manca acqua e la calura comunque si fa sentire. In tutto questo ci sono anche i pesci che fanno parecchia fatica. La situazione è critica nella Svizzera orientale, dove si è preso oggi le temperature dell'acqua hanno raggiunto nuovi valori record. Nel canton San Gallo si sono superati i 28 gradi in alcuni fiumi, mentre ci sono ruscelli che sono già prosciugati, e anche in Ticino i pesci stanno risentendo del caldo prolungato e i primi interventi sono già scattati. Ce ne parla Romina Lara.
6: È un altro risvolto della siccità persistente. Assieme ai laghi e corsi d'acqua, anche i pesci sono in affanno.
7: Le temperature elevate nei corsi d'acqua possono avere delle conseguenze anche per la fauna ittica, che sarà da un po' da tenere sotto controllo nelle prossime settimane.
6: Così ci ha detto Andrea Salvetti, sostituto capo ufficio corsi d'acqua in Ticino, interpellato ieri sulla situazione del Lago Maggiore, i cui livelli, un metro sotto la media del periodo, sono vicini a quelli misurati negli anni peggiori, come il 2022 e il 2003. Una settimana fa i colleghi della RTS riferivano di operazioni di salvataggio di trote e altre specie minacciate dalla siccità nel Canton Giura. Ma anche altrove, da San Gallo a Turgovia, si interviene per aiutare i pesci. Il Ticino non fa eccezione e questo vale soprattutto per i corsi d'acqua. Le specie che li abitano di questi tempi sono confrontate essenzialmente con due problemi: il prosciugamento di alcuni tratti e il surriscaldamento dell'acqua.
4: Sono i corsi d'acqua minori a risentirne di più, e quelli nei tratti pianeggianti. Il sottoceneri è maggiormente interessato, come penso pure il piano di Magadino, e tutti i tratti dei fiumi, anche quelli principali, quelli terminali, quelli di pianura.
6: Così Tiziano Putelli, capo ufficio caccia e pesca. Esclusi finora episodi importanti di morie di pesci a causa della siccità, Putelli segnala che sì, anche in Ticino il periodo è critico.
4: Sicuramente abbiamo tratti che sono andati prosciugati o che sono in crisi, non è il primo anno, è chiaro che quest'anno siamo già intervenuti con i guardiapesca per spostare soprattutto pesci nei tratti a rischio prosciugamento.
6: Ma come si agisce?
4: I guardiapesca vengono monitorate le situazioni e dove possibile si interviene preventivamente con un intervento di pesca elettrica, è un apparecchio che permette di stordire i pesci, di catturarli e poi di spostarli normalmente nelle tratti più a monte dove c'è più acqua e le acque sono più fresche.
6: recupero dei corsi d'acqua, passaggi per i pesci dove ci sono ostacoli e rivitalizzazioni. Anche queste sono misure preventive. Tiziano Putelli, la situazione nell'immediato non sembra destinata a cambiare. C'è da preoccuparsi.
4: La preoccupazione non è tanto sul singolo anno, ma un po' la regolarità con cui questi eventi si presentano. Quello che preoccupa è questa tendenza al surriscaldamento, perché sappiamo che l'ossigeno che è presente nell'acqua diminuisce con l'aumentare della temperatura della stessa, e soprattutto abbiamo delle specie, una su tutte la trota, che è molto sensibile alle temperature, perché poi essenzialmente è la specie più interessante anche per l'esercizio della pesca.
6: Per la trota, l'acqua che si surriscalda può risultare letale già da un limite di 23-24 gradi.
3: Insomma, acqua calda, poca acqua, e di conseguenza anche i laghi ne risentono. In Ticino, se il Ceresio per ora è ancora nella media, il Verbano sta sfiorando i minimi di riempimento degli ultimi 35 anni. Noi rimaniamo comunque sul Verbano, dove proprio oggi a Magadino si stanno festeggiando i 200 anni del porto. E allora, per tuffarsi in due secoli di storia, c'è musica, visite guidate, un battello a vapore di inizio Novecento e al tramonto anche uno spettacolo con gli artisti della compagnia Finzi Pasca. Le celebrazioni andranno avanti anche in serata, ma in giornata per noi c'era la collega Pervin Cavacioglu. Allora sentiamo dapprima il suo reportage, poi ne parleremo con uno storico.
8: Battello.
9: Per andare sul battello,
8: sì,
9: allora
8: questo qua
9: sì, è quello che dovete fare con la società navigazione. C'è oggi e anche domani.
10: Edoardo Bonifacio, e sono il pronipote di Carlo Meschini. Questa villa era, a partire dal 1826, il Grand Hotel du Bateau à Vapeur, e era gestito dalla mia famiglia, famiglia Meschini. Era stato costruito proprio come un hotel, perché arrivava la carrozza dal Gottardo, portava i passeggeri e poi si imbarcavano sul battello a vapore, proprio qua a Magadino, per andare fino a Milano, Venezia, comunque l'Italia.
11: Buongiorno, sono Cristina Zerbolo, capo di Castero del comune di Gambaroglio. Ci siamo trovati un anno e mezzo fa e abbiamo detto: vogliamo fare qualcosa di particolare per i 200 anni del porto di Magadino, e abbiamo pensato a una festa popolare per far sì che tutte le generazioni hanno qualcosa da fare, e soprattutto le nuove generazioni che possono conoscere la storia. Il nostro obiettivo è mantenere la tratta, soprattutto Magadino-Locarno, perché tutti gli studenti, tutti i lavoratori che vanno a Locarno usano questa tratta.
12: Ecco. Vedo un grande entusiasmo. Siamo qua col team cucina. Cosa offrirà da mangiare a chi verrà?
13: Guardi, oggi abbiamo la fortuna di aver pescato questa mattina alle 4:30 di mattina tutto quel bel pesce fresco che vede. Dovete solo passare e provare. Vi giuro che troverete il pesce più buono del Canton Ticino, è qua.
12: Allora, signore, lei ha mangiato il fritto misto. È veramente il più buono del Ticino?
13: Certamente il migliore. Con l'acqua del Lago Maggiore, bellissima. Io l'ho gustato perché era veramente buono.
14: Antonio Leucci, presidente di Verbano 26.
12: Avete allestito come associazione una mostra fotografica. Forse ci si è un po' dimenticati dell'importanza della via sull'acqua.
14: Nei tempi passati, a inizio 800, era importantissimo, non avevamo quasi le strade nel Canton Ticino. Chiaramente al momento abbiamo un sistema frammentato di navigazione tra Svizzera e Italia. Guardando al passato era un ente unico, una struttura unica, una via d'acqua unica. Oggi tendiamo a ognuno frammentare, bisogna andare verso un'unità di intenti e unire tutto il Lago Maggiore.
12: Guarda che bello, il battello al vapore.
3: Queste dunque le voci, i suoni che ci arrivano da Magadino. Buonasera allo storico Mariano Vigano.
15: Buonasera.
3: Allora, dunque, uno storico per parlare della storia del porto di Magadino. Lo abbiamo detto, compie 200 anni, ma non stiamo parlando solo, si fa per dire, del trasporto passeggeri, non sono solo 200 anni. Insomma, la storia dei porti sul Lago Verbano è ben più antica e complessa, è così?
15: Sì, certamente. In questo caso si tratta del bicentenario del trasporto di persone. Ecco, Magadino era il punto d'attracco superiore del tragitto che accompagnava inizialmente sino ad Arona e dal 1836 sino a Sesto Calende le persone. La storia di Magadino come porto commerciale, naturalmente in questo caso, risale, come si usa dire in questi casi, alla notte dei tempi. Quindi non sappiamo nemmeno da quando far risalire la sua entrata in funzione. Certamente nel XIII-XIV secolo è già molto attivo e lo comprovano i documenti dell'età Viscontiera e Sforzesca.
3: Ecco, come dobbiamo immaginarci questi luoghi, questo porto in particolare, appunto nel 1200-1300, magari anche prima, cosa passava da lì?
15: Ne passava di tutto, perché è una delle vie d'acqua principali dell'Italia settentrionale e al tempo di un ducato di Milano fiorente. Si trova la località alla base dei tre passi principali delle Alpi centrali, i più antichi, il Lucomagno e il San Bernardino, più recente San Gottardo. Vuol dire che da questi passi, già in età romana e alto medievale, documentato il passaggio naturalmente di genti ma anche di mercanzie. In particolare Magadino viene installato già in età basso medievale un punto di percezione dei dazi. Fa parte della località della contea dei Rusca, è alla capitale in Locarno, e i Rusca sistemano lì i loro giannizzeri a raccogliere il dazio.
3: Senta, ai tempi era l'unica via forse per raggiungere Milano e poi eventualmente anche i porti sul mare.
15: Sì, per garantire un transito rapido e facile, altrimenti l'alternativa, naturalmente l'unica che c'era al tempo, era quella del Monte Ceneri, scendere la Valle del Vedeggio, Ponte Tresa, l'unico passaggio esistente, naturalmente non c'era il Ponte Digam. Si entrava poi nella Val Ganna, si scendeva su Varese, lungo, con strade incerte, non c'erano certo carreggiate. Attraverso il lago invece si arriva rapidamente da Magadino a Sesto, al già al tempo, poi da lì parte naviglio grande e si arriva sempre per via d'acqua relativamente facile nel centro di Milano.
3: Dicevamo un rilievo considerevole, già nel XIII-XIV secolo di sicuro, forse anche prima, e allora la domanda...
15: da prima, sì.
3: Per tornare ai 200 anni invece della navigazione passeggeri, allora perché così tardi arriva questa navigazione civile?
15: Perché in precedenza non è necessario, non occorre a nessuno percorrere il lago se non per affari. Entra un'età nuova che è caratterizzata da nuovi mezzi di trasporto e dal fatto che esiste una mobilità delle persone. Il mezzo nuovo è il vapore acqueo, che mette in funzione da inizio 800 il treno, ferrovia e il battello a vapore. E in più lo sviluppo, direi decisivo, è dato a metà 800 dalla nascita del turismo, è un turismo d'élite, ma che muove oramai dei gruppi folti di viaggiatori. I laghi in particolare, no? I laghi prealpini, diventano una delle mete preferite.
3: Marino Viganò, grazie mille per essere stato nostro ospite.
15: Prego.
3: A 6 di sera.
15: Buona serata.
3: E prima di continuare, una notizia di cronaca regionale arrivata poco fa in redazione. Ieri mattina verso le 9.30 è stato trovato il corpo senza vita di un 35enne francese residente in Francia. Il ritrovamento è avvenuto in Alta Valle di Blegno, in una zona impervia sopra l'Alpe Camadra, a un'altitudine di circa 2600 metri. Stando ad una prima ricostruzione, l'uomo stava effettuando dei lavori di pastorizia quando è rimasto vittima di una caduta di diversi metri lungo il pendio. Questo è quanto ci ha comunicato la polizia cantonale ticinese in una nota. E siamo alla pagina estera. Dopo giorni di forti pressioni, Jens Spahn si è dimesso oggi dalla presidenza della Cristiano Democratici Tedeschi alla Bundestag. Il politico conservatore era finito sotto accusa in settimana perché lui e suo marito sono diventati genitori di un bimbo ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. Da Berlino sentiamo Walter Rau.
8: Beh, possiamo dire che la sua non è certo stata una decisione del tutto volontaria, anzi, prima di annunciare le sue dimissioni dalla presidenza del gruppo parlamentare dei cristiano-democratici al Bundestag, Jens Spahn ha infatti avuto una lunga telefonata con Friedrich Merz e sembra che sia stato proprio il cancelliere ad aver spinto il suo ex braccio destro alle dimissioni. La vicenda attorno all'adozione di un figlio partorito negli Stati Uniti grazie ad una maternità surrogata non è andata giù a molti esponenti della CDU e nemmeno al cancelliere. E questo non tanto per questioni morali o politiche, ma di credibilità. La maternità surrogata è vietata in Germania dal 1990 e i cristiano-democratici, Jens Spahn compreso, vi si erano sempre opposti. Che ora il leader del gruppo parlamentare della CDU insieme a suo marito abbia fatto ricorso proprio a questo strumento per poter adottare un figlio è apparso a molti in Germania e anche all'interno della CDU come un gesto del tutto ipocrita e opportunista. Fu lo stesso Jens Spahn in fondo a respingere nel 2020 in veste allora di ministro della salute una richiesta avanzata dal Partito Liberale a favore di una parziale liberalizzazione della gestazione per altri. In una lettera indirizzata ai deputati del suo partito, Jens Spahn ha scritto oggi di aver capito in questi giorni che la sua felicità personale nel creare una famiglia e di diventare padre assieme a suo marito sia incompatibile con la sua carica politica. Parole molto amare e anche tristi che però Jens Spahn non avrebbe dovuto pronunciare se in passato non fosse stato proprio lui ad osteggiare in veste di leader politico la maternità surrogata.
3: E noi continuiamo a parlare di politica, ma ci spostiamo in Israele, dove il Parlamento ora in ferie. La scorsa settimana ha approvato una serie di leggi volte ad incassare il sostegno della comunità e dei partiti ultra-ortodossi. Lo studio dei testi sacri della Torah è diventato un valore fondamentale dello Stato di Israele. Sono stati congelati gli arresti degli ultra-ortodossi che non fanno il militare. Il ruolo della procuratrice generale è stato ridimensionato. Michele Giorgi, collegato da Gerusalemme, buonasera.
16: Buonasera a voi.
3: Allora, l'approvazione di queste leggi è stata vista come un tentativo di rafforzare il legame tra la destra del Likud, il partito del premier Benjamin Netanyahu, e i movimenti ultrareligiosi in vista delle elezioni di ottobre. È così?
16: Sì, senza dubbio c'è stata questa accelerazione senza precedenti nell'approvazione di queste leggi e provvedimenti perché sono fortemente identitarie per la destra religiosa e consolidano l'alleanza tra il partito Likud del premier Netanyahu appunto e l'ultradestra e gli ultraortodossi. Tra le misure più controverse, avete già ricordato appunto, ci sono il congelamento degli arresti per gli studenti religiosi renitenti alla leva, ma anche quella che ha ridimensionato il ruolo della procuratrice generale. Questi passi compiuti tanto velocemente rappresentano un messaggio politico preciso. Netanyahu sa bene che non sono apprezzati anche da quell'elettorato di destra che potenzialmente è il suo, che però è più laico, non tanto religioso, però ritiene che tenere compatta la sua maggioranza impedirà al suo principale rivale Gadi Eisenkot, l'ex capo di Stato maggiore, di poter attingere a qualcuno dei partiti che in questo momento fanno parte della sua coalizione quando si arriverà al dopo voto. Netanyahu probabilmente pensa che lui non sarà in grado quasi certamente di avere una maggioranza, cioè 61 seggi su 120, ma probabilmente non ci riuscirà neanche il suo avversario e quindi spera che questa mancata soluzione politica porti ad una fase interlocutoria come già avvenuto in Israele qualche anno fa e a nuove elezioni, lasciandolo però alla guida del paese.
3: Ecco, citavi già tu Gadi Eisenkot, sulla scena politica è forse un nome emergente, ex capo di Stato Maggiore dell'Esercito, non è sconosciuto per gli israeliani, ma di certo è nuovo sul fronte politico. Che cosa dicono i sondaggi ed è lui forse che Benjamin Netanyahu teme di più?
16: Beh, fa bene a temere Eisenkot perché l'ex capo di Stato Maggiore sta crescendo tantissimo nei sondaggi e dopo aver superato i suoi alleati dell'opposizione, appunto Naftali Bennett e Yair Lapid, che credevano di guidare il fronte anti Netanyahu, invece si ritrova adesso ad essere addirittura in testa. Il suo partito Yashar viene dato dai sondaggi leggermente in vantaggio ed è la prima volta sul Likud di Netanyahu. Questo è un brutto colpo per il primo ministro, perché sperava evidentemente Netanyahu comunque di presentarsi come il primo leader politico dal presidente Herzog quando dovranno cominciare le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Naturalmente sono solo sondaggi, noi non sappiamo come andrà a finire, mancano 3 mesi alle elezioni, però è anche vero che Netanyahu si rende conto che questo personaggio che sta diventando a Eisenkot attira sempre di più gli israeliani, perché è proprio il suo contrario. Mentre lui è così appariscente, così sempre sulla scena, così pronto ad intervenire in qualsiasi situazione, Eisenkot è un personaggio sicuramente più di basso profilo e che ha anche una vicenda personale che lo condiziona. La perdita del figlio nel conflitto a Gaza il 7 ottobre 2023, e questo per una società dove l'esercito riveste un ruolo molto importante è un elemento davvero non trascurabile.
3: Michele Giorgio in diretta, grazie mille. E ora andiamo a Houston.
17: Quando matan a uno de nosotros, vienen por todos nosotros. Les imploro yo como inmigrante que vengan con nosotros a alzar la voz y luchar y para exigir justicia.
3: Quella che avete appena sentito è la voce di Frida Adame, attivista per i diritti umani a Houston. Quando uccidono uno di noi ci riguarda tutti, dice, da immigrata vi imploro di chiedere che non accada più, di chiedere giustizia. Parole che si riferiscono ad un omicidio che è nella città texana da 9 giorni, sta suscitando forti proteste. Lorenzo Salgado Araujo, cittadino messicano, ha perso la vita a un posto di blocco dell'ICE, la Polizia Federale Anti-Immigrazione. In una settimana sono morti altri 2 immigrati in circostanze analoghe nel Maine e in Florida. Ne parliamo con il nostro collaboratore Cristiano Valli, che dall'inizio delle manifestazioni si trova proprio a Houston.
18: Sì, io mi trovo qui dall'inizio della settimana e non c'è stato un solo giorno di pausa nelle proteste, sia per strada, sia nelle sedi istituzionali, sia di fronte ai centri di detenzione federali. Al netto di una copertura mediatica nazionale quasi inesistente, si assiste a una comunità che protesta compatta, come era accaduto a inizio anno a Minneapolis dopo la morte di René Good e Alex Pretti. A Houston ci sono stati quasi 5.000 arresti dall'inizio dell'anno in un'area metropolitana in cui gli immigrati sono quasi 1.700.000 e costituiscono la spina dorsale dell'economia locale. John Harris Whitmire, il sindaco, ha chiesto una moratoria di 90 giorni per le operazioni dell'antiimmigrazione e che ogni agente venga dotato di una telecamera. Proprio a causa dell'assenza di telecamere sul corpo degli agenti non è stata ancora chiarita la dinamica di quel che è accaduto, ma ogni giorno emergono nuove prove e testimonianze che smentiscono le ricostruzioni ufficiali. Lorenzo Salgado Araujo era negli Stati Uniti illegalmente e non era l'obiettivo dell'operazione. La procura locale ha avviato un'investigazione indipendente che ha messo in discussione la versione secondo cui ci sarebbe stata droga sul suo veicolo, ma l'FBI ha fin qui negato a Shantir, il procuratore distrettuale, l'accesso ai testimoni oculari, cioè i 3 colleghi che erano in auto con Araujo e che si trovano in stato di arresto. Domani a Houston è prevista un'altra protesta organizzata dai sindacati e si parla per giovedì prossimo dell'eventualità di uno sciopero generale.
3: Ecco Cristiano, dopo la morte di un cittadino colombiano in Maine lunedì scorso era stata annunciata una pausa nei controlli per strada da parte degli agenti dell'ICE, pausa immediatamente revocata dal presidente Donald Trump. Allora perché lo stop e cosa ha spinto il presidente ad intervenire personalmente?
18: La pausa dei posti di blocco era stata decisa da Mark Wayne Mullin, il segretario per la sicurezza nazionale, presa in accordo con le autorità locali e seguendo il mandato dell'amministrazione. Proseguire con le operazioni di arresto e deportazione, ma senza attirare i riflettori della stampa nazionale e possibilmente evitando il ripetersi di Los Angeles e Minnesota, ovvero mesi di proteste, migliaia di lavoratori che non si presentano al lavoro, blocco dell'economia locale. La sospensione è stata immediatamente revocata da Donald Trump che, furibondo secondo i testimoni, ha sottolineato come i posti di blocco siano lo strumento più efficace e importante nella lotta al crimine. Una marcia indietro, secondo molti osservatori, decisa su pressione dei cosiddetti falchi che vogliono un ICE ancora più aggressiva nelle deportazioni. ma si tratta probabilmente dell'ennesimo caso in cui a contare sono soprattutto promesse da mantenere ed affari di famiglia. Donald Trump ha promesso di riempire le prigioni private costruite da importanti donatori ed in cui hanno investito anche i figli. Al momento sono 120.000 quelli che cinicamente vengono chiamati posti letto vacanti. Riempirli è una tale priorità dell'amministrazione che la fine di giugno aveva visto il maggior numero di arresti dall'inizio dell'anno, 10.000 in una sola settimana.
3: La questione ICE non è solo fonte di proteste interne agli Stati Uniti, ma anche di frizioni tra Stati Uniti e Messico, un paese che accoglie non solo i suoi cittadini espulsi, ma anche i cittadini di altre nazioni che si trovano a vivere una situazione drammatica. Il reportage è di Laura Daverio.
19: Questo fu uno dei momenti più felici.
20: Pablo mostra il video del matrimonio. Dice che è stato uno dei momenti più felici della sua vita negli Stati Uniti. Si erano promessi di amarsi per sempre, ma il tempo e la distanza li ha separati.
19: La distanza non separò.
20: Sì, perché Pablo è cubano, è stato espulso e non può più tornare negli Stati Uniti. Uno dei migliaia finiti in Messico, paese che formalmente è considerato sicuro. Arrivato alla frontiera è stato ricevuto dagli agenti di immigrazione messicana. Ci hanno fatto salire in autobus, abbiamo viaggiato per 2 giorni senza fermarci. Sull'autobus c'era il bagno, ma è stato molto pesante. È sceso solo quando è arrivato nel sud del paese. È lì che vengono portati tutti, più lontano possibile dalla frontiera. Poi però vengono abbandonati.
21: It's tragic. You know, folks are being left on the side.
20: È tragico. La gente viene lasciata al lato di una strada. Molti cubani che sono stati espulsi sono anziani, gente di 70-80 anni che era già in pensione. Lo racconta Tran Dang, fondatrice del centro Rizoma, uno dei pochi ad offrire aiuto legale alle persone espulse. Spiega che la gente cerca di contattare i propri consolati, ma non riceve attenzione. Chi rimane al sud è in una condizione di vulnerabilità estrema, anche peggiore dei migranti, che in genere sono più giovani, più informati e hanno deciso quando partire. Queste inoltre sono zone di forte presenza del crimine organizzato che controlla la migrazione. Judy Rodriguez è migrata dal Venezuela e adesso è naturalizzata messicana. Ha fondato l'organizzazione Appoggio ai migranti venezuelani.
22: Lastimosamente las personas deportadas como vienen con mucho de...
20: Sfortunatamente le persone espulse arrivano senza conoscenza della propria situazione, dei propri diritti. Una volta al sud, molti vengono rapiti, sono vittime di estorsioni, alcuni spariscono. In aggiunta, questi sono stati molto poveri, qui c'è poco lavoro. La gente cerca di andarsene a tutti i costi perché non riesce a sopravvivere. Pablo è stato più fortunato degli altri. Gli hanno permesso di andare a Città del Messico, sempre che non cerchi di andare più a nord. Aspetta che lo chiamino per la richiesta di asilo, ma soprattutto amici e parenti riescono ad aiutarlo economicamente. È riconoscente al Messico per averlo accettato, ma continua a vivere una condizione molto difficile.
19: E realmente accetto.
20: Io accetto le regole e non mi trovo male, ma arriviamo in un luogo dove abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di appoggio. Ci hanno lasciato entrare, però poi ci hanno lasciato alle mercé di tutto. L'organizzazione Human Rights Watch stima che siano almeno 13.000 dall'inizio della seconda presidenza di Trump fino a marzo di quest'anno. Per altre organizzazioni sarebbero di più. Qui esistono programmi di accoglienza per i messicani che vengono espulsi, un appoggio dopo la traumatica esperienza dell'espulsione. Non c'è nulla per quelli di paesi terzi, accettati sotto pressione da Washington, ma mai voluti.
3: E per stasera è tutto da parte mia, Luca Berti, da parte di Giuseppe Bucci in preparazione e da tutta la redazione. Grazie per l'ascolto e buon sabato sera.
23: Sport.
24: Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli in attesa della finalissima di domani che opporrà Spagna e Argentina a New York dalle 23 a Miami in palio. C'è il discusso terzo posto che fa contenti in pochi. Francia e Inghilterra saranno le contendenti per un titolino sulla quale da tempo ci si pongono numerose domande. David Conti.
0: C'è una partita ai mondiali che nessun calciatore sogna da bambino, la finale per il terzo posto. Eppure la partita esiste e lì, incastrata tra la grande delusione delle semifinali e la finale vera, quella che interessa a tutti. Le due squadre arrivano dopo aver appena perso la possibilità di diventare campioni del mondo. Vorrebbero tornare a casa, perché no, forse spegnere il telefono e dimenticare tutto. Invece devono rimettersi la maglia, sorridere e sentirsi dire: forza, c'è ancora un obiettivo. Ma perché questa partita continua a esistere? La risposta è molto meno romantica di quanto si pensi, ma già lo sapevate. Per la FIFA il terzo posto serve a stilare una classifica finale chiara del torneo, utile per l'Albo d'Oro, il ranking e l'assegnazione dei premi economici. C'è poi un motivo televisivo. Un'altra partita di altissimo livello significa un altro grande evento da vendere alle emittenti, agli sponsor e ai tifosi, e per il paese ospitante un'ulteriore giornata di festa con uno stadio pieno e un appuntamento internazionale in più. Insomma, se per i giocatori è spesso una formalità, per chi organizza il mondiale è una partita che ha un valore concreto. Eppure il paradosso resta: nessuno ricorda, o pochi, chi arriva terzo con la stessa precisione con cui ricorda il campione del mondo. Si ricordano i trionfi, non le medaglie di consolazione. E forse proprio per questo queste partite finiscono spesso per essere tra le più belle del torneo. Niente calcoli, poca tensione, tanti gol, liberati dal peso del risultato assoluto, i calciatori tornano semplicemente a giocare. Forse è questo il vero senso della finale per il terzo posto, una partita che quasi nessuno vorrebbe disputare, ma che ogni tanto ci ricorda che il calcio sa essere spettacolo anche quando la coppa è già sfumata.
24: Tadej Pogacar ha calato il poker alla Tour de France, vincendo anche la 14ª tappa con arrivo alle Markstein, il 25esimo successo per lo sloveno alla Grand Boucle. A 7 km dal traguardo Pogacar ha rotto gli indugi e ha ancora una volta lasciato sul posto Jonas Vingegaard e gli altri superstiti della generale, riuscendo ad arrivare al traguardo senza avversari. Il vantaggio in generale sul danese è cresciuto a 4:30. Andrea Kimi Antonelli partirà in pole position nel Gran Premio del Belgio. Il pilota della Mercedes ha preceduto nelle qualifiche sul circuito di Spa Verstappen su Red Bull e il compagno di scuderia Russell, che ha approfittato di una penalizzazione di 10 posizioni a Norris. Antonelli scatterà per primo per la 6ª volta in stagione. Il tennis a Gstaad, la finale sarà tra il belga Collignon, che ha eliminato in 3-7 Cerundolo, e il greco Tsitsipas, che ha estromesso Shevchenko battendolo in altrettanti set. A Londra faceva invece tappa la Diamond League di atletica, e tra i risultati da segnalare vi è il record del mondo nel miglio del britannico Josh Kerr in 3:42:66, che è dunque riuscito a realizzare il progetto 222 secondi che resisteva dal 1999 e apparteneva a Elgin Rouge. Ha abbandonato la competizione a 5,95 m Armand Duplantis per un dolore alla coscia sinistra. La vittoria dell'asta è andata dunque allo statunitense Kendricks. Karsten Warholm ha vinto i 400 ostacoli in 46:61, record del meeting, primato anche nei 110 ostacoli di Jacob Tarpe in 12:89 e di Julien Alfred nei 200 femminili in 21:66. I 100 metri li ha vinti il nigeriano Ajayi in 9:84. Chiusura dedicata come l'apertura alla calcio, perché si è giocata un'amichevole che vedeva in campo il Basilea in un gremitissimo San Diego Park contro la Juventus, partita terminata con un mesto 0-0. È tutto per lo sport, buona serata.
1: Sulla A2 si circola ancora a rilento tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Per quanto riguarda il San Gottardo, al portale nord della galleria ci sono code di 17 km con attese di almeno 2 ore e mezza in direzione del Ticino. Come alternativa si consigliano il passo del Sempione sulla A9 o la galleria del Gran San Bernardo sempre sulla A9. Al portale sud le code sono di 3 km a partire da Quinto, con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Infine, a nord delle Alpi, il traffico è rallentato sulla A2 tra Wassen e Erstfeld in direzione di Lucerna a causa di un incidente. La corsia destra è bloccata. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
2: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: C'è un momento nel teatro in cui la storia di una persona diventa la storia di tutte. Il Teatro Pan di Lugano lancia il nuovo format Condiviviamo, un momento di condivisione dopo lo spettacolo per chiederci in che modo una storia teatrale risuona nell'esperienza personale e diventa patrimonio collettivo. Sul potere trasformativo delle storie, Charlot discute con Valentina Curti, organizzatrice culturale per il Teatro Pan, Silvio Joller, filosofo per l'infanzia e mediatore culturale, e Norma Barghezzi, protagonista insieme alle Anziane per il Clima di una storia davvero trasformativa. Il potere trasformativo delle storie, a cura di Barbara Camplani. Charlot, domani alle 14:35.
1: Rete 2.

0: Sono le 20, le notizie. In studio Alberto Andreani, Francia e Inghilterra in campo dalle 23 ora svizzera per il terzo e quarto posto dei mondiali di calcio 2026, incontro che si giocherà a Miami. E ora la cronaca regionale con la notizia di un incidente mortale in montagna avvenuto ieri mattina, ma reso noto solo nel tardo pomeriggio di oggi dalla polizia ticinese. Sopra l'Alpe Camadra in Valle di Blenio è stato ritrovato il corpo di un 35enne francese che, secondo una prima ricostruzione, è caduto in una zona impervia durante lavori di pastorizia a circa 2600 metri di quota. Vano l'intervento dei soccorritori. Sempre più cantoni estendono il divieto di accendere fuochi all'aperto a causa della siccità e preoccupano i livelli di laghi e fiumi anche per la sopravvivenza della fauna ittica. Il 1 d'agosto si avvicina e molte città come Coira potrebbero vietare gli spettacoli pirotecnici. Decisioni definitive saranno prese nei prossimi giorni anche da Basilea e Glarona. Il pericolo di incendi è invece ai massimi livelli in alcune zone del Vallese e dei cantoni di Uri e Grigioni. Intanto la Spagna si appresta ad affrontare una terza ondata di caldo con temperature nuovamente sopra i 40 gradi. La fase più intensa è prevista tra martedì e giovedì. L'Iran pone fine agli impegni presi con gli Stati Uniti nelle scorse settimane, così si è espressa la nuova guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto che paragona la controparte americana a un grande satana accusato di aver ripetutamente violato il memorandum di intesa. La politica di Teheran sarà ora incentrata sulla difesa del paese, ha da parte sua annunciato il viceministro degli esteri iraniano. Spinto alle dimissioni dal Parlamento di Budapest, il presidente ungherese Tomas Szulyok accetta la decisione e si appresta a firmare l'emendamento costituzionale che sancisce la sua uscita di scena. Esponente della destra nazionalista dell'ex primo ministro Orban, il presidente uscente si era finora rifiutato di lasciare l'incarico. In Germania sono invece le dimissioni di Jens Spahn a tener banco in queste ore. Il capogruppo parlamentare dell'area cristiano-conservatrice era da settimane sotto pressione per aver fatto ricorso alla maternità surrogata negli Stati Uniti assieme al proprio marito, una pratica vietata in Germania e contrastata dal partito dello stesso Spahn e del cancelliere Merz. Già in passato l'esponente della CDU aveva riconosciuto un conflitto tra la sua omosessualità e la sua fede cattolica. Domani per tutta la Svizzera previsto tempo generalmente bello, più instabile a ridosso delle Alpi, con qualche rovescio o temporale, soprattutto dal pomeriggio. Sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 10 km con attesa di almeno un'ora e 40 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud la coda è di 2 km a partire da Quinto con attesa di 20 minuti in direzione della Galleria. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione del tunnel. Più a sud traffico fortemente rallentato tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia.
1: Si fa così. Se hai bisogno, se c'è un'emergenza, non esitare a chiamare aiuto. Il numero della polizia è 117 117. Il numero dei pompieri è 118 118. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
2: Rete 1. La radio svizzera presenta Neon 80. Anima elettrica e cuore analogico con Jonathan Tedesco.
3: E rieccoci allora da Jonathan Tedesco, ben ritrovati in Neon 80, questa nostra ora che possiamo ormai definire canonica dai canali della RSI, per un nuovo passaggio attraverso quegli anni 80, quegli 80 musicali che abbiamo deciso di celebrare con questo programma. Anni che erano in equilibrio, un equilibrio continuo tra quello che era il synth pop, la dance pop di quegli anni, i videoclip, quelli di MTV soprattutto, e poi insomma queste melodie eterne che ancora oggi ci portiamo addosso, ci portiamo dietro, che immancabilmente rispuntano da qualsiasi radio. Bene, partiamo forti allora oggi. Chitarre dritte, batteria come si usa dire in faccia e voce che spinge. La colonna sonora perfetta dell'America degli anni 80 di Ronald Reagan. Questo è Bryan Adams, Run to You.

Neon 80 era così nel 1985 con Eros Ramazzotti, una storia importante, una canzone importante della sua carriera, una canzone generazionale che ha segnato sicuramente uno snodo fondamentale anche per lo stesso Eros, anche perché qui possiamo dire che c'è il cambio di passo, no? Di un autore che ora è più adulto, con quello che sarà poi alla fine la sua firma, il suo modo di consegnarsi al pubblico diretto, emotivo, con questo linguaggio tutto sommato popolare ma non superficiale, un ragazzo che appare sempre lucido fuori e fragile dentro, e questo piace molto al pubblico. Verità in parte riflessa anche in quello che nel 1985 sarebbe stato l'evento musicale globale più importante di quel decennio, Live Aid, creato e organizzato da Bob Geldof dei Boomtown Rats, ma anche da Midge Ure degli Ultravox, allo scopo di ricavare fondi per alleviare la carestia che stava colpendo l'Etiopia in quegli anni. Nel corso di quella giornata, di quel 13 luglio 1985, le televisioni, oltre a trasmettere lo spettacolo live, mostrarono dei videoclip che volevano sensibilizzare ulteriormente la platea e che, come potete immaginare, erano strazianti, toccanti. Questi montaggi erano accompagnati da un brano di sottofondo delicatissimo, scritto da Ricoy Kasek dei Cars, una band di Boston. Brano che vogliamo ascoltare adesso, si chiama Drive.

Neon 80 con Jonathan Tedesco qui dai canali della RSI e con i Fra Lippo Lippi, nome di una band che è uno scioglilingua, con questa canzone dal titolo Shouldn't Have to Be Like That, 1984. Approdavano sul mercato con questa new wave tutto sommato elegante, malinconica, sicuramente nordica nello stile, norvegese anzi. E ora andiamo in Gran Bretagna con uno dei fenomeni commerciali maggiori di quel decennio. Sto parlando dei Pet Shop Boys, che per trovare un editore, pensate, che finanziasse le loro idee, dovettero andare fino a New York, dove registrano 3 singoli. Il primo di questi è un successo clamoroso, è una fotografia urbana, bella, notturna, elegante, una canzone che racconta la città e le sue storie. Pet Shop Boys, Western Girls.

Insomma, non poteva mancare ovviamente Madonna, è impossibile non citarla. Qui era con Holiday, siamo nel 1983. Madonna non è ancora quell'icona che diventerà, ma ha già scritto il suo codice, come si usa dire: leggerezza, ritmo, indipendenza, trasgressione, tutti gli elementi che conosciamo. Holiday è una bella canzone, è una canzone che ha fatto ballare sicuramente mezzo mondo, prodotta per lei dal suo fidanzato di allora, uno dei DJ più quotati di Brooklyn, Jelly Bean Benitez, a conferma insomma del ruolo sempre più marcato che stavano assumendo per l'appunto i disc jockey nella discografia. Da New York a Bologna adesso, con una canzone che non tutti sanno, che venne scritta nel 1987 da Lucio Dalla in collaborazione con Mango. Un brano elegante, un brano diverso, mediterraneo, che ha vissuto una storia elaborata prima di vedere la luce, ma che quando arrivò sul mercato fece la differenza. Bella d'estate, Mango.

Neon 80 dai canali dell'RSI con Daryl Hall and John Oates, I Can Go For That, 1981, un brano costruito su un groove, anzi su un loop infinito, che poi è la chiave del successo di questa I Can Go For That, per l'appunto un po' soul, un po' funk, un po' pop, forse anche un po' elettronico, tutto comunque in equilibrio, una di quelle canzoni cui non sai dare un'età precisa perché funziona sempre, i suoni risultano sempre attuali poi alla fin fine, tant'è che viene rubacchiata dai produttori di ogni generazione dal 1981 a oggi. Ancora Italia adesso a Neon 80, decennio prospero e sano per la discografia italiana che varca ampiamente i confini nazionali. Lo fa con l'Italo Disco sicuramente, che scimmiotta un po' il synth pop britannico, ma anche con l'eleganza e la buona scrittura di artisti come i Mattia Bazar, che grazie anche, dobbiamo dirlo, alla vocalità di Antonella Ruggero, pubblica un brano immortale. La canzone si chiama Ti sento,

Era Sade Adu con Sweetest Taboo, 1985. Cosa possiamo dire? Sade, che come anche Anita Baker e poche altre è stata una presenza anomala negli anni Ottanta, tanta delicatezza, tanta sensualità sottovoce in un'epoca che, come sappiamo, era troppo spesso urlata, no? Ed è proprio per questo che ha lasciato, secondo me, Sade un segno così profondo nel nostro immaginario, un così bel ricordo. Ma adesso Style Council, e l'atmosfera dunque è ancora elegante, con Paul Weller che, dopo i turbolenti anni 70 con i Jam, chiama a sé Mick Talbot, già Dexys Midnight Runner, per creare un progetto diverso, un progetto più acustico, più R&B, più adulto, in una sola parola potremmo dire più cool. E così, dopo un paio di singoli, arriva l'album Café Bleu e si grida al miracolo. Da quest'album ho estratto You're the Best Thing.

Bene, siamo arrivati adesso a compimento di Neon 80, di questa nostra ora che voglio chiudere con quelli che io posso definire i più belli del reame, in una fotografia perfetta di quegli anni, di quei primi 80 in cui tutto sembrava possibile. Qui ci sono gli esplosivi Wham, quelli di Everything She Wants, con cui ci lasciamo. Da Jonathan Tedesco è proprio tutto adesso. Grazie per l'ascolto e alla prossima.

0: Rete 1.
1: L'informazione con Alberto Andreani in studio. Ulteriori attacchi russi sono in corso in queste ore su diverse regioni dell'Ucraina. Si contano già 2 morti nella regione meridionale di Odessa e almeno 15 feriti in tutto il paese, lo riportano i media locali citando fonti dell'esercito ucraino. Ha invece causato vittime americane un assalto di droni iraniani contro una base militare statunitense in Giordania. Il comando centrale dell'esercito americano ha confermato poco dopo le 20 il decesso di 2 soldati. Un terzo risulta ancora disperso, 4 i feriti. Intanto la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha avvertito gli Stati Uniti che da questo momento non riconosce più gli accordi sottoscritti da Washington nel recente memorandum. Khamenei, che affida il suo messaggio alla TV di Stato iraniana, lascia presagire un'intensificazione del conflitto, coinvolgendo pure i propri alleati nella regione. In Svizzera si attenua l'ondata di calore che ha investito il paese nelle ultime settimane, ma resta d'attualità la siccità e con essa il pericolo di incendi. I violenti temporali di giovedì notte a nord delle Alpi non sono stati sufficienti. Buona parte dei cantoni sta emanando divieti di accendere fuochi all'aperto. Alcuni vietano pure le grigliate negli spazi attrezzati. L'invito è alla massima responsabilità. Per l'attualità regionale, un cittadino francese ha perso la vita ieri mattina in Valle di Blenio mentre faceva lavori di pastorizia sopra l'Alpe Camadra, a circa 2600 metri di quota. Secondo una ricostruzione fornita nel tardo pomeriggio dalla polizia ticinese, il 35enne è rimasto vittima di una caduta in una zona impervia. Sul posto è intervenuto anche un elicottero della Rega, ma l'uomo non è sopravvissuto. Una coda record di 20 chilometri si è formata questa mattina al portale Urano della Galleria del San Gottardo. Nelle ore di massimo traffico l'attesa per raggiungere il tunnel si è allungata fino a 3 ore. A ciò si è aggiunta la protesta di una 60 di abitanti del Canton Uri che ha bloccato più volte la strada cantonale ad Amsteg, attraversandola ripetutamente sulle strisce pedonali. Previsto tempo generalmente soleggiato domani su tutto il paese. Nel pomeriggio qualche rovescio o temporale isolato a ridosso delle Alpi. Ancora 9 chilometri di coda sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo, con attesa di almeno 1 ora e 30 minuti. L'entrata di Göschenen resta chiusa in direzione del Ticino. Come percorso alternativo viene ora suggerita la A13 del San Bernardino a chi viaggia verso sud.
2: Kraft Nahrungsmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
3: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
4: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
5: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
6: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
7: si scioglierebbe forse col calore.
3: Esatto.
8: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13:00.

0: Rete 1.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso.

0: Rete 1.
1: Studio Alberto Andreani con le notizie. Sospeso dall'Iran l'accordo siglato con gli Stati Uniti per mettere in pausa il conflitto. A ormai una settimana dalla ripresa dei combattimenti, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei accusa Washington di aver violato l'intesa e minaccia un'offensiva su larga scala di cui si hanno già i primi effetti. I bombardamenti di una base militare statunitense in Giordania hanno infatti provocato la morte di 2 soldati americani. Sale così a 16 il numero dei caduti sul fronte USA. Anche il Kuwait è rimasto vittima di un prolungato attacco iraniano che ha portato alla sospensione dei voli all'aeroporto internazionale. Ripresi invece in Ucraina i bombardamenti russi, segnalati attacchi nelle regioni di Odessa, Kryvyi Rih, Kramatorsk e i media locali riferiscono di almeno 6 morti e diversi feriti. Questo mentre proseguono a Kiev le proteste contro il presidente Zelensky e la sua scelta di sostituire il ministro della difesa. Il presidente ungherese Tomas Suliok è pronto a firmare l'emendamento costituzionale che sancisce la sua uscita di scena, un provvedimento approvato a grande maggioranza dal Parlamento di Budapest in risposta al rifiuto del presidente alleato dell'ex primo ministro Viktor Orban di dimettersi autonomamente. In Svizzera sempre più cantoni estendono il divieto di accendere fuochi all'aperto a causa della siccità. Il 1 d'agosto si avvicina e molte città come Coira, che lo ha già fatto, potrebbero vietare gli spettacoli pirotecnici. Decisioni definitive saranno prese nei prossimi giorni anche da Basilea, Glarona e altri cantoni. Il pericolo di incendio boschivo è ai massimi livelli in alcune zone del Vallese, di Uri e dei Grigioni. Infine l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale conferma che il comune di Lostallo non ha ancora raggiunto la soglia del 20% di abitazioni secondarie. L'amministrazione federale, che inizialmente aveva fornito un dato diverso, ha accolto le osservazioni presentate dal comune mesolcinese. Quest'ultimo ha infatti dimostrato come alcune abitazioni non occupate fossero state erroneamente conteggiate come case di vacanza e fra di esse alcuni edifici situati nella zona rossa della frazione di Sorte, colpita dall'alluvione di 2 anni fa. Le previsioni di meteo svizzera per domani indicano tempo generalmente bello sull'insieme del paese, ma più instabile a ridosso delle Alpi, con rischio di temporali nelle ore pomeridiane. Un aggiornamento per chi viaggia sulla A2 per segnalare che la coda al portale nord della Galleria del San Gottardo si è accorciata a 4 km con un'attesa di circa 40 minuti. Resta però chiusa l'entrata di Göschenen verso la galleria. Sul resto della rete un incidente sta interessando la A3 Zurigo-Sargans tra Schindelleghi e Pfäffikon. Prestare la massima attenzione, l'incidente blocca la corsia di destra.
2: L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani, il conflitto tra Iran e Stati Uniti si inasprisce e porta a 16 il numero dei militari americani che hanno perso la vita da fine febbraio. Le ultime due vittime fanno parte del personale di una base militare situata in Giordania, attaccata ieri dall'esercito di Teheran in una raffica di bombardamenti che ha preso di mira paesi alleati di Washington. La nuova guida suprema iraniana ha affermato nelle scorse ore che il memorandum recentemente sottoscritto dagli Stati Uniti è privo di validità. E così viene ufficialmente sospesa la tregua, peraltro violata da entrambe le parti nell'ultima settimana. Ripresi anche nella striscia di Gaza gli attacchi israeliani. Stando a fonti mediche palestinesi, nelle ultime 24 ore si contano almeno 9 morti, fra i quali 3 bambini, colpiti essenzialmente edifici residenziali nella città di Gaza, mentre l'esercito dello Stato ebraico afferma di aver mirato a infrastrutture di Hamas. Intanto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, dichiara che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu qualora dovesse partecipare alla prossima Assemblea Generale dell'ONU nella sede americana delle Nazioni Unite. Mamdani ritiene che Netanyahu debba essere giudicato dalla Corte Penale Internazionale e rispondere di crimini di guerra. In Germania tengono banco le dimissioni di Jens Spahn, esponente della CDU, nonché capogruppo parlamentare dell'area cristiano-conservatrice. Spahn, omosessuale e coniugato dal 2017 con un giornalista, era da settimane sotto pressione per aver fatto ricorso alla maternità surrogata negli Stati Uniti, una pratica vietata in Germania e contrastata dal suo stesso partito. E per la cronaca regionale la notizia di un incidente mortale in montagna avvenuto ieri mattina, ma reso noto solo oggi dalla polizia ticinese. Sopra l'Alpe Camadra in Valle di Blenio è stato ritrovato il corpo di un 35enne francese che, secondo una prima ricostruzione, è caduto in una zona impervia durante lavori di pastorizia, a circa 2600 metri di quota. L'intervento dei soccorritori è stato vano. Per i mondiali di calcio 2026 in campo Francia e Inghilterra per la partita che definirà il terzo e quarto classificato, preludio della finalissima di domani tra Spagna e Argentina. Aggiornamenti sul risultato già nel corso di RG Notte. Per domani è previsto iniziale bel tempo su tutto il paese, poi dal pomeriggio rischio di rovescio temporali a ridosso delle Alpi. Per chi viaggia sulla 2 segnaliamo la temporanea chiusura della galleria del San Gottardo in entrambe le direzioni per un veicolo in avaria. Prevedere attese ai due portali della galleria a partire da Vassen e da Quinto.
2: Dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari. Analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

Sulla A2 la Galleria del San Gottardo è stata riaperta, ma rimangono code a entrambi i portali. 3 chilometri tra Vassen e Göschenen verso sud, con attesa di almeno mezz'ora, e 2 chilometri nella direzione opposta, a partire da Quinto, con attesa di una ventina di minuti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Alberto Andreani. È durata solo poche settimane la tregua tra Iran e Stati Uniti. Dopo la recente ripresa dei combattimenti, la guida suprema iraniana annuncia ufficialmente la fine dell'intesa mediata a fatica dal Pakistan. L'emergenza incendi in Canada si ripercuote sugli Stati Uniti, peggiorando la qualità dell'aria lungo la costa orientale. Qualche timore per la finale dei mondiali di calcio. Intanto in Svizzera preoccupa anche la siccità. A rischio in Ticino i pesci che si trovano nei corsi d'acqua quasi prosciugati dal caldo. E ancora per i mondiali di calcio, in campo Francia e Inghilterra per il terzo e quarto posto. Al momento inglesi in vantaggio per 4-0. In apertura, come da sommario, la decisione dell'Iran di sospendere l'accordo siglato con gli Stati Uniti che aveva interrotto il conflitto scoppiato a fine febbraio. A ormai una settimana dalla ripresa dei combattimenti, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei accusa Washington di aver violato l'intesa mediata dal Pakistan e minaccia un'offensiva su larga scala di cui si hanno già i primi effetti. Il bombardamento di una base militare statunitense in Giordania ha infatti provocato la morte di 2 soldati americani. Sale così a 16 il numero dei caduti sul fronte USA. La politica di Teheran sarà ora incentrata sulla difesa del paese, ha da parte sua aggiunto il vice ministro degli affari esteri iraniano. Buona parte degli Stati Uniti sta facendo i conti con l'allerta inquinamento scattata in seguito alle centinaia di incendi fuori controllo nel vicino Canada. E così da Boston a Washington, passando per New York, la qualità dell'aria è a livelli pericolosi per la salute. 24 ore fa il presidente Trump si era spinto ad accusare il Canada di non essere in grado di gestire le proprie foreste. Ce ne parla il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
2: Il nord-est americano è intrappolato nella morsa del fumo degli incendi canadesi. Una cappa grigiastra aleggia sopra le principali città dove le temperature superano abbondantemente i 30 gradi. La skyline di New York è una sagoma indecifrabile. Per ora niente a che vedere con l'emergenza dell'estate 2023, ma il sindaco Zoran Mamdani ha comunque messo in allerta i newyorkesi. Come avete potuto vedere, come molti hanno anche sentito, il fumo degli incendi è sopra la nostra città, ha detto Mamdani. Il servizio meteorologico ha catalogato la qualità dell'aria come nociva. Questo vuol dire che tutti, non soltanto le persone malate oppure gli anziani, possono subire gli effetti del fumo sulla loro salute.
3: Everyone may feel health effects.
2: Sul suo social media Truth, Donald Trump ha accusato il Canada di essere responsabile per gli incendi, puntando l'indice contro una presunta cattiva gestione forestale. I costi per il nostro paese sono incalcolabili, ha scritto il presidente statunitense. La qualità dell'aria dovrebbe migliorare quando sul nord-est americano sono previsti piogge e temporali, ma rimane comunque una certa apprensione per la finale dei mondiali di calcio di domenica. Partita che si terrà a East Rutherford in New Jersey, appena 15 km a sud di New York. La FIFA e la Casa Bianca stanno monitorando la situazione, ma per il momento un clamoroso rinvio della finale tra Spagna e Argentina è uno scenario fuori discussione.
1: E anche in Svizzera sempre più cantoni estendono il divieto di accendere fuochi all'aperto a causa della siccità. Il 1° agosto si avvicina e molte città come Coira, che lo ha già fatto, potrebbero vietare gli spettacoli pirotecnici. Siccità e calura stanno inoltre mettendo sotto pressione la fauna ittica. La situazione è critica nella Svizzera orientale, dove le temperature dell'acqua hanno raggiunto nuovi livelli record. Nel canton San Gallo si sono infatti superati i 28 gradi in alcuni fiumi, mentre ci sono torrenti e ruscelli già prosciugati. Sulla situazione in Ticino riferisce Romina Lara.
4: È un altro risvolto della siccità persistente. Assieme ai laghi e corsi d'acqua, anche i pesci sono in affanno. Il Ticino non fa eccezione e questo vale soprattutto per i corsi d'acqua. Le specie che li abitano di questi tempi sono confrontate essenzialmente con 2 problemi: il prosciugamento di alcuni tratti e il surriscaldamento dell'acqua.
5: Sono i corsi d'acqua minori a risentirne di più e quelli nei tratti pianeggianti. Il sottoceneri è maggiormente interessato, come penso pure il piano di Magadino. Trentino e tutti i tratti dei fiumi, anche quelli principali, in quelli di pianura.
4: Tiziano Putelli, capo ufficio caccia e pesca. Esclusi finora episodi importanti di morie di pesci a causa della siccità, Putelli segnala che sì, anche in Ticino il periodo è critico.
5: Sicuramente abbiamo tratti che sono andati prosciugati o che sono in crisi, non è il primo anno. È chiaro che quest'anno siamo già intervenuti con i guardiapesca per spostare soprattutto pesci nei tratti a rischio prosciugamento.
4: Ma come si agisce?
5: I guardiapesca vengono monitorate le situazioni e dove possibile si interviene preventivamente con un intervento di pesca elettrica. È un apparecchio che permette di stordire i pesci, di catturarli e poi di spostarli normalmente nelle tratte più a monte dove c'è più acqua e le acque sono più fresche.
4: Recupero dei corsi d'acqua, passaggi per i pesci dove ci sono ostacoli e rivitalizzazioni. Anche queste sono misure preventive. Tiziano Putelli, la situazione nell'immediato non sembra destinata a cambiare. C'è da preoccuparsi.
5: La preoccupazione non è tanto sul singolo anno, ma un po' la regolarità con cui questi eventi si presentano. Quello che preoccupa è questa tendenza al surriscaldamento, perché sappiamo che l'ossigeno che è presente nell'acqua diminuisce con l'aumentare della temperatura della stessa. E soprattutto abbiamo delle specie, una su tutte la trota, che è molto sensibile alle temperature, che poi essenzialmente è la specie più interessante anche per l'esercizio della pesca.
1: Un cittadino francese ha perso la vita venerdì mattina in Valle di Blenio mentre faceva lavori di pastorizia sopra l'Alpe Camadra a circa 2600 metri di quota. Secondo una ricostruzione fornita ieri dalla polizia ticinese, il 35enne è rimasto vittima di una caduta in una zona impervia. Sul posto è intervenuto anche un elicottero della Rega, ma l'uomo non è sopravvissuto. L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale conferma che il comune di Lo Stallo non ha ancora raggiunto la soglia del 20% di abitazioni secondarie. L'amministrazione federale, che inizialmente aveva fornito un dato diverso, ha accolto le osservazioni presentate dal comune mesolcinese. Quest'ultimo ha infatti dimostrato come alcune abitazioni non occupate fossero state erroneamente conteggiate come case di vacanza e fra di esse alcuni edifici situati nella zona rossa della frazione di Sorte colpita dall'alluvione di 2 anni fa. Lo Stallo dunque non rientra nella cosiddetta Lex Weber, che pone un freno alla costruzione di abitazioni di vacanza. Torniamo all'estero con le dimissioni in Germania del capogruppo parlamentare di area cristiano-conservatrice Jens Spahn. L'esponente della CDU lascia per le polemiche sollevate dalla sua scelta di ricorrere alla maternità surrogata negli Stati Uniti. Pratica vietata in Germania, ma è contrastata anche dal suo partito. Sulla decisione di Jens Spahn sentiamo da Berlino Walter Raue.
6: La sua non è certo stata una decisione del tutto volontaria, anzi, prima di annunciare le sue dimissioni dalla presidenza del gruppo parlamentare dei cristiano-democratici al Bundestag, Jens Spahn ha infatti avuto una lunga telefonata con Friedrich Merz e sembra che sia stato proprio il cancelliere ad aver spinto suo ex braccio destro alle dimissioni. La vicenda attorno all'adozione di un figlio partorito negli Stati Uniti grazie ad una maternità surrogata non è andata giù a molti esponenti della CDU e nemmeno al cancelliere, e questo non tanto per questioni morali o politiche, ma di credibilità. La maternità surrogata è vietata in Germania dal 1990 e i cristiano-democratici, Jens Spahn compreso, vi si erano sempre opposti. Che ora il leader del gruppo parlamentare della CDU insieme a suo marito abbia fatto ricorso proprio a questo strumento per poter adottare un figlio è apparso a molti in Germania e anche all'interno della CDU come un gesto del tutto ipocrita. Fu lo stesso Jens Spahn in fondo a respingere nel 2020, in veste allora di ministro della salute, una richiesta avanzata dal Partito Liberale a favore di una parziale liberalizzazione della gestazione per altri.
1: Altre dimissioni attendono a breve il presidente ungherese. Thomas Suliok è infatti pronto a firmare l'emendamento costituzionale che sancisce la sua uscita di scena. Un provvedimento approvato a grande maggioranza dal Parlamento di Budapest in risposta al rifiuto del presidente, alleato dell'ex primo ministro Viktor Orban, di dimettersi autonomamente. Ed eccoci alla pagina sportiva coi mondiali di calcio in primo piano. Patrick Locatelli.
7: Sì, ben ritrovati. Ed è iniziato da pochi istanti il secondo tempo della finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. Primo tempo che si è concluso con un risultato che ha del clamoroso, sia 4-0 per l'Inghilterra, che era già avanti di 2 reti dopo soli 18 minuti grazie a Rice e a Consa, e poi è arrivata la doppietta di Saka a cavallo tra il 37esimo e il 46esimo. Due formazioni che hanno visto numerosi cambi cambi e numerosi riserve, insomma a partire titolari. Quest'oggi 4 i cambi operati nella pausa, da Didier Deschamps all'ultima da CT della Francia, dentro Dembélé, Barcola, Digne e Upamecano, mentre un solo cambio operato da Thomas Tuchel, quello di Ollie Watkins al posto di Rashford. Lo ricordo, potete seguire la partita in diretta su RSI La 2, 4-0 per l'Inghilterra nei confronti della Francia. Questa sera invece la finalissima, che dalle 21 opporrà New York la Spagna all'Argentina. Alle 15 per la Formula 1 in programma il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa. Antonelli partirà davanti a Verstappen e al compagno di Mercedes Russell. La 15ª frazione del Tour de France arriva invece sulle Alpi, quasi 4.000 metri di dislivello per l'arrivo dopo 183 km a Plateau des Soleils. Previsti 3 Gran Premi della montagna, tra cui il lungo Col de la Croisette. Ieri quarta vittoria di tappa per la maglia gialla Pogacar, che vanta 4 minuti e 30 su Vingegaard. Infine la tennis a Gstaad, la finale odierna sarà tra Tsitsipas e Collignon.
1: E prima dei saluti vediamo come sempre le previsioni meteo. Sarà una domenica 19 luglio l'insegna del tempo soleggiato su gran parte del paese. Poi dal pomeriggio instabile a ridosso delle Alpi, con qualche rovescio o temporale isolato. Le temperature massime saranno comprese fra i 27 gradi attesi a nord e i 31 a sud. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. A voi grazie per l'ascolto e buonanotte. Sulla 2 in direzione sud ci sono ancora 3 km di coda a partire da Vassen per raggiungere la galleria del San Gottardo. L'attesa stimata è di mezz'ora. Ancora chiuso lo svincolo di Göschenen verso la galleria.

Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: studio Alberto Andreani con le notizie dell'una. In primo piano i mondiali di calcio 2026, con una Francia in grande rimonta nel secondo tempo della finalina contro l'Inghilterra, ma che si dovrà accontentare del quarto posto. Gli inglesi si sono infatti imposti per 6-4 dopo essere rimasti in vantaggio per 4-0 fino al termine del primo tempo, una vera e propria raffica di gol in questi ultimissimi minuti della partita. Per il resto dell'attualità, il conflitto tra Iran e Stati Uniti si inasprisce e porta a 16 il numero dei militari americani che hanno perso la vita da fine febbraio. Le ultime due vittime fanno parte del personale di una base militare situata in Giordania, attaccata venerdì dall'esercito di Teheran. La risposta di Washington è in corso in questi minuti. La nuova guida suprema iraniana ha intanto affermato che il memorandum recentemente sottoscritto dagli Stati Uniti è privo di validità e così viene ufficialmente sospesa la tregua, peraltro violata da entrambe le parti nell'ultima settimana. Poco fa la morte dei due soldati americani è stata definita dal presidente Trump un sacrificio compiuto al servizio del paese. E ieri sono ripresi anche i bombardamenti russi in Ucraina, segnalati attacchi in diverse regioni con un bilancio di almeno 6 morti. Da parte russa si denuncia invece il ferimento di 90 persone causato da droni attribuiti all'esercito ucraino. In Svizzera si attenua l'ondata di calore che ha investito il paese nelle ultime settimane, ma resta d'attualità la siccità e con essa il pericolo di incendi. I violenti temporali di giovedì notte a nord delle Alpi non sono stati sufficienti. Buona parte dei cantoni sta emanando divieti di accendere fuochi all'aperto, alcuni vietano pure le grigliate negli spazi attrezzati. L'invito è alla massima responsabilità. Intanto la Spagna si appresta ad affrontare una terza ondata di caldo con temperature nuovamente sopra i 40 gradi. La fase più intensa è prevista tra martedì e giovedì. Ancora dall'interno, un primo camping svizzero riservato ai maggiori di 16 anni nei pressi di Interlaken sta suscitando reazioni impreviste. I proprietari vengono accusati di discriminare le famiglie con bambini, mentre tali strutture sono piuttosto comuni all'estero, con molti alberghi per soli adulti alle Isole Canarie. Nonostante le critiche e addirittura una minaccia di morte, la struttura bernese sta registrando il tutto esaurito. Ed eccoci alle previsioni di Meteo Svizzera per oggi domenica, che indicano tempo generalmente bello sull'insieme del paese ma più instabile a ridosso delle Alpi, con rischio di temporali nelle ore pomeridiane.
1: Rete 1.

0: accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così. Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.
1: E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione.

e ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo.

0: Rete 1.
1: Sono le 2 in studio Fabiano Rizzi. Il conflitto tra Iran e Stati Uniti si inasprisce e porta a 16 il numero dei militari americani che hanno perso la vita da fine febbraio. Le ultime 2 vittime fanno parte del personale di una base militare situata in Giordania, attaccata venerdì dall'esercito di Teheran. In corso la risposta militare lanciata anche questa notte da Washington. La nuova guida suprema iraniana ha affermato nelle scorse ore che il memorandum recentemente sottoscritto dagli Stati Uniti è privo di validità, sospendendo anche ufficialmente una tregua violata da entrambe le parti nell'ultima settimana. E sono ripresi anche i bombardamenti russi in Ucraina, segnalati attacchi in diverse regioni con un bilancio di almeno 6 morti. Da parte russa si denuncia invece il ferimento di 90 persone causato da droni dell'esercito ucraino. In Germania tengono banco le dimissioni di Jens Spahn, capogruppo parlamentare della CDU. Spahn, omosessuale e coniugato dal 2017 con un giornalista, era da settimane sotto pressione per aver fatto ricorso alla maternità surrogata negli Stati Uniti, una pratica vietata in Germania e contrastata dal suo stesso partito di area cristiano-conservatrice. Il Venezuela ha aggiornato il bilancio del terremoto che il 24 giugno ha colpito il nord del paese. 5.119 i morti, 16.740 i feriti, 6.462 le persone estratte vive dalle macerie. Più di 21.000 gli sfollati rifugiati in 107 campi temporanei, 346 i milioni di dollari.